0: Vodafone, messaggio gratuito.
1: Ah bene, Grizzly ha ucciso il telefono. Quindi vaffanculo, a questo punto possiamo provare Nightlo. Vediamo un po'. Vediamo Nightlo se gli prende il telefono. Oh, sì,

0: non risponde.
1: Pronto?
0: Pronto? Sono a Sbetto.
1: Oh, ciao, sono al Linux Tech.
0: Appunto, io lo chiamo come Radio Cybernet, sei in diretta.
1: Buongiorno.
0: Volevo sapere come cazzo sta andando. Come?
1: Una presentazione sulle distribuzioni.
0: Io non sento un cazzo, devi parlare forte. E soprattutto devi metterti dove il telefono prende.
1: Sì, un attimo. Dimmi.
0: No, volevo sapere un po' come sta andando. Qui ci sono ben tre ascoltatori, tra cui Voyager, Newmark, Dindon.
1: Dai, salutali.
0: Sì, sì, che salutano. Che insomma, ti stanno ascoltando, quindi non è che devo salutare, saluti tu.
1: Ok, andate a fare in culo. Stanno facendo una presentazione sulle distribuzioni live. Come affluenza abbiamo 150-170 persone.
0: Minchia.
1: Sì.
0: Quindi più di Catania.
1: Non ci aspettavamo, non so quante sono a Catania.
0: Sono circa un centinaio all'Aula Magna del Dipartimento di Matematica. Dove siete voi invece?
1: Noi nell'Aula Magna della biblioteca.
0: Wow, biblioteca?
1: Sì, sì.
0: Che bello, che meraviglia.
1: E ora sta finendo l'ultimo intervento e poi cominciamo col pomeriggio.
0: Beh, ma avete parlato anche degli hacklab, degli hacker?
1: No, ne parleremo nel pomeriggio.
0: Ah, nel pomeriggio gliela mettete nel deretano.
1: Esatto.
0: Va bene.
1: Ok.
0: E allora, ok, ottima cosa. Il Freaknet, parlate del Freaknet.
1: Sì, c'è un intervento riguardo il copyright, anche degli hacklab.
0: Ah, capisco. Va bene.
1: Bene.
0: E allora niente, ciao e buonanotte.
1: Ok, buonanotte.
0: Qui non si dorme.
1: Certo.
0: C'è uno streaming continuo, ci sono qua Nirvana e Pallotron che sono giunti per fare il nottatoni qua. Stanotte non hanno dormito. Io sì. Tipo Hackit, qua è pieno di computer. Poi quando vedrai sul canale troverai un link per l'ascolto e un link per la webcam.
1: Bene.
0: E quindi ciao.
1: Okay.
0: A presto. Saluto a tutti, ciao.
1: Ok, ciao.
2: Bene, si conclude qui questa nostra serie di collegamenti per il momento. Il telefono di Grizzly, essendo Grizzly un minchia, non prende.
3: Ai, che dolore al fegato.
2: E a questo punto io torno a farmi i cazzi miei.
4: Non c'è un file sul gioco. Sì, non so cosa.

L'avete trovato il programmino? Ma voi siete dei ricchioni. Sta sul Media Lab. Ma porca madonna.

0: ok? Ho deciso che darò un annuncio ufficiale nelle varie liste dove pubblicizzerò questa webcam e la trasmissione. Ma siccome a voi non ve ne fotte un cazzo, io sono qui che parlo da solo come un coglione.
1: SCBF 2 4 SCBF 2 4

0: Allora, Lone Star scrive: ecco un piccolo report su quello che ho visto ieri a Palermo nella prima giornata del Linux Day supportato da IBM. L'evento è stato organizzato nell'aula magna della facoltà di economia dell'università, prima giornata, registrazione preliminare, quindi riservata aziende, business partner, eccetera. All'arrivo ci hanno consegnato le cartelle con materiale illustrativo, il programma della giornata e un po' di materiale pubblicitario IBM. La signorina che raccoglieva le registrazioni era rimarchevole. Il presidente della facoltà si è dimenticato dell'evento e quindi il discorso di benvenuto l'ha fatto un certo professor Modica. C'è stato poi l'intervento di un dirigente IBM che ha spiegato a grandi linee cosa è cambiato nei mercati mondiali e tutto quanto. Poi è stato il turno dell'immancabile rappresentante di SUSE Italia, che palle, che ha spiegato cos'è una distribuzione, perché secondo loro è meglio comprarne una piuttosto che scaricarsela, logicamente. Un responsabile del settore hardware IBM ha poi descritto in maniera molto riassuntiva il fatto che Linux è disponibile su tutte le piattaforme IBM, da palmare a mainframe. I vantaggi in termini di portabilità: è sottolineato come il cavallo di battaglia IBM al momento sia la virtualizzazione, cioè la server consolidation, l'uso di sistemi come il VM di la virtual machine di System 390, VMware e stronzate di questo tipo. Poi ci sono due aziende partner di IBM, una nel settore della formazione a distanza, l'altra Media Online di Catania. Ha spiegato la sua attività e i risultati ottenuti usando Domino più Linux per il portale della Sicilia e qualche altra cosetta. Infine, intervento di chiusura del professor Modica, ha affrontato il modello di sviluppo open source dal punto di vista economista. Il tutto intervato da un caffè, pasticcini, un cocktail con rustici, la proiezione delle varie pubblicità IBM Linux, quella con la terzina, quella della fanculo, eccetera. E un breve assunto del film Revolution OS. In conclusione, una mezza giornata carina, ma un altro abbastanza inutile, di qui di là, vaffanculo, porco Dio. Continuiamo con le notizie, con gli aggiornamenti. Oh, Neapolis, trasmissione di Rai 3, dedica l'apertura al Linux Day.
1: Non è troppo.

Ho descritto a un turco quello che stiamo facendo qua. No, c'era praticamente un tizio, o una tizia, non lo so, che mi ha scritto delle cose incomprensibili. E io ho detto, ma che spazio vuoi? E lui mi fa, non sei turco? E ho detto, no. E di dove sei? E che cazzo fai? Insomma, così il collegio ha spiegato che cazzo stiamo a fare qua dentro. Gli ho dato il link e ora lui ci vedrà analmente, molto analmente. Me ne fotto.

0: Poi gli ho spiegato che tra di noi c'è uno che si chiama Ran, che è altamente frocio, ma proprio frocio nell'anima. Frocio in the anima, gli ho scritto.
1: Siccome quel frocio sta fumando come un porco, io gli spalanco tutte le finestre di questo mondo a quel coglione che fuma. Coglione. Ram, io mi dimetto e io voto sì.
0: Ok. Ora scriviamo il fottuto comunicato. Come la chiamiamo questa tre giorni? Diamo un nome a questa cosa. Linux gay? Linux gay? Eh? Linux weekend? Un weekend da paura.
1: Troppo caffè, poco c'è di tempo.
0: Troppo caffè, poco cervello. Poi tre a club, un weekend da paura, troppo caffè, poco cervello. Tre giorni di delirio anale. No, di delirio. Stai andando? Buonanotte, riposati. Eh? Che ne so io? Io me ne fotto. Ora andiamo a cercare qualcosa, non ti preoccupare.
2: No,

万行为。

0: che io ho mandato l'annuncio.
1: Thank you.

少。

0: Wow.
1: Chissà se c'è ancora qualche duno in ascolto.

quindi, ma sai che questa batteria funziona? Non so se si vede, ma ho costruito una batteria gigantesca per il cellulare. Vediamo se si riesce a vedere questa enorme batteria. Inquadrata nella webcam. È più grande del cellulare stesso.

Come? Cioè? Ma sono 3 ore che te lo dico. Tu non mi vuoi ascoltare? Perché non mi ascolti? Sono vecchio rincoglionito, però. Pilù, basta, dai. Siccome queste cose ne ho fatte a centinaia al Media Lab, è anche vero che giustamente devi sbatterci la testa. Giusto?

Ma non, però non mi ricordo effettivamente se il programmino c'è su MediaLab. Vado a vedere. Dovrebbe essere in FTP, dovrebbe esserci una... capito?

FTP, DOS, audio Doom, Telix, no, allora, settaggi vari, no. Minchia, sai che non c'è? Non c'è, su MidLab non c'è. Ma no, dove cazzo abbiamo messo queste utility?

devi cercarla, non la trovo. A meno che non devo fare un update DB su Media Lab. Ah, dice Voyager che mi ha passato il link. Forse per il programma.

0: E io peterò. Cos'hai trovato? Trovato Sly?
1: Su. Ho trovato un programma che serve.

Ah, ecco. Adesso noi faremo un mirror gigantesco di questi file. Dovrebbe esistere un 3C, io mi ricordo, un 3C50X.exe, che è un programmino che serviva per settare tutte le schede della serie Tricom, dalla 3C501 alla 3C509, se non ricordo male. Non era un disco, ma un programma eseguibile. Ho capito, devo scatenare i miei motori di ricerca. Vediamo un po'.

0: Sì? Buongiorno, mi dica. Purtroppo sì. Ah sì? Ma vuoi che attacco il microfono? Abbiamo il telefono RAM che però riferisco io per lui. Oggi è Linux Day. È da stupidi? È da stupidi usare sistemi Linux. Allora aspetta un attimo che mettiamo il microfono, dai, allora un attimo,
1: No, ma io volevo parlare anche con te.
0: Ok, Ram, sei in diretta.
1: Ah, salve a tutti. Allora, io so che là ci sono stati due individui
0: Sì? Hanno
1: che hanno installato un sistema
0: installato un sistema dove?
1: su un vecchiotto Shiba, un
0: Sul
1: laptop.
0: Toshiba, sì. Allora, non so se qua stanno riuscendo a sentire loro. Vediamo un po' se riesco a alzare il volume. Vai.
1: Che cazzo l'hanno fatto a fare?
0: Cioè, tu mi stai dicendo che cazzo hanno installato a
1: Cioè,
0: fare
1: hanno sprecato una
0: Linux
1: notte.
0: sul Toshiba?
1: Esatto, hanno sprecato una notte
0: Hanno sprecato una notte?
1: per installare Linux su un computer che non useranno mai e che non servirà mai a un cazzo.
0: Sì.
1: Quindi, che cazzo si fanno a fare queste cose? È da stupidi. Usare sistemi Linux è da stupidi. Bisogna
0: Sì.
1: passare a sistemi che fruttano soldi, a
0: Ho capito.
1: cose che fanno guadagnare.
0: Certo.
1: Ah, quindi tutto questo giro, questo mondo che gira intorno al software libero,
0: Sì.
1: all'open source, tutta una grande stronzata.
0: Sì, quindi l'open source secondo te sono grandissime
1: Una
0: stronzate.
1: grandissima stronzata, il Linux Day, basta, basta, chiudiamo con Linux Day. Buona questa tutta questa grande, questo grande sogno del free software, questa grande utopia del software libero, dell'open source.
0: Sì,
1: Basta,
0: perché è
1: basta.
0: tutto falso.
1: È tutto falso,
0: Non
1: è tutto
0: serve a niente
1: falso.
0: in
1: Non
0: fondo.
1: serve un cazzo. Tu, per esempio, stai utilizzando adesso per fare
0: Sì.
1: questa trasmissione un software di un mischinazzo che ci ha combattuto una marea di tempo
0: Sì?
1: e lui non gliene entra una lira. Sto
0: Stai parlando di Jaromil?
1: parlando di Jaromil. E questa cosa non è giusta.
0: Certo che non è
1: Non
0: giusta.
1: è giusta, Jaromil dovrebbe farsi pagare i miliardi da te per farti utilizzare il suo
0: Quindi
1: software.
0: il suo consiglio per Jaromil sarebbe di chiudere
1: Certo, di
0: Muse
1: rendere Muse
0: e renderlo un
1: proprietario.
0: software proprietario.
1: Esattamente, esattamente. E venderlo
0: Venderlo alla Real
1: miliardi e miliardi.
0: Network, per esempio.
1: Ah? Eh?
0: Venderlo alla Real Networks.
1: Per esempio.
0: Ah.
1: Per esempio.
0: Oppure regalarlo, venderlo alla Microsoft
1: Per esempio.
0: e includerlo nel
1: Oppure.
0: Media Player, diventa il Muse Media Player.
1: Perfettamente, hai azzeccato in pieno quello che io voglio dire.
0: Ho capito.
1: Io voglio dire, questo Jaromil sarebbe miliardario.
0: Certo.
1: E coi soldi ci potrebbe fare tante belle cose, tipo prendere
0: Potrebbe
1: l'aereo e venire da noi,
0: farci fare
1: adesso.
0: dei pompini con risucchio.
1: Anche. Quindi basta, smettetela di giocare, per cortesia. Voi che
0: Quindi
1: vi sentite tutti tecnici, vi sentite tutti boss del software,
0: però non hai considerato una cosa,
1: cosa?
0: il divertimento.
1: Esatto, e questo, e nonostante quello che ho detto, è proprio questo quello che mi spinge a essere minchione come voi e a usare i sistemi Linux.
0: Ah,
1: Il
0: ecco.
1: divertimento,
0: Il ridere,
1: il
0: ridere per
1: ridere
0: ridere, per
1: e
0: 3,14.
1: la passione. Va bene,
0: E quindi
1: è
0: cosa
1: tutto
0: abbiamo
1: bene.
0: concluso con tutto questo?
1: Niente,
0: E
1: divertimento.
0: quindi tu hai telefonato invece di dormire
1: Sì,
0: e di
1: no, che
0: riposarti?
1: dormire, io adesso sto arrivando.
0: Come?
1: Io adesso sto arrivando.
0: Stai arrivando?
1: Certo, che dormire. Invece avevo chiamato, non so se interessa molto
0: Me
1: a
0: ne
1: te.
0: frego, tanto io lo streamo lo stesso.
1: Esatto, che io sono a piedi.
0: Ah, sei a piedi?
1: Eh già.
0: Non me ne fotte un
1: E
0: cazzo.
1: io vorrei venire là sotto per continuare quella cosa inutile
0: Sì.
1: che stiamo facendo.
0: Quanto mi dispiace che sei a piedi.
1: C'è il Pallotron?
0: E
1: C'è il Pallotron?
0: allora?
1: Passamelo.
0: Non posso, sennò devo staccare il microfono.
1: Allora digli che mi viene a prendere.
0: Pallotron, vallo a prendere. A RAM. Ma perché non ci vende il van, infatti? La macchina è la sua.
1: La Nirvana sta morendo.
0: Nirvana è qua, l'altro che sta morendo. È lo specchio della salute, Nirvana.
1: Ah sì?
0: Sì, della salute chimica, ovviamente.
1: Io devo riuscire a venire là sotto in qualche modo.
0: Può darsi che verremo, chissà.
1: Ma hai chiamato quelli di Siracusa per caso?
0: Non sono riuscito a contattare i Grizzly, per cui non ho notizie del loro Linux Gay.
1: Non si sa nulla.
0: No, no.
1: Volendo, se si gira oggi, potremmo pure fare una capatina. Tanto,
0: E quando? Ormai è finito il Linux Day.
1: no, no, loro hanno pure il pomeriggio.
0: Ah sì?
1: Sì, organizziamolo
0: Abbiamo già tanto da
1: tranquillamente.
0: fare qua. ragazzi, dobbiamo fare capatine là.
1: Tanto da fare.
0: Abbiamo tantissimo
1: fare la cascata di installare i sistemi su macchine.
0: Sì, 386 del cazzo, un Toshiba con i fosfori, con l'LCD Ambra.
1: Basta, io...
0: Cose da pazzi.
1: Basta, mi do...
0: Io mi do. Io semplicemente mi do.
1: Io mi do. Punto.
0: Ma stai ascoltando?
1: Io? Ma se c'ho il portatile da sotto.
0: Ah, ma allora sei proprio un gay, ma di quelli proprio potenti.
1: Putente.
0: Vuoi salutare chi ci ascolta o...
1: No, assolutamente no, non me ne fotte un cazzo di quelli che ci ascoltano.
0: Bene, allora noi ringraziamo...
1: Sono un pugno di rincoglioniti.
0: Ringraziamo Ram per questo contributo.
1: Prego.
0: E boh, ci vediamo fra poco, dai.
1: Ma che faccio?
0: Non lo so, guarda, io adesso mi siedo e torno a fare i cazzi miei.
1: Passami Nirvana.
0: Come?
1: Passami Nirvana.
0: Ok, allora qua, tolgo il microfono.
2: Un momento, perché sennò qua mi si sballano tutti i livelli. Ecco qua, te lo passo.
3: La merda.
2: Nirvana?
3: Sì.
2: No, il presidente degli Stati Uniti d'America.
3: Matteo Bush.
2: Oh, eccoci qua. Perché è gay, ecco perché. Bene, molto bene. Facciamo un locate su MediaLab. Non esiste questo programmino, me lo sarò sognato. Esco e vaffanculo. Sul sito della Tricom c'è una tricomia di schede, veramente. C'è anche una directory Linux. ftp.tricom.com/ub/nic. Dobbiamo andarla a prendere?
3: Con me,
2: compagna? Ma tu perché sai dov'è?
3: No. Mi ha spiegato, ma probabilmente arriverò
2: a sicuramente. Sicuramente. E allora andiamo tutti quanti e compriamo del cibo?
3: E nessuna guardia dei portatili?
2: Non è un problema qui.
3: No, più che altro è streamare il nulla.
2: Sì, streamare il nulla. Ma tu streami?
3: Ma streama c'è acceso.
2: È acceso, ma se tu non spari cazzate. Metti un po' di musica e canta. Mamma mia, questo bastardo cane! Mamma mia, che piccolo, che sei il pilu, puttana di una canna! Piccola piluccia, bastarda, bastardo coniglio, il coniglio fatto, mamma mia! Che piccola che sei. Come sei cucciata, come sei un coniglio cucciato. Mamma mia.
3: Eh?
2: No, no, sto arrivando, sto arrivando.
3: Minchia!
2: Che cosa c'è? Minchia cosa? Radio Cybernet? Minchia!
3: Porco Dio, vedo vista, pare c'è una scheda ISA solamente RJ45, io ero impazzito col programmino della
2: scala. Che funziona! Come sei un minchione! Ok, va bene, io cedo il microfono a Pallotron.
3: Che non parlerà.
2: Metti della musica, coglione. No, non posso mettere, sto streamando.
3: Ah, ok. Forse era una cosa che abbiamo
2: finito. Sì, con Muse, full duplex. Vuoi vedere Muse piangere e scoppiare?
3: Full segmentation, non grazie, l'ho visto. Io so oggi di portare più che altro mi manca le batterie.
2: A che?
3: Poi ci di portate la CD. Che poi si chiama Fallo.
2: Fallotron. Nirvanal.
3: Sporlotron.
2: Facci mia, ancora gente che c'ha fame?
3: Ma è a questo.
2: Quindi ammari, quasi a cosa?
3: Anche APM in questa minchia di computer.
2: Sì, APM su un 386.
3: È andato in suspend mode solo.
2: Il tuo culo è andato in suspend mode.
3: Era spento. Ma pure di culo, guarda. Non era la russa. Mi schiaccio anche APM.

0: dacă tici și noi, eu sunt un om cu iubire de defecte.
1: Ha?
0: Tici și noi, eu sunt un om cu iubire de defecte.
1: Diventa restituzione. Comunque, ora facciamo una cosa. Andiamo a prendere RAM. Andiamo a prendere, che cazzo dobbiamo andare a prendere, se dobbiamo prendere da mangiare lo prendiamo. Dopodiché io direi che la cosa da fare è montare quello scaffale e cercare di fare un po' di ordine. Che ne pensate? Perché non ci possiamo manco muovere. Mi avete sentito, brutti stronzi? Eh?
2: Poi vediamo. Io voglio intanto che voglio il danno di obbligare l'arrivo. Io anni, la
1: niente, non ti conviene di male Pietro. Io devo pigliarlo nel culo invece. A slebbo. Bene, io porterò con me il cellulare gigantesco che sta in piedi da solo. Sono molto fiero di questo. Cecilio! Invece il cazzo è tanto, lo sai? Chi sono?
3: I guardi,
1: come?
4: Non i guardi!
1: Di lui io te la butto in culo se non la finisci,
0: te la schiaffa da valere
1: sto cane, porco dio, mannaggia quando l'ho trovato.
0: Ma io l'ha fatto fare
1: con il lietto, con il lietto, per coglio bastardo. Piangi, piangi, perché sei un cane sfortunato, sfortunatissimo. Piangi? Ma che fai? È pazzo, quest'uomo è pazzo. Si collide con il collidorio.

0: Poi c'è, dice, asbesto, asbesto. Ma ho andato a prendere tutti con il garegne.
1: Ho letto, ho letto.
0: Scopo mio. Andiamo con il chiamato, andiamo. Mi metto costantissimo.

0: Minha, che bello, che ti aspetto?
1: Io,
0: cosa? Ah, bene, bene.

0: Aspetta, minchia.
1: Io adesso ho un pezzo di barba. Secondendo.
0: È un mal.
2: Hai
3: intrattenuto i nostri ascoltatori?
1: No,
3: assolutamente no. È un uomo sessuale, estremamente sessuale.
0: Trisessuale.
3: Però dovrei dividere il panda.
1: Sono dei panini.
3: Vegan, ma la bastarda puttana col tetto nasale nel culo non gli ha messo le posate?
1: No, la troia rotta in culo,
3: rotta in culo, gliela ficco nel naso, non schiaffa che la vedo. Forse nella vista nel tuo cuore?
1: No.
4: Sbagliato? Due, non è suo.
0: Che uno ne mangia?
1: Che cosa? Sei
0: un sbagliato!
4: Uno te l'ha mangiato, giusto?
0: Sì.
4: E quello l'ha venuto io?
1: Sbagliato.
4: E non ci siamo essere.
1: Mi levo.
3: Con il pompino del concessionario. Ma una volta c'erano dei cucchiai.
4: Commenti la mia. Io il secondo volta.
3: In questo posto di froci chiamato poi triathlon. Beh, vuol dire che userò la forchetta usata. Bene, ora di pranzo e quindi si pranza. Ma secondo voi questo
5: sborra in culo.
4: Sborra in culo.
3: Uno piccolo. Uno basta. Io non lo mangerò come questo.
5: Appena ci provi più che la scopre la vaginga cagnata.
3: Piccolo.

0: Bellissimo questo. Però devi imitare il rumore del modulo per cercare di connetterti, ci riesci.
1: Quindi?
2: Eh?
1: 3, 5, 5, 3?
2: 9.
3: Nutrimento. Oh, un bicchiere, qua di nuovo. Pilù, ti uccido, sai? Ah.
0: Thank you.

0: Forse non lo sapete, ma Pallotron la suca.
1: Bene.
0: Eppure bene. Ah, che bello nutrirsi. Secondo me voi la sucate. Fosse messo in ascolto in questo momento, questa è Radio Cybernet che streama la 3 giorni al Poetry Club intitolata Troppo caffè, poco cervello, un weekend da paura. Featuring Pallodon, Nirvana, Ram, Morpheus e Asbesto. E dove spazio vuoi itinerare, un bar?
1: Vogliamo un cavallone di vostro in campagna, facciamo.
0: Salutiamo nonno Rick che ci ascolta. Nimes dice non mi invitate, eh? Addio. E io gli ho scritto no, non sei invitato. Tu non sei invitato. Ciao!

0: Signori, sto ci fa il rete. 10.10.2.77.
1: Oh, bene, adesso lo fluddo.
2: È più di altri.
0: No, ormai prego. Mi hai pagato di essere qui con una mozzata di un tonno.
2: Potrei bene questa
0: mozzata. E' bene. Tu non mi metti? No, perché chiunque lo schifo,
2: chiunque mi dirà, oh, lì, su qua, là,
0: io mi dirò. Vuoi vedere il mio portato?
2: Non glielo niente, però. Ah, non è che fa un bene.
1: Se volete delle crocchette di patate qua ce n'è, eh? A me non so perché me ne ha messo un quintale. Ah, no. Abbiamo preso il cibo dalla Klingon. Praticamente c'era questa donna col setto nasale rotto e aveva un cerotto qua con tutta l'imbragatura sul naso e un altro cerotto di sotto, no? Con l'incerottamento pure qua. E sembrava, sai, i Klingon di Star Trek che hanno. E io stavo dicendo, ormai sta veramente bene con questa cosa qua. E sembrava di stare in Star Trek.
3: Ci sono i pagati.
1: Io lo dovevo dire direttamente così. Non vuole delle patate. Immagini mi rispondeva in Klingon.
0: Hai fatto vedere.
1: Ma che bello, questo cane, che bello! Piccolina, piccolina. Quindi Peruccio ha fame, dategli qualche cosa.
2: Ma vogliamo fare, non l'avete visto, no?
1: Per una volta.
2: Guardate, un po' anni.
1: Ma. Trilli naviga? Installa X per monocromatico. Installa X per monocromatico. X Windows. Bene. Abbiamo una macchina Toshiba 386 con un ARDIS 210 che va in rete e naviga e la mette nel culo a tanti altri computer. Le foto. No, Rutelli, allora c'è un test di cazzo, perché adesso io entro e cancello tutto. Scusami, Rutelli.
2: Guardalo.
1: Cerca RAM coglione.
0: Vedi, c'è la firma 77 degli IP, come vorrei, con la licenza poetica. Allora, ragazzi, un po' male,
2: non è un po' male.
0: E tu vuoi farmi un pompino?
3: Sì? Sei contenta?
2: Com'è bello!
0: Ma com'è bello qui!
2: Ma perché non vai in vuoto? Mi fai... mi cazzi tu in...
0: Quando ti vuole sapere, che vuole che te la stai con la vita?
1: Oh, l'immondizia. Chi vuole crocchette di patate?
0: Io.
1: Vabbè. Mangiatele tutti.
4: Che
0: rimane e mangiate. Rosamba, vuoi mettere crocchetta?
2: Ah, troppo, non è

0: volta che lo vedi va indietro di 2 anni. Ora siamo nel 1972.
1: Non male che non è il mio A-Club.
0: Adesso prendo la pillola con la Coca-Cola.
1: Bravo.
0: Dov'è la Coca-Cola?
1: Nel tuo buco del culo scassato, suppongo. All'interno delle tue pazzecche mucose anali. A forma di idrovora di culo.
0: Ma chiami un po' che scoppi. 18 pocket coffee.
1: 18 pocket coffee. Ah, non ve li siete calati tutti di sera? Vieni figlio, mangi il panino, stupidina. Troppo mio. Avete fatto la cosa più importante su questo Shiba? Chiuderlo con le viti prima che si sbrindella.
0: Ti manca un po' come professore matematico la batteria. Quindi uno di questi 386 verrà sacrificato nel suo intimo. Ovviamente nel nostro va incluso qui. Sotto la pressione portatevi.

0: ma queste ricchezze io te le scippo.
1: Ah, qua lui dà il colore di scuola.

0: detto, poi ho ordinato la lista.
1: Ce l'hai fatta?
0: Sì. Ho messo l'opera di tutto il
2: titolo. Ho indotto di tutto il titolo, no?
1: Per me che cazzo me ne sta fottendo? Un talk su commercialista. Bari, che cazzo me ne fa? Certo che è una bomba. È un computer. Fa quello che deve fare. Ops. Oh.

0: Sembrerebbe sirena. Sembrerebbe sirena dal Wiz, che non conosco, non so che cazzo sia. Comunque.
1: Che cazzo è sirena?
0: Se mi dai quella macchina fotografica faccio un po' di foto anali di dietro, radere.

0: comba se è viva, non si durma, è il snake nel pistolo.
1: Quella non è la macchina fotografica, mi sembra.
0: Comunque dice grazie nel mano. Ma di te? È stato proprio lui, Fanny, la mia idea.
2: Sempre te l'ho detto, è bellissimo, non avrei idea.
0: Vabbè, allora sono costretto a provarla realmente.
1: Ma che cazzo sta a fa? Mem? Perché bippa in continuazione?
0: Perché sta andando a fotografia.
1: Ma io ho lasciato qua.
0: Fotografie? La tempesta? Ma aumenta il numero?
1: L'ho spenta.
2: Ma cosa faceva?
1: Non lo so, guarda, ha fatto bip bip bip, vaffanculo.
2: Dice memory, finire a memoria.
0: Devi svuotare. Nella 105 ho intenzione di eliminare completamente i file di ventilazione che sono tutte reali, quindi.
1: E quindi? Ma scusa, se elimini i file di configurazione di Gentoo, come minchia funziona il merd? No, perché nel senso che il sistema con init.d è comodo. Ho fettato e ho scoreggiato. Cosa vuoi di più della vita? Un amaro lucano di dietro? Vieni questo al volo? Vieni? Obla!
0: Festival?
1: Sì, ma non so come si emerge. Comunque me ne sto sbattendo di festival. Ok, signori, è il momento di montare lo scaffale.
0: Dai,
1: Giovanna non ha? No, Giovanna non ha. E normalmente è il momento di vacare, se trovo la carta da culo. Chi ha fatto essere di carta per pulirsi il culo? Per di carta niente? Come fare allora a defecare? Ma noi non avevamo creduto un pacco così.

0: È difficoltoso cacare in queste condizioni.
1: Però, ma non mi ha la volta.

te che ce n'era qualcuno. Posso pulirmi non uno, ma quattro culi. Posso pure asciugarmi la sborra dal viso con questo.

唱，没多少就送运动了。哎，这不送运动了。

dan

Yeah.

ダメだよね。ダメだよ。

name, Jesus, God, that'll...

0: Stanno vaffanculo a chi ha messo di là sto coso. Glielo devo dire.
1: Sono
0: vaffanculo. Porco Dio.

0: Portillo.
1: Right, degli, che si chiama l'indotto, scrivi NC, questa volta.

Grazie a tutti.

Sí.

結構、その、今ぐらい、じゃあ、いいんじゃないですか。

Invece di caricare che ti occupa 10 mega nel sold, no? Non ci vai con questa foto nuova. Per forza. Thank you.

Però se altri due giorni devo fare la stessa cosa sulla stessa macchina non posso farlo. La stessa cosa è vera.

0: Tú ahora mi gran bombino. Gran bombino, ¿no?
1: Ay, mamá, ¿no?

Yeah.

0: pastores, por todo hablando ahí en el libro. ¿Qué tendréis que yo? ¿Irse? ¿Irse me dieron?
1: ¿O me con el vino?
0: ¿Irse? No, ahí, irse se me con el vino. ¿Irse me debería decir?
1: Decide il problema che tu non
2: conosci. È avanzato uno scappale, lo fa tardi perché ci impiegiamo con più.
0: Ovviamente il come quando c'è come programma di spesa per andare a questo il voi
1: non trovi

Yeah.

0: 换的时候很累，很累。Like a Negro。
1: 这个是不是挺好的？这个是你的，咱们家一个大的，这个是。

Gracias.

0: Habemus scaffale. Habemus salafumo porcontiva si fuma. Venite in tappa in culo. Grotto così.
1: Dico molto caudio.
0: Ora ti stacco la luce e poi vediamo. Muore dal freddo. Muore dal freddo, non fumare.
1: Che cosa fai? Io sono in mezzo alla corrente.
0: Ma che cazzo vuoi? Io sto crepando dal fumo. Non fumare qua dentro. Cristo.

0: Evitiamo di tenere insieme testi e immagini e mettiamo la cartella immagini e la cartella testi, oppure prima la cartella testi e dentro la cartella immagini e facciamo
1: album così.
0: E fai album dentro ogni cartella con dentro l'immagine, quindi
1: sì, l'ho fatto, però dico poi da oggi non funziona più questa cosa,
0: la funzione
1: faccio buttare con Covid di situazione di Apache, ah? Lo fai in un modo?
0: Si è rotto bene. Ma fallo nel senso di cazzo. Fallo. Il fallo. Il fallazzo. Thank you.

Ah, c'est plus le poids. Bem, estreia pela manhã.

0: Une Sega. Il fare di fuca.
1: Sì, ma come lo vanno?
0: Tipo la pilucca. E con la pilucca. Ok, questo sembra essere un cacavo di rete. Lo metto qua.

0: Io devo rompere il cazzo, eh?
1: Le batterie le buttiamo nella spazzatura, come Greenpeace insegna.

0: e ora troviamo due 6 a tappeto. Su, porco Dio!
1: Questo mi sembra che è partito.

quantità di memoria. Avvio DMS-DOS. Vediamo se c'è un post-it. Liceo scientifico Einanaudi. Menù di Ettore Limoli. Chi cazzo è?

0: tanto è 10-3. Che me frega.
1: 45 mega?
0: Ah, la batteria si è spenta.
2: Thank you.

2番目。

0: l'archetto degli scaffali è esattamente un 2-8-6.
1: Fatto bene, figlio.

accesa la luce, spero che tutto. Però devo attendere lì.

0: 違うと。
1: Non parte.

0: No, no es Tokio.
1: Non gli fare così.
2: No, dai,
1: non gli fare così.
2: Perché?
1: Perché ti stocca.
2: Ma che ti stocca?
1: Vale, lo faccio a te.
2: Sì.
1: Inghia.
2: Fammelo. No.

0: Te, mettilo di là. No, oh, oh. Accanto a, sopra ma quello guasto, quello unico che è da solo.
1: Minchia. Che cazzo di macchina è questa? Questo è diverso. È diverso.
0: Come? Modello 55 SX, interessante. Peccato che non si accende. Ah, decisamente veloce. 1, 2 mega, 3 mega, 4 mega. Grattatino al floppy. What the, what the? Mette DOS. What the, what the? Programma di contro unità MIDI. Moria. Si termina lento.
2: Pronto. Allora di informare.
0: Mega. Questo sarà un...
2: Come si fa
0: MSB? No, c'è il Microsoft Doctor. Bene.
2: Dei nostri lo schermo. Mm-hmm.
0: Un ufficio, questo schermo era di un ufficio un 386. Bene, questo è un bel 386. Disk. Minchia, ci sono due dischi fissi, un C e un H. Strano. Uno da 294 e uno da 152. C e H. Ok. Nella pila dei buoni.

0: Queste con scaffette basic. Basic su ROM.
1: Questo non è una
0: beh sì,

0: ecco qua.
1: È bello provare i 286.
0: Computer molto utili.

0: bene, qua ci vorrebbe un timbro.
1: Ok.
0: Che sono tutti uguali. Vediamo se fai il boot. Suca minchia degli dei. Cazzo in culo, cazzo nel culo. Cosa? Cosa? Bye, bye, bye. Bye. Ah, invece parte.
1: Un po', no?
0: Minchia, Matteo. Addio DMS-DOS. Ma che guarda?
1: Sì.
0: No? È un 286, cazzo pretende. Sì, ho capito, 5, to! Minchia. Questo bordello.
1: Tutti con il Pasquale.
0: Oh, tu non vuoi Pasquale? Vabbè, 40 mega. La fanno un tiro muto. Non so se mettevo tra i non funzionanti e tra i funzionanti, ma sì, in fondo fa.
1: No, c'è una chiusa, non c'è niente. Così, questo è spazio tra i due fili. E infatti sopra mi sa che non ce ne sta più, vero? Mettilo a metà. Se non collassa il...

0: Lord. Ce n'è un'altra. Non hanno mai fine questi due potenti. Saremmo anche un po' rotti coglioni.
1: Però, Vincenzo, fai la tia. Oh, ma dove è?
0: Parlando la fuca in questo momento.
1: Concita e Michele.
0: Non c'è.
2: Stavo installato io.
0: Vaffanculo, dice.
2: Ma fai di
0: se non hai capito, l'ho detto vaffanculo. Hai capito
3: come ha detto? Un mega.
0: 601, 162.
3: Ma che ora è 162?
0: No. Vabbè, questo è il boot, lo farà sicuramente. Può essere uno la batteria scarica, l'altro il CMOS option not set cassa del genere. Anche con uno diverso in 24.
1: Questo uno?
0: Ammazziamo questo uno. Bye.

0: IBM Computer Basic.
1: Minchia, adesso facevo il cassette basic.
2: No, boot. Cassette basic. Perché ha la C, versione C, e permette di registrare dati, non so come, tramite un registratore. Un altro.
1: Però se non c'è il registratore collegato. Sì, probabilmente che ci scippano la disk.
2: E quindi? Ne abbiamo questo qua.
0: Orgoglio.
2: Orgoglio della razza.
1: E poi che c'è? Qualcuno di questi qua. Sì. Ho un po' paura del peso.
2: Ce ne sono ancora tre, forse due. Questo parte.
1: Due.
2: Ma fanculo.
0: Questo non funziona,
2: non avere il monitor di questo.

0: forse qua è del monitor del PS1.
1: Mega. Grattata di disco. Ah, ce n'è uno in basso, in basso. Dai, parti.
0: PS1, ma guarda un
1: PS1
0: Pro.
1: Non è proprio un PS1, eh.
0: Di qua.
1: Quindi questi li hanno sbrindellati. Questo non parte comunque.
0: Va bene, questo è guasto.
1: Si vede. 162, ok, IBM.

0: box. Vediamo questo qua. Suca minchia, suca minchia, suca minchia degli dei, suca minchia degli dei. Quindi 161 e 163. Hai fatto bene, vai.
1: A questo punto questo non lo troviamo perché c'è un rumore di sorpresa.

0: E chi è che muore su questo?
1: Che c'è dentro roba del ballo, no?
0: Quindi è scritto
1: sorpresa.

0: Bella mostra di te. Ora quali possiamo provare?
1: Questi.
0: E quelli non sono dello schema monocromatico.
1: E poi c'è poco da provare in realtà su questi, sono XT. Sono 88 e sono ridotti in condizioni estremamente pietose.
0: Pietà, pietà, urlano pietà.
1: Forse qualcuno di questi. Sono meglio. Non lo so cosa sono.
0: Potremmo mettere da parte gli XT.
1: Mettere anche là.
0: No, ma eviterei di aggiungere peso al peso per 3.14. No, potremmo fare la fila di XT qua. Oh, finiti? Qualche sei?
1: Muovo quel passo, vieni.
2: Ah, stanno mi fuori.
0: Chi?

0: vaffanculo alla vita IBM, virgola porco Gesù Cristo. Strano che qua dentro ci abbiano avviato un alimentatore ATX montato così dentro un case IBM XT con schede aggiustate, come puoi vedere a caso. Ma sì, secondo me qua ci entra questa scheda.
1: Forse andava dall'altro
0: lato. Cosa, che togliamo un po' di stronzati?
1: Certo, vediamo sto alimentatore.
0: Non ci scoppa un cazzo.

0: e che a mio avviso è guasto, essendo stato derubato della ventolina. È bello rendersi conto di quando ci regalano spazzatura. Quindi buttano in mezzo del niente cosa. Di questa macchina si salva il cane. Fine. Io ho XMMS spazioso. Vieni qua, dammi una mano tu. Carica, mulo.
1: Mulo, il porco.
0: Oddio.
1: Fai più una stacca.
0: Distrutto, sì. Giustamente. Porco Dio.
1: Non conosci il gatto?
0: Fanculo. Ah,
1: attaccati così,
0: guarda. Culo. Dove lo prende questo? Ma,
1: e
0: allora è inutile.
1: Lo pescialo per terra. Lo pescialo per terra. Dai, marabutto, maramarro. Lo pescialo per terra.
0: Allora devi farlo questo. Mettiamo gli stinti lati al contrario in modo che si veda dentro quello che c'è.
1: No, è bello mettere di qua.
0: Allora, secondo me ti devono i pezzi di rispì.
1: Oh, se vogliamo mettere sulla macchina storica, sì.
0: Cioè, sono tutti con mia... Questo però lo voglio aprire. Io ci ho fatto un controllo del
1: caso.
0: Questo controller Beta Local Bus SCSI 2 con 4 MB di cache. Very rarity. È dentro una ventola.

Una bella collezione di case vuoti e inutili, come ho detto.

0: No, sempre di dietro.
1: Allora,
0: aspetta, ora tu pigli. Facesti un problema, ora tu pigli a tutti. Ai ai. Sei vuoto. Poi vediamo. Se lo picchiamo nel culo. Sempre le barriere. Sì. In effetti sto pensando che siamo stati in un girone. Scusa, ma indotto sei?
2: Che bisogno c'era?
3: Prima quelli che non usavamo, no. Ma qua.
2: Aspetto.

0: Sono d'accordo. Bene.
1: E avremo qui lo soffitto.
2: Certo.
1: Vediamo che sia.

Yeah.

0: Mettiti accanto alla torre, giusto per dare una idea dell'altezza. Fumate, chiudo.
1: Sono un super cry di 286.
2: Ma va, voi immagine?
3: Sì, cry baby. Ma per favore, cry baby. Ok, accendiamo.
4: Ok, questo è il merito,
3: ma se li metti

0: come l'impressione che era un muro di acqua.
1: Non viene fatto di
2: cazzo, non viene fatto di cazzo. Cos'hai, non viene?

0: り登り切りだ。
1: Thank you.

0: Se riuscivo con il calcio mi staccavo l'alimentazione con il calcio.
1: What?

0: Adesso pensiamo noi.
1: Sì.
0: Sembra di promuoverti.
2: Che vogliamo fare?
3: Iniziato e vorrei
2: Finiamo mezz'ora più tardi, fa un po' il tempo,
3: vediamo, considera che loro neanche
2: un'oretta,
3: tu non hai dormito,
2: vediamo.
3: Ti saluto entrambi, ciao. Se hai scaffali, non è bella, stiamo cercando scaffali, stiamo recuperando
2: un altro tipo altri pure questi qua, o se no sistema questo qua, che alla fine tu calcola tutta questa roba qua e poi sono modifiche, va bene?
3: Insomma,
2: li potremmo sistemare diversamente.
3: Vedremo, vedremo. Ah, ma c'è un'altra PS2?
2: Sì.
0: Sono
3: 15. Abbiamo 15 macchine PS2.
1: Non dobbiamo andare a considerare una delle varie cose?
3: Quelli?
1: Non so.
3: Se il comune ci desse lo spazio e sia forse agibile da noi?
1: La questione è quella con più.
3: Però magari quando è sistemato.
1: Ciao,
3: ciao, dai.
1: Ciao.
3: A presto, a dopo.
1: Ciao.

0: mi odiavo di stare a farlo, ma poi quello che non posso lo rendo lo stesso.
1: Senti,
0: ma tu ti vedo a quando mi piace,

you know,

0: apro parentesi, questa persona Paolo, nostro grande amico, nostro compagno, è come dai di Nintendo.
1: Thank you.

Thank you.

Depende, ¿no? Ya, ahora lo vamos a ver.

piacenti, per lì mi dedicavo, che è un po' un e questo non è un po' di sé.

0: تحت السلوه القطبيه.
1: ecco fatto, ecco fatto.
2: Qui lo? Vieni qui, dai, la recuccia, la tapputa di recuccia. Brava. Cuccia e la pancura. Perciò io sono andato su un sito che parlava di microonde e ho detto clicca qui per ricevere materiale pubblicitario dalle ditte, e io ho detto ok, mi chiamo Ganesh Zanardi.
1: Vediamo
2: Total Solution. Wow, il CME Phase Shift Log Amplifier da 210 a 750 mega. Che cazzo me ne frega a me di queste? Infatti mi hanno regalato la pelle, la fanno più
3: questo. Ganesh Zanardi. Ganesh Zanardi.
1: Poi triacola, poi.
2: Cioè, ma hanno. Ma questo. E la Mini System Incorporated? Che cosa mi scriverà?
3: Daniel? Ma dov'è la prima console di questo? Oppure è impresso nel monitor?
1: Questo è l'interno. Questo è l'interno.

0: Yo que también otro tipo de más que cumplir,
1: de vivir el día,
0: y que todo el día no me estaba lo del típico de que se mandaba.
2: Ah. Uy. Hay un plan animal. ¿Cuánto es device? ¿Cuánto es un tío?
1: ¿Para qué?
0: ¿Hay un plan?
1: No, a ver, eso no se tiene que ir a alguien.
0: Bene.
1: ¿Qué es
0: qua? Vediamo di non attirare strane attenzioni. Catalogo. United States Postal Service. Come su Giamaica.
2: Non so se mi vuoi.
0: Che dobbiamo fare? Ah, è un poster? Apri, vediamo se è bello. È un catalogo. Vabbè, abbiamo questo è una rivista. Ah, amiche, il Microwave Journal, giustamente ci siamo abbonati. Tu vai sul sito del Microwave Journal, clicchi sulla Advertisement Information.
2: Via, Mr. Zanardi.
0: Riempi un in un elenco con il tuo indirizzo,
2: militari,
0: e poi spunti le cose che ti di cui ti interessa ricevere informazioni.
2: Militari, communication, non devi dare i suoi medical switches.
0: Militari, vediamo militari.
1: Sono dati di controllo. Scatole nere.
0: Sì.
1: Dei missili. Quindi in linea le carette.
2: Solid state, high power of the
0: no.
1: Isolation.
0: Radiometrics. Vediamo cosa scrive la Radiometrics.
1: Sì, perché cosa fanno?
0: Una fiche di commutazione.
1: Militari, stranare che c'era.
0: Oh, un negro! Hi, I'm Mr. Bolongo Tubango. I write you. Ma è il correo aereo. Gore. Questo è solo per il nome. Gore. Me lo sono fatto mandare apposta. C'è il CD? Ma sì, ma sei un coglione, raccogli!
3: La Cina è vicina.

Thank you.

Ya, ini Pak, ya, ini.

Thank you.

Basta! Basta!

Detto il tecnico della Sinto, con dentro un motorino molto potente per non chiudere. Ce ne abbiamo 3 o 4 se vuoi, io lo ciao. Mettila!

0: mi raccomando, non c'è niente da fare.
1: No, deve dipendere di mega vostri.
0: Sistemarlo.

Dio, porco, Dio, porco. Vediamo ancora una marea di computer comunque. Almeno una decina ce ne sono. Basta. Io basta.

0: Estamos ya, se llama llamar dos, son dos cosas.
1: Merda, probablemente.
0: Esterco. Del sano esterco.
2: Passa. Andiamo. Vieni qua. Andiamo.
0: Vieni qui. Vieni qui. Qui.
1: Vieni qui. Cosa c'è in bocca?
0: Ho trovato un pezzo di pane.
1: Ma sì, ma te la metto nel culo. Ma che devo? Ancora? Il forno di qua?
0: Vogliamo, vuoi una, un divano, non lo so, vuoi una coppa di champagne?
2: Se potrei avere una coppa di divano e pane.
0: Ma minchia, finalmente mi siedo seduto, basta, non ce la faccio più. Tutto ciò che era a terra ora sta su una parete. Bravo, rincoglionito. Minchia, ancora qualcosa non l'avete messo fuori? Porco Dio. Buttalo fuori, buttalo fuori.

0: Ma te la mette nel culo, è tutto chiuso. Ma tu fumi? Oh mio Dio.
1: Ho letto.

Thank you.

0: va bene, stasera Mefisto mamma.
1: Per tutto valore, per tutto valore.

です。

0: Salutiamo anche Jack che ci ascolta per questa tre giorni, per questa tre giorni anale in cui può accadere di tutto. Molto caffè e poco cervello è il titolo di questi tre giorni. Ma le sfide sono già finite, scusate. Quella IPX, in realtà sotto l'hub c'è una Spark 20, una Spark Station 20 che attende di ricevere una installazione di Gen 2. Ma dove? Ma funziona veramente bene il distributore compiler? Ma sai, non ne so niente. Abbiamo due ascoltatori, non si sa chi sono questi ascoltatori.
1: Ma ti faccio una cosa. Ma dove? Non vi ho detto. Dove? Crisi.
0: Cristo di un Dio. Vediamo un po'. Ma perché non funziona? Ah, prova. Questo cazzo di microfono si sente piano a un certo punto. Ah, porco Dio. Ah, prova. Prova. Prova. Prova. Anal. Prova, prova. Prova anale. Minchia. Vuol dire che sei in grossa crisi. Non ho capito. Di che? Ah, capirai. Ha fatto bene. Va bene, bene, bene. Sì, infatti lo farà. Cioè lui continuerà a fare questa cosa, immagino. Peccato che non ci sia. Gorgo. E che non ci sia album su Media Lab.
1: Hai fatto SU o su
0: Meto? Ho fatto SU caminchia.
1: Anch'io.
2: Stai compilando?
1: No, ho appena interrotto.
2: Allora
1: ho interrotto.

la Mussolini fonda un partito. Dio mio! Ma è veramente stronza, cioè come si può essere così stronzi? Cioè sei stronzo. Sei veramente una stronza. Cioè sei stronza.

secondo me i borghi e per strofi.

0: schermo con il doppio sentimento, con i font sminchiati.
1: Sì.
0: Ancora? Vuoi uno? Vieni, non ce ne sono più.
1: Ai ai. Quale manuale? Ma scusa, l'applicazione l'ha scritta lui e ce lo devo scrivere io il manuale? Ma scusa, ma se l'ha scritto, ma se l'ha fatta lui? Ah, allora perché non ci rompe i coglioni dalla tazza?
0: Vabbè dai, io non

Okay. Poi Dio Cristo Satana.

0: tonnellate di musica moderna le copie.
1: No.
0: Tonnellate e tonnellate.
1: No. E io fumo con un tutto.
2: Like Turkish. A fucking Turkish. Come un turcomanno.
0: E io come cazzo la sento la musica?
2: Ah, tramite muse che strimma per noi.

0: torniamo in diretta con Radio Cybernet, non abbiamo assolutamente un cazzo da dirvi, però Nirvana, vieni qua, tanto caffè e poco cervello, tiriamo le somme di questa prima nottata e giornata,
1: tiriamo le somme,
0: perché non vieni qua? E allora vaffanculo, ma che devi fare?
1: L'unico che non riesce a entrare nel proprio access point.
0: Ma chi?
1: Pallolo, tutti entrano nel suo access point.
0: Come fate a entrare?
1: Con l'interfaccia web di configurazione. Vediamo le sonde. Belle calde ora le sonde sono diventate. In ascolto?
0: Eh?
1: Dico Valvo è in ascolto?
0: Non credo.

0: Non so io.
1: Sono giocata.
0: Ah, no. Ho una canna, sono un mattino.
2: Te? Te? Te? Me?
0: Dove è il braccio? Là? Eccolo qua.
2: Spiegami, professore.
0: Sì, per creare sostanza ricca di veina.
1: Sto mangiando.
0: Beh, dimmi solamente, metti la sotto il
1: tempo. Un po' tuo.
0: E passa un po' tu. E questo lo posso fare.
1: Basta, basta. Basta.
0: Accendiamo. Siamo fuori aria la mattina. Non è te.
1: Ma la spina è messa?
0: Si è accesa.
1: Ah.
0: Da ripetere, comunque magari con un po' più di caffè e un po' meno cervello.
2: Aristo, vieni qua subito. Vieni qua subito.
0: Aspetta. Se l'hai ricreato tutto con me.
2: Che fu? E qua che ci stiamo qua e di qua il muro. Ma che giro?
0: Io non ti vedo, anche se muovi il file, lui se ne forte.
2: E gli faccio il
0: tempo. Attacca lui. Incomincia a eiaculare, posso iniziare a fare te?
1: Vuoi fare la fredda dell'acqua? Non so io.
2: Poi stiamo facendo un tè, vedi che si spegne il mio monitor?
3: Sì,
2: qua.
0: Certo.
2: Perché è bene. Perché è il bene. Ma dopo tanto tempo.
0: Ciao.
3: Ciao. Ma
2: sono
3: spettato.
2: Vai.
0: Non sono andato a fare.

0: grabbing the phone.
1: Viola?
2: No,
1: no, no, no,
3: no,
2: no, no,
1: no, no, no,
2: no,
3: no, no, no, no, no, no, no,
2: no,
3: no, no, no, no,
1: no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,
2: no, no, no, no, no, no,
3: questo tu mi vuoi dire che è blu?
2: No, quello è viola.
3: Ok, va bene.
1: Stamattina c'era il pieno viola, che bello.
3: E mettigliela mentre eiacula. Perché è meglio assai di più. E allora? E avremo sesso? Questo due, Sì o no?
1: Sì.
3: Assolutamente. È binaria la risposta.
4: La
3: Flacco, bravo, sì, finalmente. Sì, hai capito.
2: Che c'entra la Flacco?
1: È rimasto pane?
3: Sì.
1: Dove?
3: Sì.
1: Dove è il pane?
3: Non lo so, l'ha visto Paolo da un momento solo.
2: Io lo so,
3: c'era.
2: Stai mangiando tutto il cioccolato, lasciami un pezzo. Pezzo di fonocchio.
3: Ah, qual era la nostra difficile?
2: Ce l'abbiamo, è una parola grossa.
3: Chi vuole te?
2: Io.
3: Tanto va.
2: Io. Perfetto, vedi? Guarda.
3: Allora sono le due dita.
2: Dove faccio?
1: Oh, non ho fatto, sono
2: io.
1: Porco Gesù, bastardo come sei. Vai a fanculo.
3: Se verde?
1: Non lo usare, mai.
3: Perché?
1: Non è te. Non lo so.
3: Ma cosa fa? Perché non usare?
1: Perché sta di candeggina e no, cloro e
3: okay,
1: acetone.
3: È stata abbastanza saliente come spiegazione.
1: Idrossimetilcellulosa.
3: Ah.
1: E asparagi.
3: Di
1: qualcosa del genere. Con una bustina puoi farci ben due tè come Paperon de Paperoni.
3: Di Eva.
2: Anzi,
1: probabilmente non vuole un cazzo. Mi sembra di intuire.
2: Cosa? La mia scheda configurata come la configura sulla mia macchina non lo fa entrare.
3: Sulla mia macchina.
1: Come l'ha configurata? Qual è il problema? Fatemi capire.
2: Se non gli dà la connessione non la fa al accessorio.
1: Chi? Non gli dà chi?
3: A HTTP non lo fa.
1: Con la tua scheda che cosa significa?
2: Tu ti sei messo una nottata e una mattinata di smaricamento.
1: Per questo ti sto chiedendo qual è il problema. Parla.
2: Il problema è questo, che con la tua scheda.
1: Quale scheda?
2: La tua.
1: Wireless.
2: Non entra. No, wireless, anche con la scheda.
5: Anche con la scheda.
3: Ma che cosa? Come
2: sta? Adesso. Sia col firmware vecchio che col firmware nuovo.
1: Quali firmware di chi?
3: Dell'access
1: point? Perché gli avete cambiato il firmware?
5: Ho messo quello mail.
1: E come viene messo se non entrava?
5: L'ho messo perché io ho messo
2: quello mail.
5: Quindi io
2: mi
3: trasporto il triale per
2: noi tutti entriamo.
1: Quindi?
3: E di tutti quell'access point. Tranne dell'owner.
1: Ok.
2: ora con la mia scheda,
1: con la tua scheda wireless del cazzo,
2: lui, cioè, non entro da lui sulla checkpoint.
1: Quindi problema è,
2: come la configura da me.
1: Il problema è herbivore di merda, allora
2: configurata come la configura da me.
1: Ok, allora il problema è herbivore.
2: E non fa la roba
0: fa come fai? Non ha le wireless extension,
1: avrà un router del cazzo, avrà un PCNCA del cazzo, avrà qualcosa del cazzo che riguarda il vivo.
0: Non provi come scheda di rete tua.
1: Infatti adesso mi tiro su un alias if config.
0: Ma già ce l'avevo
1: Ah, a digitusa col cavo, mi fai provare a digitusa?
0: A digitusa.
1: Fatela mettere lì.
2: Ok, però
1: c'è non
0: lui nessuno tu. Qual è? C'è non lui nessuno tu. Mettici per te. Ok. Non c'entra,
1: sicuro.
0: Io danno!
1: Allora,
0: non devi.
1: Anch'io accendo.
0: Mi sa da c'ha? Sai che non ne sono di tiro rete, non si
1: ovvio, un router. Non ha settaggi per la potenza di uscita.
0: Lo so.
4: Sai che c'è qualche filtro su.
0: Non capisco. Non capisco perché.
1: America Online Parental Control. Disabilita internet accesso di tutto tranne usando il client America Online. Minchia. Bella minchiata.
0: Sì, one connection type, vediamo.
4: Sì, ma quello che si vede in questo monitor è ormai impresso
0: la vita
4: e i mixer che è sempre.
6: Sistema di automazione servizi accessori.
0: È rimasto.
6: Codice, cioè è rimasto impresso nei mixer. A vita.
4: È la sacra sindone per dire.
1: Vabbè, comunque.
0: Sì, è lui, secondo me.
1: Hai problemi sui articoli? Cioè sei un uomo sega, sei un figlio della sega, amante delle seghe.
2: Quindi mando col link.
0: Ah.
4: Scusa, metti la scheda del mio
2: computer. Non è questione di schede.
4: Per eliminare totalmente ogni punto.
2: Eccolo.

0: devo agitare un po' questo coso, no? Questa tega. Adesso fornisce gli strumenti adeguati per agitarsi. Questo com'è?
1: Prendi un altro bicchiere e fai. È il modo migliore per mescolare. Prendi un altro bicchiere e fai trovare. Vabbè, usa quello se vuoi. Però ti sto spiegando un modo per mescolare senza cucchiaini.
0: Grazie, capo. E che vedi?
2: Si chiama in
0: No, su cambio.

0: sai qual è il tuo problema? Che tu non vedi nessuna HTTP di nessuna rete interna. Tu sei adesso sulla 10 e non vedi HTTP di
1: un cazzo. Di un cazzo di niente, non è che hai una netmask sballata.
0: È un problema di configurazione. Questo, commercialista può filare su quello.
2: Ma commercialista c'è, chi scrive commercialista mica io nel futuro.
0: Ok, normalmente ci sono 10.
2: Questo c'è il rischio di fare. E poco Dio, come via, è sufficiente. Io vivo.
0: Ma lui lo vinga, lui lo vede tutto, fa tutte cose.
1: Ammazzate quel cane per favore. Io!

Pirù, vieni qui! Vieni qui subito! Qui subito! Vieni qui! E chiudete quella porta?

مسلم درست

Thank you.

Oh, that's good.

Thank you.

Quindi poi

என்று அழைக்கிறோம்.

0: Ragazzi, ma la settimana prossima, martedì sera, mercoledì sera, Froci, visto che Igloo sarà a casa, perché non ci vediamo a casa di Igloo e giochiamo a GURPS Cyberpunk? Che lui stava preparando le schede. Ah, grazie per avermi tutti risposto in coro. Grazie. Tu non l'hai fatta la scheda? Sto parlando con te, sto parlando con quel frocio di Nirvana.
1: Io l'ho fatta la scheda.
0: Sì, ti percepisco. Porco Dio, Pilù! Tenete. Lobo dice, ah, non ti hanno cagato, siciliani di merda.
1: Mi dici le bustine di zucchero, per piacere.
0: E se io non ti cagassi ora? Una? Un'altra?
1: Mi tiri i cucchiaini, per piacere?
0: Non ce n'è.
1: Vuoi
0: cose
1: delle
0: frasi
1: del caffè?
0: No. Usato schifoso.
1: No, aspetta. Allora, no. Senta, c'è quella.
2: Non lo so.
1: Guarda che
2: si attiene.
1: Non lo so, ma c'è.
2: Non lo so. Non sei un idiota.
1: Allora, mi chiedo la domanda. No, no,
0: NORAD. Aggiornatelo. 192. NORAD che avrà l'alias. Ah, che bello, sto facendo la scheda di Newmark. Selezioniamo. Ecco, questo sì, questo mi piace. questo non so cos'è, ma lo seleziono, questo pure, visto che è tutto scritto. Ecco qua, sto facendo la scheda e voilà. Allora vediamo se Newmark e Dindon sono in ascolto. Siamo, ma io devo cliccare su queste cazzo di cose, ma che spazio, sono pazzi, ci sono pazzi, genera, io la genero così e vaffanculo. cazzo.xml. ok, adesso me la vado. La scheda troverete tutte le parti. Shell. Uno più di 20. Option selected. Perfetto. Trasformiamo i selected uguale 0 in selected uguale 1. Ecco fatto la scheda. E voilà. Oh, dove la mando la scheda compilata? Ti devo mandare l'XML.

0: Vediamo un po'. Sì, stavo pigiando io i tasti energicamente. Oh. Sì, sono molto agevolato.
1: Quando vado a rimbossare, no? Ah, a rimbossare, sì, io le vado. 10-10,

Metendo come ruderlo.

Es malo, es cosa de la tasa de despacho, voy a ver.

No, io ce l'ho l'80 destra, io ce l'ho

0: Pilu, no, Pilu, porco Dio.
1: Il te, io cane. Pilu, basta.
0: Pilu, ancora.
2: Thank you.

0: E lui?
1: Sì, vedi, c'è la mia home, c'è tutto sopra.

0: Il y a d'abord un mérite. Obbligato gli è d'abord questo. E qua? Subbligato mi sta chiedendo l'altro.
1: Allora,
0: no, ma un problema solo con te però.
2: Sì, buttiamo a terra.

0: Mi devo alzare per ammazzarti?
1: No, vabbè.

qual è? Abbiamo ordinato qua. Ne abbiamo ordinato qua. Abbiamo ordinato qua.

Piccolino, piccolino. Cosa c'è? Gli occhiapilucchia.

0: Scusa?
1: Cosa? Oddio, sul ragno dovete 10-10-1-3. Ma sei 10-10-10.
0: 10-10-1-3 è fotti zio.
1: Lo sappiamo. 10-10-10-10. Quella è 10-10-1-3.
2: Scusate, io voglio dire una cosa, vorrei poi... Per acquistare questo, quanto vi devo dare?
0: Zero, perché l'abbiamo trovato l'isola ecologica.
2: Quindi me lo posso prendere?
1: Ce lo possiamo regalare.
0: Io perché non sapevo che cazzo faccio.
1: Ce lo possiamo regalare.
0: È un insieme di sottobicchieri.
2: Sì, ce lo regaliamo. È un insieme di piccoli quadri che io faccio e mi vedo a mezzo. E la percentuale...
1: Dai, dai, in fondo cazzo al cuore.
2: Va bene.
1: Ok.
0: Ma veramente?
2: Ma guarda... Cioè l'altro giorno ero lì, ho detto un padre.
1: Che te lo regaliamo.
2: Cioè, non lo faccio prendere,
0: certo,
2: questo
0: ma certo.
2: Mi fa, non te lo puoi prendere, fa perché è un è uno di una serie.
0: Certo. Ma tu la faccia ne è uno per noi.
2: Guarda, non sono bellissimi. Cioè, io già c'è del quadro.
0: Effettivamente, a pensarci bene, complimenti, è una bella idea.
2: Con la cornice già fatta.
0: Vedi, quando cerchiamo le cose all'isola ecologica, dobbiamo metterci anche in quest'ottica allora.
2: Mi guardano a me.
0: Le cose che potrebbero servire a te. Fammi
3: Fai
0: un bambino.
3: Fai un colpo di ghismet.
0: Sì, io sono qua connesso, mi devo scaricare 4.000 cose e mi faccio un colpo di ghismet. Fattela mettere nel chakra. Bene.
2: Dai, forse alla fine era meglio che non trovo del dito che se devo fare questo.
3: No,
0: Io non ho una cazzo di lira. Non ho una lira, non ho una lira.
1: Non ho una lira! E non ho una lira!
0: E poi, tra parentesi, io devo andare a casa perché questa qua deve mangiare.
1: Bella sei. Bella sei.
0: Bel coniglio, bel coniglio.

0: Anche perché me la succhi.
1: Sai che fai tanto? Non ti fai lì.
0: No, noi adesso andiamo nel tuo garage, te lo scassiniamo,
2: no,
0: e ti fottiamo uno scaffale.
2: Aspetta che sono a casa, intanto ti dà mia mamma che l'altro non lo so fare. Ma poi c'è sera che non ho
0: detto. Ah, ah, mi fa male, mi fa male qui.
3: Un brocio, un brocio.
0: Mi fa male, aia, aia. Non sto toccando. Aia, aia. Il nervo mi ha preso, il nervo ottico,
2: Ora gli chiedo a mia mamma se l'altro ce lo possiamo prendere.
0: E chiedi?
2: Ma stasera che lo faccio prendere. Perché lo mettiamo là di fronte e abbiamo liberato tutta la stanza.
0: Questo coniglio, questo coniglio.
2: Ciao.
0: Ciao. Ma se non l'ha visto,
2: metti a
0: sedere. Armando. Oh, Armando.
4: Armando.
0: Ma se non l'ha visto, tu la prendi, la fai scendere e lo fai vedere. Scusami.
5: No, ma lei, guarda,
0: mettiamo. Sì, ce lo portiamo, tanto c'è l'altro. Se poi ti serve, glielo ridiamo.
3: Un bale, il millo, un bale.
0: Ma la puoi dire anche da là sotto, comunque.
2: Mi avvicino.
0: Come?
2: Mi avvicino.
0: Ti avvicini che è meglio.
2: Se noi sistemiamo quelli. Bene. Uno, lo liberiamo. Tranquillo.
0: Tu dici?
2: Che lì ci sono, ma vedete cosa si possono buttare?
0: Che c'è che si può buttare? Tu sei pazzo, vai, sei pazzo!
2: La televisione occupa troppo spazio e non funziona.
0: Ma sei pazzo! Ma non
5: è il coso, il manifesto che vi avevo dato, che mi sembrava di voi qua?
2: Sì, ma voglia, ma c'è una cosa che non mi si palle.
5: A luglio?
2: A voglia!
5: Meglio l'hai fatto vedere?
2: Sì,
5: ma
2: sì, forse no. Sì, non te lo ricorda, no.
5: Vediamo qua. Sì, mi dovete fare la fotocopia come quella.
2: Ah, bello.
0: Perché?
5: Ho già mandato i messaggi per il posto di me. Lui non si cerca
2: l'epoca.
5: Oppure ho scritto il significato. Però ma no.
2: Ma è tutto che
5: cos'è? Se lo voglio cercare. Una parola che è presente in inseribile della mia materia, quindi evidentemente io devo sapere.
2: Oh, ovviamente che ti stai intanto, va bene.
5: No, ma anche da Jane,
2: no,
5: io la prendo.
2: Jane, no, da Jane. Jane.
5: Però io la lascio, tu lo sai.
2: No,
5: ce la prendiamo da sempre.
0: Scusa, ma se dovete mangiare fuori? Se mangi fuori? Hai telefonato? Ora lo andiamo a mangiare fuori.
2: Fuori, fuori, a mia mamma mangio fuori.
0: Ah, tua mamma
2: dice. Io ti tiro una scatola, la mia mamma c'è di fronte.
0: Vabbè, insomma, fate quello che volete, io me ne porto. Ciao. ne sono andati? Che pugno di frosi. Io invece dicevo, siccome qua stiamo studiando tutti quanti, perché non ci andiamo delle fuori da qui? E ce ne andiamo da Tancredi, forse un po' più.
4: Cioè,
0: un
4: minuto.
0: Ma che cosa stai dicendo? Ah? Che cosa dici? Qual è il problema?
4: Sto bene. Non ti capisco.
0: Problemi di... del fatto che non hai dormito? Incapacità tua?
4: Io qua tre persone incapaci.
0: Sì. Buon link, tu c'è con me questa capacità?
4: Niente, sei io.
0: Ah?
4: Non è
0: mancato.
4: No,
0: è
4: un
0: bilancio,
4: non è mancato. Ma le mancanze sono le date? Ma si può. Quindi le sue date non è che non è mancato. Direi che si
0: cosa stai dicendo? Scusa, perché non lo colleghi come... perché non rilevo gli iscritti della nostra dottoressa?
4: Perché non ci posso entrare gli iscritti?
0: Tu!
4: Solo tu!
0: No, tu e solo tu!
4: Anche lui adesso! Oh, ho messo Eli come iscritti, ma l'ho trovato. Aspetta.
0: Sì, strano che non ti abbia trovato tra lei a Cespoli.
4: No, perché mi piace proprio quello che mi dice oggi.
0: Però con il migliore sono bicarbonato e carne nucleare, non ci sono dubbi.
4: Ci entro pure.
0: Va bene, io me ne fotto.
4: Però io non ci entro.
0: Ma che dici l'indirizzo di Eli?
4: Tanto volte poi mi torniamo a punti a capo. Aspettate che io ci entro, esatto.
0: A me?
4: Mettiti, allora fai un po' con tutto il tempo e il tempo dove lo si rispetti di Eli. Piuttosto che sentire le mie. Questo poi lo metto.
0: Certo, ti devi fare,

0: ได
1: Allora, spesso, quando il video ha verificato la sua storia,

Thank you.

Right.

10 mesi, 1 settimana, 10 anni.

Porco Dio, ma possibile che non posso cliccare, porco Dio?

0: Ma tu non hai visto di qua? Ma non hai visto qua?
1: Oh,
0: Madonna,
1: non lo so,
2: ma se ci sarà, io ti prendo.

0: Io. Sì, ho detto sì. Ho detto ora, sì, voglio i caffè, sì. Normale, sì, normale, caffè. Vabbè, vaffanculo. Cazzo, sto a fare una cosa qua, sto diventando pazzo io con Newmark, è pazzesco. Sì, ma io ancora non ci ho copiato.
1: Chi è? Dentro?
2: È un dopo.
0: I cazzo di valori, porco Dio!
1: Dio!
0: Cristo, Cristo! Devo spaccare della... Ecco, ok, ora che mi sono sfogato posso copiare i valori a mano.
1: Ma è possibile che tu
0: prendi su un cazzo di valore? Aspetta, porca puttana, adesso metti più 2 width, ma io non riesco a capire un cazzo di quello che devo fare qua. Metti più 2 qua. È un cazzo di ruolo, un cazzo di ruolo. Allora, 5, 10, 9, mi hanno mandato una penna che non scrive. Su carta su cui non si può scrivere, e io la strappo senza neanche guardare che cavolo di sono, ma fanculo. Ecco, ora questo cos'è? Allora, oh, qua c'è un po' di carta, fammi vedere. Mi sono rotto il cazzo dell'informatica, veramente non ce la faccio più. E ora per giunta devo pure giocare di ruolo. Allora, 5, 10, 9, 4, 14, 10 e 13. Oh, finalmente questi sono i miei fottuti valori del cazzo. Ecco, ho i valori. Ora devo mettere più 2 wisdom, saggezza, più 2, sì, più 2 la saggezza del cazzo. Quindi il 1200 non andava bene, evidentemente. Più 2. Destrezza e intelligenza più 1, quindi intelligenza non è 200 ma è più 1. E destrezza gli metto più 1. Carisma posso lasciare 400? No, sì, spacchiamo tutto, dai.
2: Pura apparenza.
0: Rompi e spacca.
2: Io qua chiudo. Qua chiudo.
0: Ma più lui è dentro e fuori.
2: Pilu!
0: Un carisma del cazzo, non ho morito. Allora, ora nei fori io ho 5, 300, 200, 400, 200 e 300. No, non ti preoccupare. Ah, ecco, distribuisci i tuoi valori sul value. Sì, ma se non so la razza.
1: Cosa devo scegliere?

0: Perché non si può? Sì, c'è la banda tolta.
1: Aspetta, se vedi Nebu, togli tutti i lobster da Nebu. Tutti i fottuti lobster che non avevano sparato a miliardi, che possono stare qua. Sarà emergendo l'inferno. Io voglio smule? Bene. Io voglio sedere. Porca puttana. Allora. Va. Lo voglio. Va. Ecco. La faccia di Lotte. Oh, il Float. Beppe Grillo. No, il Float. Certo, 16 megabyte. Di banda, di lotta, sfugata, di sfugaggio che ci sfugano a noi. Sì, la tua banda della nuova è stata evitata, ma vaffanculo. Certo che non si esce più. Abbiamo tutta la banda in uscita impegnata, porco Dio.
2: Oh, mi devo dire
0: modo di sclerare.
1: Non sei arrivato un mezzo in grado.
0: Allora, suca minchia del pontefice. Ok.

Pardon. Mi hanno mandato una penna puntata.

0: magia di Dio.
1: Ditemi solamente questo, ladro o guerriero? Ladro o guerriero? Tu, Nico? Non alzare la banda. Non alzare quella banda. Ladro o guerriero? Suca minchia? Porca madonna! Eh? 10 byte al secondo?
2: No,
1: appunto, la banda in uscita, la nostra, cioè quella di chi si suca da noi, ma la nostra banda in uscita è 15 il massimo.
2: No,
1: era in uscita, stavano tirando a 15, stavano tirando al massimo,
2: però.
1: Tutte e due le ho calate, certo. E cazzo, non ci usciva più. Allora, su Caminchia posso diventarlo solo al terzo livello, quindi scelgo guerriero. Quindi classe quinta C sperimentale diventa guerriero. Metto warrior. Info su che cazzi? DM General Motors, name.
3: Grazie.

Okay.

0: mi chiedono di cambiare la prospettiva della webcam, ma purtroppo non posso farlo.
1: Che tagli zeta del cazzo, ma come ti fanno la zeta? Io voglio che non mi vedo la zeta.
0: Per caso vi siete accorti che la mia digestione è rumorosa?

violence.

Thank you.

Ma se andassimo a fare un pochino di spese e mangiassimo qualcosa a casa e facciamo una pasta asciutta da cristiani? Eh? E banana? Piuttosto che spendere in pizza? No, era anche per uscire un po' da qua.

ハハハハ。

0: ma sulla scheda che vi ho mandato avevo selezionato dei valori assurdi, tipo strength 1200.
1: Dove minchia è il telefono?
2: È qui.
0: Sì? Sì? Sì? Ah, oh, ciao, non capivo. Te lo passo? Ciao, ciao, ciao, ciao.
1: Mirva?
0: Alla là, ehi, ehi, alla là.
3: Pronto. Il telefono, sento quello robusto, quello mondiale.
0: Ma perché? Oh, porco Dio, sto cane quanto mi rompe i coglioni.

0: Ipotizzavo una pasta asciutta a casa mia per risparmiare e mangiare qualcosa di un po' più sano. Perché ridi? Beh, certo, cazzo, stiamo mangiando delle cose orrende. Comunque, se qualcuno vuole andare a prendere la pizza da Tancredi, che faccia pure. Sarebbe una gran cosa. Clean qua, poi Kraftwerk 1 e poi Ham Radio. Dov'è Ham Radio? Porco Dio, darmeli in ordine, no, proprio devo fare un casino. Dove cazzo è Ham Radio? Che poi ce ne sono due, non si capisce perché. Scacce, ok, minchia, le scacce del Bar San Paolo.
1: No, le scacce di quello di Costa Cirillo, dove siamo stati oggi.
0: Che costano il trillo, quelle del Bar San Paolo sono buonissime.
1: No, però quelle
0: sono buone. No, che dici? Quelle con le cipolle del Bar San Paolo sono la fine del mondo.
1: Ah, da caso, no, da caso, il mio Maurizio. Ci va a prendere?
0: Le scacce non ci sono da Gallo.
2: Ma no, rimane del mio nota, tiro.
3: Il paio non dormire la notte.
2: Non è normale, perché qui bisogna essere pensato. Mi sento ancora, sì, mi dico 48 ore, non so.
0: Ti ho detto, Ride 1 dove cazzo è? Sto capì un cazzo qua, porco Dio! Ride 1, dove cazzo è Ride 1? Swim me lo devo mettere, e sopra lo devo scendere di sotto. Ride 1, minchia, il primo.
2: Ah, per fare era tutto attivo, più grande lui.
3: Vabbè, per lei aiutare lo spazio di stare in questo posto. Cos'è questa cosa?
0: È una cosa che permette di giocare ai giochi di ruolo in rete. Ti puoi disegnare le mappe, puoi inserire su queste mappe dei giocatori, puoi farli spostare, puoi creare situazioni di gioco, puoi scrivere sulla mappa di gioco per fare degli schemi. C'hai il lancio dei dadi. Ma lì a 99 lanci di dadi ho fatto. A fanculo. Vedi, lancio un dado di 4. Uno, ovviamente a me esce uno. Lancio un dado da 20, mi escerà uno. Infatti mi è uscito una merda. Puoi tirare i dadi. I dadi. Ma per cosa? Scusa. Infatti, uno di 99 tiro e mi uscirà un cazzo, infatti. 30. Io con i dadi sono una merda.

0: Sì, sì, patate e soprattutto quelli con le cipolle e Bar San Paolo.
1: Ma dove ci sono?
0: Bar San Paolo. San Paolo scaccia con le cipolle, che sono alla fine del mondo.

0: giapponese femminile o era glaciale?
1: Non me lo ricordo.

0: tutti a disegnare cazzi. Perché? Io mi domando perché l'uomo ha questa mentalità, questa psicologia. Come se a noi si distribuissero dei gessetti. Ah, potete disegnare sui muri? Sì, subito a fare cazzi.
1: Ma
0: probabilmente sì.
1: Non l'uomo, dice Newmark.
0: Noi, non l'uomo. Effettivamente.
1: Allora, info fottitene. Va bene, su che cazzi ho messo? DM gli ho messo General Motors, non so perché gli metto Gordo. Poi campagna risveglio, io ho messo campagna, ho messo 100 acri di terra coltivata a rape. Risveglio, cazzo devo mettere player succhiatore, no, player li ho messo in nome. Ah, player no, li ho messo asbesto. Livello 1 avevo messo 1200. Linguaggi vi ho messo l'elfico e l'umano, sicuramente il linguaggi sarà un'altra cosa.

0: 깜짝이야. 뭐가 치마 올라.
1: Tratti quei tasti, bravo! Ti piacciono anche lunghi e negri.
2: Dov'è la cagna negra?
1: Cagna negra è fuori che fa la cagna negra.
2: Falla entrare.
0: Ho provato, mi caga.
3: Pirù!
0: Sì, arrivò. Pirù!
3: Pirù!
0: Dormire.

Che cazzo?

Thank you.

0: Sunt ca minchia degli dei.
1: Quello che c'è dentro non c'è, non c'è.

Metti la palla, allora, prendi la mano sul dente, prendi la mano sul dente, prendi la mano sul dente, prendi la mano sul dente, prendi la mano sul dente, prendi la mano sul dente, prendi la mano sul dente, prendi la final passo.

0: Pilu, porco Dio.
1: Sacramento dei coglioni.
0: Un fascismo anale.

0: che grazie.
1: Non si fa più di cosa, poco, quando è più che?
0: Grazie.

0: No, y así sí me dio más por el tipo de... Él es muy perfecto.
1: Ma con un account si possono fare due stream, ma con un account di che cosa? Ma voi vi mettete in audio cosa? Cosa vuol dire voi vi mettete in audio? Come cazzo parli, Newmark?
2: Guarda, ti trattavamo di un papuasia. Non si può fare, Numa, se no non lo chiuderei, cioè non è in tempo reale.
1: Si può fare tecnicamente, ma con un ritardo di 30 secondi. Sì, con lo stesso account su Papuasia funziona, ma credo bisogna mettersi su mount point diversi. Io credo che si possa fare a seconda di come è configurato Papuasia. Per Papuasia bisogna chiedere a TrueNepal,

0: entonces, cuando mejor no han dado a Craig. No, han fundado acá y me quedé hablando.
1: Ciao. Di ciao. Poi vediamo un po' quanto è in ritardo. Qua siamo già oltre gli 8 secondi. 9, 10. Sto cazzo! Sto cazzo! Datemi la pizza anche a Filù, poverina, che è di una.
2: No, dove ci siamo cercati.
3: Thank you.

0: Digerisco.
1: Con Newmark?
0: Un minuto.
1: Io non sto succando. Magari stessi succando.
2: Vuoi succare?
1: Mm.
2: Perché ti faccio succare?

0: Io me ne ho due fette di pizza.
1: E vuoi altro?
0: Se mi date una fetta di pizza, la do a Pilù.
1: No. No, io non mangio
0: una. E mangiala allora. Mangiala, mangiala. Ma scusa, tu non hai mangiato arancini, cose?
1: Sì,
0: no? E allora che cazzo vuoi? Hai mangiato un arancino e una pizza.
1: Come tutti che sono mangiati due arancini e due pizze e un arancino, quello io voglio.
0: Porco Dio!
2: La prossima volta ti chiede per favore
1: e la mucca non la chiamo in mano.
3: Thank you.

Gracias.

0: Io sarei deciso, non ci vuole più per un po'. Poi, tipo, dopo un po' ci ritrovi e vedi cosa cazzo succede.
1: Cosa cazzo? Sono le 20:41, fratello. E siamo nella merda.
0: Perché?
1: Tu sì, perché boh, io vorrei fare un giro. E poi questa deve mangiare. Ho mangiato, un cazzo ha mangiato. Un salto a casa lo farei, gli diamo da mangiare e poi decidiamo che fare. No, poi possiamo anche tornare qua, per me non è un problema. Ma non sono. Infatti stacchiamo, facciamo un giro, stacchiamo un po'. Diamo da mangiare alla cagna. Me la faccio mettere nel buco del culo, da chi sto io, cioè Nirvana.
2: Basta, il signore che mi sta vivendo, non mi ricordo.

0: cedi, cedi, ha ceduto.
1: No, e tu hai dormito stanotte? Non hai
0: certo, perché siete dei tre froci.
1: Ma io sono dormito con distanza,
0: no? Hai dormito? Hai dormito tu?
1: Io
0: no, facciamo salto da me, andiamo a mangiare la carne.
1: Ma no, adesso è chiaro che poi domani è vero che poi sono spinto, lo spinto dobbiamo fare altre cose. Io avevo mandato la lista, sì, sì.
0: Sono in piedi. Magari che mi si riempie l'hard disk di merdate. Allora, porco di Gesù.

Va. Puttana del dio porco! Cavi Apple di merda! Okay.

che cazzo è il plettro? Madonna di Sodoma! La Madonna di Sodoma! Tutto diventa un inferno!

trovato il cazzo di plettro delle 200 lire dei miei coglioni. Cristo impazzito. Vabbè,

l'ultima cosa. Mi manca l'ultima cosa e sono prono.

La pinza, dov'è la pinza? La pinza, mio cane! La pinza! Porco Dio!

Ok. Cioè, ci metto questo, ci metto. Ok. Va bene. Ora sì che ci siamo. Va bene.

nuestro oficio.

Sporting dovrebbe essere tornato finalmente. Speriamo.

Ora mi chiamano in query e mi dicono non va un cazzo e io dovrei essere capace di ascoltare, cioè di risolvere questi problemi. Non va un cazzo. Ma...

Ora vediamo un po' com'è la connessione in questo momento. E vediamo un po' se la connessione è ripresa o no. Vediamo un po', ecco, sembrerebbe che stia funzionando ora. E quindi niente, abbiamo ripreso la trasmissione dopo non so perché un piantamento della rete e boh, la cosa è veramente tragica. E adesso devo trovare un brano musicale che ispiri ottimizzazione. Io ringrazio chi mi ha chiamato in query, ero un po' in panico perché non si sentiva un cazzo, vabbè, adesso devo cercare assolutamente un brano, devo pensare a un brano che possa ispirare ottimizzazione, sì, ma vorrei qualche dettaglio in più, ottimizzazione di cosa? Di codice, ottimizzazione di, non so, di una pagina web, ottimizzazione, un brano che ispiri ottimizzazione. È una richiesta estremamente difficile, eh? È veramente difficile. Ora vediamo se. Ecco, mi dicono che il brano deve ispirare ottimizzazione di codice Perl. Quindi per ottimizzare codice Perl si tratterebbe praticamente di cambiare linguaggio. Quindi un brano che ispiri devastazione. Quindi cambio totale del linguaggio vuol dire riscrivere, ottimizzare il Perl vuol dire riscrivere da Perl, per esempio, a un linguaggio degno di questo nome come il C. E per mettere un pezzo che ispiri la devastazione, una devastazione di questo tipo, devo cercare tra i CD e non è una cosa facile. Allora, dovendo cercare tra i CD, questo no. Se qualcuno intanto ha qualche idea su un brano che possa ispirare ottimizzazione, è una richiesta veramente difficile. Ma un brano musicale che ispiri ottimizzazione, ah, come sto ottimizzato, cioè non è per niente facile. Dunque, vediamo un po'. Ottimizzazione. E io mi viene di guardare Zappa, non so perché. Ah, un brano che ispiri ottimizzazione, ma te la ottimizzo io. Senza capire male, eh? Ti metterò un, visto che si tratta di Perl, ti metterò un brano musicale che si intitola Hands with a Hammer, cioè le mani con il martello, ed è una solo di batteria di Terry Bozzi, se non ricordo male. Adesso lo vediamo nelle note di copertina. Visto che si tratta di Perl, c'è bisogno di macellare se vogliamo ottimizzare. Sì, si capisce che il Perl non mi sta simpatico, eh? Sì, allora, la solo è di Terry Bozzi ed è una solo di batteria. Viene appunto dal film Baby Snake, di cui qualcuno già sa qualcosa, ed è stato registrato nel 77. E dopo c'è un gran bel solo di chitarra, e quindi io penso che farà felice un po' di persone a cui piace la chitarra. Bene, visto che si tratta di ottimizzare Perl, a voi, Hands with a Hammer. Che è una bella cosa, un bel modo di suonare la batteria, veramente. Ci voleva, ci voleva. Allora, lo devo preparare perché qua. Va bene, va. I feel like I've been pounding nails. I feel like I've been hitting my goddamn hands with a hammer.

Vabbè, a questo punto Zappa lo teniamo un po' come un sottofondo, sempre per continuare a non farci più i cazzi nostri e intrattenere blaterando. Molti si staranno domandando cosa mi porterò all'Hacker Meeting. Beh, questi sono cazzi vostri. Si è così conclusa la rubrica Come farsi il proprio zaino.

Comunque, tornando al nostro discorso serio su come prepararsi lo zaino, io non è che ho molta esperienza, però insomma gli hacker meeting ho avuto la fortuna di farmeli tutti, e il peso trasportato sulla mia carena, come si dice da queste parti, il peso trasportato dalla carena della mia schiena è andato via via diminuendo. Siamo passati dal trasportare un intero PC, smontato senza il case ovviamente, con il monitor, fino a finalmente trasportare un portatile di legno che pesa meno di un portatile normale. E vabbè, resta l'annoso problema dello zaino. Innanzitutto io eviterò di portare strumenti atti al sonno e al giaciglio, quindi non mi porterò probabilmente neanche il materassino, ci devo pensare effettivamente. Mi porterò sicuramente un lenzuolo su cui giacere cadavere. E poi vabbè, computer, cavi, stronzate, i CD, cartine geografiche, un trasmettitore e delle cose che servono per la radio, e vaffanculo, non porto più niente. Un telo impermeabile che non si sa mai. Quindi a un certo punto quello che voi mettete negli nello zaino sono anche cazzi vostri. Io adesso ho il cane che mi guarda e mi dice portami a pisciare, cosa che farò, e quindi voi vi sentirete zappa per un po'. Vediamo un po' se il pezzo dopo sì. Ecco, vi cerco un brano da sentire, va, prima di mettervi una stronzata. Però vediamo se qualcuno nel frattempo vuole qualcosa di particolare di zappa, me lo dica, perché io adesso potrei mettere del delirio zappiano veramente, eh? E poi sono cazzi vostri. Sì, va bene, mi metto questo mentre il cane farà le sue deiezioni, come si suol dire. Questi termini caduti in disuso come deiezioni. Buon ascolto, Zappa.

0: Alleluia.
1: Ritorniamo con una notizia spettacolare. Pare che sia possibile fare il mirror di 40 giga journaled via Netcat. È una cosa che è riuscito a fare Vecna ed è funzionato. Non ha funzionato, ma è funzionato.
0: Alleluia.
1: E quindi, mentre la digestione avanza, e data l'ora tarda sono purtroppo costretto qui ad abbassare il volume per mancanza di un mixer, purtroppo

Ai, va bene, siamo così arrivati al... Ah, un attimo solo, vedo se riesco a sistemarmi il microfono in una posizione più consona. Ecco qua.

allora il microfono me lo piazzo qua, ecco. Siamo così arrivati alla rubrica Mi faccio i cazzi miei e ogni tanto dirò qualcosa. Della serie che in un certo senso questa trasmissione volge al termine. Per cui oh, Puccio se ne va, io lo saluto. Chiude l'ascolto qui. Buona serata e a risentirci quindi a venerdì, sabato e domenica con le radiocronache dell'Hacker Meeting, oppure ci vediamo direttamente all'Hacker Meeting. Probabilmente rimaneggeremo la pagina di Radio Cybernet. Anzi, ecco, mi viene in mente che devo fare una cosa. Sulla pagina di Radio Cybernet ci sono tutti i link sbagliati. Porca Madonna, e quindi li devo sistemare. E quindi adesso corro a sistemare i link. Mm.

Allora, vediamo un po'. Tanto Radio Cybernet è fornita di un meraviglioso guestbook su qth.org/radiocybernet, mentre la playlist ha un numerico sbagliato. Vediamo 217. Infatti è diverso il numerico. Madonna infestata di mille santissime minchie. Quando si pianta la tastiera, perché lavorare da remoto, puttana di Eva, la lentezza? Sono uno dei pochi deficienti rimasti a connettermi ancora via modem. 217 12.81. No, appunto il cazzo, sì, 181. 7.12, 181, 188. Dovrebbe essere questo, papuasia.org. 2.217.12.181.188. Ma sarò rincoglionito?

Vabbè. Mi faccio i cazzi miei. È bello quando le persone si ascoltano i cazzi miei, è una cosa bella. Se qualcuno ha delle richieste nel frattempo le può comunque fare, il nostro straff provvederà a soddisfarle, mentre io aggiornerò l'indice della pagina meravigliosa e ricchissima di grafica, pagina web di Radio Cybernet.

Ah, ecco, il microfono messo qua va l'aria del naso sul microfono. Ecco, ora non dovrebbe più accadere questo spiacevole inconveniente, tipico dei principianti.

Ecco qua. E prima avevo il microfono proprio sotto il naso. Allora, vediamo se adesso il sito della radio è diventato più a prova di deficiente. Magari se non canto come un cretino è meglio, eh? www.qt.org/radio-cybernet. Vai. Oh Jesus. Fucking Jesus, oserei dire. Oh, che bello. Ora si sente veramente bene, immagino. Ecco, schedule. Ho dimenticato di scrivere la cosa più importante, cioè che saremo ad Arc Meeting. Vabbè, io tra un po' la pianto qua con lo stream, perché si può andare avanti così. Capisco che

Allora, qua ci spara un bel BR. Brecco, brecco sul canale. Allora, qua gli metto un href di merda. Allora, ma perché mi rompe i coglioni? Sì, tutto maiuscolo l'ho scritto. Va bene, me ne fotto, old style, dovrebbe funzionare lo stesso. Io lo chiamo hacker meeting, non hack meeting. Mi piace di più il termine hacker meeting. Sbarro A, vai. Ma io sai bene, streaming. ...24 ore su 24, puntini, puntini, puntini, è un classico stai tuned. E gli metto anche un BR

Poi gli metto puntini, puntini, puntini, e chi non beve con me e chi non beve con me, peste lo colga. Frase che non serve a niente, ma comunque fa il suo effetto. Ecco qua. Vediamo come viene così. Ricarichiamo. Sì, ti ho detto di salvare anyway, porca madonna. The Cyber Hacker Meeting 2003 in Torino, Italy. Streaming Dental Meeting 24 su 24, stay tuned. E chi non beve con me, peste lo colga. E vabbè.

Nirvana vuole musica moderna. Pilu, che cazzo vuoi? Ti ho portato a cagare pochi istanti fa. Puttana di Eva, sto cane. Che c'è, Pilu? Che c'è? Vuoi cacare? Vuoi pisciare? Cosa vuoi fare? Dimmelo. Panababam. Panababababam. Ma io mi domando, ma se metto una immagine

Mi dicono che c'è un errore nella pagina web, allora andiamo a vedere. Ho dimenticato di chiudere il paragrafo, ma quale paragrafo?

Bom, qua mi chiedono di mettere musica

Il cane si è spaparanzato qua e ha deciso di ignorarmi. Forse mi sente parlare solo come un cretino. E fondamentalmente anche a lui non gliene frega un cazzo, come a chi ci ascolta in questo momento. È il momento probabilmente ma vaffanculo. Ma se in tutti gli altri questo merda di non blocking space non c'è, perché io qua gli ho messo una merda di non blocking space dei miei coglioni? Ecco, mi dicono leva quel dio cane merda di un NBSP del cazzo, cosa che ho deciso improvvisamente di fare. Ecco qua, quando ti dico di salvare, per favore salva, puttana di Eva.

0: Allora, vediamo se questo NBSP dei miei gran coglioni se n'è andato dalle balle. Ma ora c'è il due punti attaccaticcio e schifosetto. Attaccaticcio e schifosetto non mi piace. Oh, aggiungiamo così. Ricarichiamo e vediamo se c'è il magico spazio. Magico spazio, ora c'è. Allora abbiamo Radio Cyberman che punta a se stesso, un link assolutamente inutile. Poi Live Info che punta a Radio Cyberman Information, un pugno di troiate. Live e live, le registrazioni sono papuasia.org. Schedule e praticamente non c'è nulla se non ogni martedì ore 22 il male necessario, che è ciò che state ascoltando. E poi c'è il meraviglioso guestbook che non vedo da un sacco di tempo. Poi c'è Contacts, che non ricordo neanche io cosa c'è scritto. Ecco, NRC server artistici.org, canale Radio Cybernet, non ci andiamo mai. E poi Radio Cybernet at cute.org. I links, ecco, adesso nei link dovrei mettere istantaneamente Radio Bandita. Sono un cretino. Ctrl KX joelink.html e io uso Jo e non rompetemi i coglioni. Allora, aggiungiamo istantaneamente. Ma guarda, ma hanno tutti questa merda di NBSP, eh? Che palle! Correggiamo. Eh sì, l'NBSP di merda. Allora, c'è radioautistici.org, però io sopra ci metto un bel merda aperta a href uguale bollette http://2.ii www.radiobandita.org, chiuse virgolette, chiusa la minchia, radio bandita, tra parentesi gli metterei ex radio Jukas. E poi aperta la canna slash a chiusa la canna, è un bel BR che non suona male. Ecco qua. Ora teoricamente dovrei correggere tutti gli NBSP,
1: no,
0: che ci sono in giro. Oh, Radio Bandita ha il suo bel link e questo mi fa molto piacere. Anzi, mi pento e mi dolgo battendo. Filù, smettila, cretina. Tiè, mi pento e mi dolgo di non aver messo prima il link.

0: Voilà.
1: Il cane pazzo che abbaia senza alcun motivo. Il problema di questo cane è che abbaia a caso. Succede a volte. E questo mi produce degli infarti di cui sicuramente morrò. Già, mi troverete morto col cane che abbaia. E adesso finalmente mi vado a leggere il guestbook. Non rompetemi i coglioni con il blocking space di merda. Ah, bene, sono pieni di spam. Travel discount hotels motels.com. Ma vaffanculo, great website. Vai a fare in culo, Betty K. Larry Bishop, Group Microsoft Network. Che cazzo è? E questo lo vado a vedere invece, VLab, Vietre Lab, poi Jobs, Steven Jobs, hai appena parlato di site, vaffanculo. Sì, Steven Jobs, vaffanculo, questa è pubblicità. Sono accaduto upon this site wide following the links, ma vaffanculo. Minchia, Priscilla, asbestonese, spacchi, scintilla.tu.it e lo Scintilla, che non mi ricordo bene cos'è, un posto occupato molto bello, mi hanno detto belle cose lo Scintilla, però non mi ricordo dov'è. Poi c'è Gruva, poi c'è questo Bob che non si capisce chi è, dice che è molto importante questa sua pagina per lui.

che ha postato 47 volte lo stesso guestbook. Va bene. Ah, ma in realtà ci sono 397 pagine di guestbook. Porca madonna. No, non è possibile. No, non si può. Sì, però sono tutti messaggi di Kyuz che ha scritto la stessa stronzata 40.000 volte. Mi si sta riempendo il browser di cazzo di immagini animate che io adesso disabiliterò con un click. Te, GIF Animation, ficcatela nel culo. Soffiati il naso col pettine. Io chiedo conferma se mi si sente ancora oppure no. Vedo un crollo degli ascoltatori, siamo passati da 15 a 7. Forse c'è un problema di linea da qualche parte. E adesso vediamo. Mentre si continuano a trovare errori sulle pagine di Radio Cyber, che non solo fanno schifo al cazzo, per giunta sono tutte sbagliate, sono state scritte di corsa, castrando una pagina con troppa grafica. Ecco, mancano le virgolette alla fine dell'indirizzo email. Che palle, ora saranno tutte da cambiare. Ecco, il buon Night lo dice che mi si sente, quindi non è un problema mio. Vediamo la pagina dei links se ha lo stesso errore. Minchia, hanno tutte lo stesso errore. Che rottura di coglioni.

E vabbè. Qua ci sono 40.000... 40.000 posta di chiuzzola e continuamente niente, sempre le stesse stronzate. Io mi domando, ma era così bello il guest book di prima? Senza tutte queste troiate animate. Signori, sul guestbook c'è

0: qualcosa di splendido.
1: C'è una testa di cazzo. Perseo, scuola dei porno. Allora, devo cercare il messaggio originale, effettivamente. Perché questo qua ha mandato centinaia di messaggi. Ecco, questo coglione praticamente ha mandato un... Vediamo se lo trovo nei primi messaggi, vediamo un po'. No, questo rincoglionito ci ha riempito tutto il guestbook. Proprio tutto l'ha riempito, eh. Niente. Eh sì, l'ha riempito tutto il guestbook.

0: Ok. È ripartito lo stream. Direi che è veramente ripartito questo stream e boh. E quindi continuiamo la nostra trasmissione. Stavamo ascoltando la radio. Abbiamo con noi una radio che ci permette di ascoltare la stazione FM della base americana di Sigonella, che hanno una radio praticamente, hanno la loro cazzo di radio privata, trasmettono i loro notiziari, quindi probabilmente più tardi ci collegheremo. Per ora stanno mandando della orrenda musica da doccia serale, oppure da pulizia dello scroto. Ci troviamo all'interno del Freaknet Media Lab a Catania. Pallotron sta letteralmente scattiando. Traduco per chi non capisce. Abbiamo tutto rotto, dice. Cioè non funziona un cazzo e lui gli girano le balle perché stiamo cercando di montare un server, in realtà sta cercando, sì. Cioè io ci sto provando, ma non ci riviene. Non riesco a fare un cazzo, per cui stasera io streamo e lui impazzirà con l'hardware. Ma andiamo a sentire da vicino quello che sta combinando.
1: No, guarda.
0: Cosa stai facendo?
1: Sto cercando un dissipatore che funziona. Una ventolina di merda. Questo sto cercando.
0: È il problema del nostro laboratorio. Le ventoline. Cazzo. No, non abbiamo nessuna ventolina. Mi sono fatto dare i soldi di cazzo da Iron. Per andare a comprare le ventoline. E ovviamente non sono andato a comprarle.
1: Complimenti. Ne ho trovato una.
0: È la scippata da un computer. Vedi se funziona.
1: Funziona.
0: Comunque una che funziona su cura.
1: Aspetta.
0: Vi regaliamo questi preziosi momenti di vera vita al Media Lab, al Freaknet Media Lab. Così vi sentirete tutti più vicini a noi. Sospirando, ovviamente.
1: Vediamo se funziona.
0: Però in compenso ho trovato questo cacciavite.
1: Funziona.
0: Che cosa?
1: È un po' piccolo.
0: Sì, ma gira, quindi gira veloce. Scusa, fammi.
1: Basta, porco Dio.
0: Abbiamo un problema al cavo del microfono che non ci consente. Sì, diciamo che ha un nodo in mezzo, un classico nodo con le giunture fatte con i fili scoperti e poi avvolto nel nastro isolante. Però si devono essere isolati appunto i fili, devono essersi ossidati. Abbiamo una richiesta. Cominciano a fioccare le richieste. Mi chiedono, adesso vediamo questa richiesta quando arriva. Mentre in effetti noi vorremmo segnalarvi una chicca, una vera chicca. Abbiamo creato, anzi non l'abbiamo ancora creato, ma lo creeremo adesso.
1: Che cazzo ride? Ma chi è quello?
0: Elibus ci deve fare una minchia di richiesta, ma ancora non parla. Elibus, parla, facci la tua richiesta. Non abbiamo una merda di musica da farvi sentire.
1: Ma scusa, metti che mi prego, suoni con il microfono.
0: Non...
1: No, vai, fa.
0: E dove lo metto? Il canale DSP è occupato. Sto usando la merda di musica.
1: Sì.
0: C'ho solo un CD di musica balcanica. Terrificante, guarda. Penso proprio che lo metterò. Vediamo se dilaccio il mixer, per questo punto non mi ricordo manco più che c'ho. Allora. Ma infatti il mixer non c'è sta. Muse senza interfaccia grafica occupa soltanto il 12% della CPU.
1: Soltanto?
0: Sì, soltanto, con l'interfaccia grafica il 37%, vuoi mettere?
1: Ma sta ventolina è troppo piccola per scrivere.
0: No, va bene. Meglio di niente, voglio dire.
1: Cioè,
0: che cazzo, va bene per forza. Fervono i lavori. Ah, prova. Ecco, così vado in oscillazione.
1: Fiottano
0: i lavori, più che altro.
1: Io la voglio.
0: Va bene.
1: Guarda.
0: Vediamo se riusciamo a far partire questo CD.
1: Metti la web.
0: Ah, ma il CD non si sente. In realtà il CD non si può sentire perché non so perché. Qual è il problema?
1: Ah, hanno i condensatori davanti.
0: A dove si mette la CPU? Cioè, il progettista di questa scheda madre andrebbe appeso per i coglioni.
1: Guarda.
0: Sì, lo so, è pazzesco.
1: Non so come toglierlo.
0: Cioè, ha piazzato quattro condensatori davanti all'aggancio del dissipatore. Devi allargarlo con un cacciavite. Forse. Comunque, non possiamo neanche mettere il CD. Perché con i merdosi minchie di driver alfa succede questo. Succede che posso selezionare una sorgente di input alla volta. Solo una alla volta.
1: Posso.
0: Allora, la richiesta è una risata di Pallotron.
1: No, io sono spontaneo.
0: Dice, lui è spontaneo, non le può fare queste cose.
1: No, non le posso fare così la richiesta.
0: Queste sono idiozie, effettivamente. Mi dicono tutti di leggere le query, ho 40.000...
1: Ma non ho visto.
0: Vogliamo sentire la morte, metti la morte.
1: Non ce l'abbiamo la morte.
0: Non abbiamo morte, qui non abbiamo un cazzo, non abbiamo musica, non abbiamo niente e siamo nella devastazione più completa. Abbiamo solo libri tecnici di 10 anni fa, il manuale del D-Base 3 Plus.
1: E che bella fotografia.
0: Come usare WarStar 5.5, oppure guida all'uso di Harvard Graphics. Chi se lo ricorda vince il manuale d'uso del PC 1512 Amstrad. Oppure potremmo leggervi il depliant informativo della Honeywell e della sua partecipazione allo SMAU del 1980. Minchia, 22 anni fa. Cioè, questo coso c'ha 22 anni.
1: Tu quanti anni hai?
0: Io ho tanti.
1: Ero
0: assai, io avevo 14 anni nel 1980. No, ne avevo 12. Che 14?
1: Io monto senza renderlo, non c'è niente.
0: E montalo senza renderlo. Dovremmo lanciare un appello adesso. Bisogna cercare. Bisogna cercare dei provider russi per un progetto che pian piano vi verrà spiegato. Però io adesso devo fare una cosa. Devo effettuare una cosa. No, devo creare quella cosa che non ho creato.

0: vi lascio con la musica dei Froci per un attimo, e noi dobbiamo creare questa cosa, e insomma, intanto fate pure le vostre richieste.
1: Non abbiamo un attimo, alcune ti darà qualcosa.

0: va bene, me ne fotto, do il numero di Miguel, me ne fotto.
1: Allora abbiamo un annuncio, se volete lasciare dei messaggi alla nostra segreteria telefonica, bene, potete farlo chiamando il numero di Tiscali Netphone che abbiamo creato appositamente per questo. Il numero è 178-229-9892 estensione 365, mentre in sottofondo una composizione musicale di Paltron. Ripeto, 178-229-9892 estensione 365. I messaggi vocali verranno automaticamente recapitati analmente nella nostra email, verranno letti e sardamaggati in diretta.
2: Ma io ho Monti senza vento,
1: la linea. Se Monti senza vento la succederà lì.
2: Dove che gli attacco questo? Ce n'è due pasta termica.
1: Quindi pasta termica qua no. Ripeto il numerino per chi non l'avesse segnato, 178-229-9892, estensione 365. Bisogna chiamare da un fisso, almeno dai cellulari, purtroppo non funziona. E credo che la tariffa sia urbana, almeno così penso sia ciò. Analmente, io però devo adesso sbloccarmi il fetch mail, perché... Oh, perché ciò ho tutto insieme, perché ho il limite in che cosa?
2: Come faccio? Domani compro il dissipatore, mi rompe le mani.
1: Uno solo?
2: Sì.
1: Ok, ce ne servono 40.
2: Domani compro.

Va bene. Fatto partire il mio fetch mail, così praticamente mo in teoria dovrebbero poterci arrivare i vostri messaggi vocali e anali.

0: Pare che pare che a Sigonella abbiano deciso di trasmettere musica di merda per tutta la... Il problema è uno.
1: Questo è quello del 486.
0: Che no.
1: E questo è il tuo epico. Ci vuole, sì, questo.
0: Ma scusa, non c'era quello, non va bene?
1: Questo qua si blocca la ventola quando parte la ventola e dà la spinta, se no non parte.
0: Ed è quello tuo.
1: Ed è quello
0: mio. Minchia.
1: Cioè non va. Se è bloccato. Tu dai un colpo e si sblocca.
0: È immerdato, una ventola immerdata.
1: Infatti non lo so portare io.
0: Cioè bisognerebbe comprare una bomboletta di CRC 666 Satana, ok, in effetti,
1: Però è qualcosa di più. Non ce l'abbiamo lo smito.
0: No. È strano che si blocchi.
1: Guarda.
0: No, il problema è che non le trovi le ventole per Pentium così. Non le fanno più. Non credo che le trovi più. Minchia. Pazzesco. È pazzesco. Veramente assurdo. Comunque vediamo se ci sono arrivate effettivamente 15 email. Vediamo un po', ma arrivano tonnellate di posta elettronica qui a Radio Cybernet.
1: Domani questo mondo.
0: Sì, conviene, mi sa, Già.
1: Ma devo comprare questo. Ma secondo te la do?
0: Cosa?
1: Come si può?
0: Non lo so.
1: Ma di chiedere a questo video danni se ce l'ha? Ah, mentre che siamo qua.
0: Che cosa deve chiedere?
1: Cioè, se stanno stendo linea per il tempo.
0: Siamo sempre lì, sono vecchi.
1: Ma è importante che intanto funzionano.
0: Comunque qua per lo studio di Radio Cybernet qui abbiamo bisogno di una macchina con la con una scheda audio, assolutamente. Sì, abbiamo anche una Sound Blaster lì, ottima. Sì, io vabbè, a sto punto però forse sarebbe meglio metterci Linux. Ci possiamo lavorare un po' meglio. No, gli mettiamo l'altro hard disk e quell'hard disk con FreeBSD lo mettiamo su un'altra macchina. Ah, minchia. Allora ottimo, la teniamo qua. O accanto a Media Lab, perché serve una macchina Atla.
1: come terrore e tragedie.
0: Terrone e tragedie.
1: L come l'acqua di sangue. A come ambedi come che spacco la cosa. Dice la Sandman,
0: e io me lo ricordo. Il Sandman forse non c'è neanche connesso. Ha come atrocità, ecco cos'è. Ci dice qui Lobo, ci suggerisce.
1: Doppia T come terrore e tragedia. I come cosa?
0: Doppia T come terremoto e tragedia.
1: Terremoto e terrore, mi ricordo. Ecco.
0: I come? I come ira titio. L come lac di sangue.
1: Lago,
0: sarebbe lago di sangue. Io pensavo l'acqua di sangue.
1: L come
0: lac di sangue. ha come a testa Vengoletti spacco in quattro.
1: Ah, idea.
0: Bene, Midelab non è crollato dopo questi esperimenti, ma che ne so, sai, si muove la scheda, si fa. Non bisogna mai fare gli esperimenti sulle macchine in produzione, mai. Sì, comunque ce ne fottiamo. No, più che altro cadeva questo meraviglioso stream che tra l'altro non sta cacando nessuno e qui non funziona una minchia.
1: Comunque, se funziona, ci dobbiamo scrivere che funziona.
0: E scrivi Cillo.
1: Lo vogliamo scrivere. Ci vuole l'adesivo.
0: Sì, ci vuole l'adesivo. Vedi se con un minchia l'adesivo, un pennarello.
1: Io a casa ce li ho l'adesivo.
0: E allora portali.
1: Minchia, sì,
0: minchia, ne avevamo tonnellate di adesivi al Midelab dove eravamo prima.
1: Poi
0: siamo stati svantati. No, anche perché quella è a base di acqua, non fa un cazzo. Scrivici ok lì sul board, effettivamente sì.
1: Qua io lo scrivo.
0: Scrivilo qua che è meglio.
1: Sì, ma non si cancella.
0: Vabbè, per un po' terrà. Notiziario malattia. Quello che ci vorrebbe sarebbe veramente un notiziario malattia.
1: Ma chi è quello che ride quando parla?
0: Chi? Boh. Vediamo le Zeus News, ma non c'è mai un cazzo di... Mm-hmm.

Non ho capito.

Allora, vediamo un po'. Quali sono le novità in Cambogia? Andremo a fare un po' di rassegna di rassegna stampa, mi sa.

0: Vediamo un po'. Vediamo il Phnom Penh Post. Un giornale molto interessante. Oh, c'è la full edition. Bisogna, per la full edition bisogna iscriversi a pagamento. Chi è chi? Ah, è venuto il ragazzo che è venuto oggi a trovarci. Sì, uno che frequenta il miliardo. Addirittura il Phnom Penh Post fornisce un archivio su CD che sicuramente però si dovrà pagare. C'è una free edition e c'è un'edizione a pagamento. Vediamo un po'. Vediamo queste pratiche tradizionali di nascita. Ah, ecco, mani non lavate, velocizzare il lavoro del parto premendo sull'addome della donna e tirando la testa del bambino, tagliare il cordone ombelicale con un coltello arrugginito, un pezzo di bambù, e poi legarlo con stringhe non sterilizzate. Interessante quello che fanno in Cambogia. Cos'è? Mettere della... cos'è dung in inglese? Credo che sia della polvere di ossa bruciate di mucca sulle ferite del bambino per trattare le infezioni. Interessante. Dimenticare l'allattamento per 3 giorni dopo la nascita. Sono pratiche comuni durante le nascite nella nostra contrada, diciamo. Che bella la Cambogia, è divertente. È facile vedere come la mortalità materna infantile è molto alta, è la più alta in queste regioni, eccetera, eccetera. Questo è estremamente divertente. Vedete un po' in Cambogia quante cose carine si trovano. Si parla di AIDS, ma andiamo a cercare qualche altra notizia. Corea del Nord purtroppo non esiste nel nostro elenco . Vediamo un po'. Vediamo nelle isole Samoa. Nelle Samoa, grazie al Samoa Observer. Sei stato nelle isole Samoa?
1: No,
0: ah, vabbè. Non ci sei andato a giocare?
1: Un po' pratico.
0: Beh, mica, se sono venuti loro, non ho capito, deve essere pratico. Ah, vabbè. Il Samoa Observer non risponde. Vediamo le samoanews.com. Ah, che meraviglia. Blue Sky Phone Card. C'è una... ah, ci sono anche delle meravigliose fotografie. Il governatore Tojola Tulafono e il senatore Teo Ifuavai. Che bello, samoanews.com, c'è una meravigliosa fotografia di gente allegra. Allora, vediamo le notizie. 5 ottobre, page 1. The news detail page. Allora, pagina 1, andiamo a vedere la pagina 1 di queste notizie.

0: that's what we're trying to do, is just share the love this wonderful Tuesday afternoon.
1: And that's what our question of the day is all about.
0: Yes, 1-800-227-7685.
1: And you know, we want to know, whenever you get down to it, of course we spend a lot of time at work, but we want to know, what's really the most important thing in your life?
0: Yeah, now, we certainly know that your religious commitment to God is probably paramount for most of us. But we're going to eliminate that one.
1: Yeah, because that goes without saying.
0: Yeah. Things that, you know, you can touch, feel, that kind of thing. What is the most important thing in your life?
1: 1-800-227-7685.
2: È la malattia. Vediamo un po' se ci sono le notizie.
0: Game 1 of the American League Championship Series is tonight at the Metrodome. After pulling out first round upsets, the Minnesota Twins host the Anaheim Angels. Minnesota took 5 of 9 meetings with Anaheim during the regular season. The Twins sent right-hander Joe Mays to the mound to face Angels righty Kevin Ayer. First pitch is 8:20. Minnesota manager Ron Gardenhire says Angels manager Mike Socha has brought his experience to play over to Anaheim and makes them a tough team to beat.
3: Coming from the National League, there's a lot of hitting and running, a lot of skills, but try to take advantage of every mistake you make. We've fun touching the whole package. When we play them, it's over.
0: This is USA Radio Sport.
4: United States Navy bands exemplify the pride and professionalism of our nation's seagoing service at ceremonies and concerts in our nation's capital, across the country, and around the world. The earliest music of the American Navy was shantymen songs that helped ease the difficulties of shipboard life. Next came buglers, drummers, and fifers, who served on the early frigates to sound calls, give general orders, and perform at funerals and other ceremonies. Shore-based bands were formed in the 1800s, and in 1925, President Coolidge officially established the United States Navy Band. Today, the Navy's music program consists of the U.S. Navy Band in Washington, D.C., the Naval Academy Band in Annapolis, Maryland, and numerous fleet bands. From marches to Mozart, bluegrass to jazz, Navy musicians honor, celebrate, and entertain America's military musicians.
0: Want more money? I knew you'd say yes. Then come and get it. Avis is paying good money.
2: Crash all'inferno se attacco l'interfaccia grafica. In realtà bisognerebbe provare a usare quella merda di interfaccia testuale, che non si capisce un cazzo di come funziona.
5: È vero.
2: Più facile riscriverla che usarla. Ma non so che cazzo dire. Non abbiamo. Quale?
5: La tua giornata di oggi.
2: La mia giornata di oggi è avvenuta la benedizione. Vabbè, questa l'avevo detto sul canale.
5: Ah, già detto.
2: Sì, no, oggi ho speso 6 ore della mia vita per rimontare il PDP 11, che devo dire ha dato forfè. Cioè, vabbè, ho dato forfè io, ma lui non fa il boot. E questa cosa mi opprime. È un'ombra scura di male e di morte che sento. E sento veramente.
5: E per cui
2: così ci vorrebbe un caffè, cosa ci vorrebbe? Mi sembra che qualcuno arrivasse con i caffè. Minchia, con un bagno turco di caffè. Il tavolo si è riempito di immondizia e di computer sventrati, sbudellati. Sembra un tavolo operatorio di hardware e di morte. Comunque potremmo dedicare la trasmissione a come si fa una radio su web. Potrebbe essere interessante fare un mini corso su come si fa una radio su web. Io sono fondamentalmente una testa di gran cazzo, perché saranno decenni che io dovrei fare un cazzo di schema di come minchia si costruisce un microfono, che è la cosa fondamentale. Sì, fallo minchia, esattamente. Dovrei disegnarlo con Xfig, che è un programma che praticamente si contende con la N-Courses GUI di Muse, il premio dell'inutilizzabilità. Dia? E che cazzo è Dia? Porca Dia? Mai usato Dia, poi non ce l'avrò sicuramente. Tu ce l'hai, io no. Poi c'è Xfiga, comunque. Cioè, è bello, suona anche bene. Ah, ecco, me lo sono addirittura tolto, perché non facendo un cazzo questo programma, cioè non avendolo mai usato perché è un inferno, infatti non c'ho né Dia né X figa, c'è solo GIMP, cioè usare GIMP per fare un minchia di... ma non ce l'ho. Potrei disegnarlo in asci lo schema del microfono.
5: Perché no?
2: In realtà voi non lo sapete, ma la cosa fondamentale per fare una web radio è il mixer. Cioè, senza un mixer non si può fare un cazzo. Perché se avessimo il mixer, noi potremmo avere un lettore CD da una parte.
5: Sì, sì.
2: Cioè, potremmo avere tutto a portata di mano, no? Che c'hai la GUI, devi cliccare 40 tasti, clicchi col tasto destro, add file, cioè, è un porco dio di...
5: Chi è?
2: Cioè, il lobo mi sta mandando in query, sono tre fili di merda, fai schifo, sei un faticone di merda, ti si gonfia la panza di tonno e pane raffermo, merda. No, ma devo fare lo schema con i fili, con il condensatore e la resistenza. Se mi metto a fare lo schema adesso smetto di parlare alla radio. Come no? Me lo tieni, no, parli tu, intrattieni tu il pubblico. Come non fai? Tanto ti stanno sentendo lo stesso.
5: No.
2: Come no?
5: No.
2: Sì.
5: No. Ho buttato a porta con la mia voce.
2: No, non è vero invece. Comunque, adesso parliamo di cose serie. La notizia è molto interessante, perché è ora di parlare delle cose serie. Solo che non mi va.
5: Mio Dio.
2: Ci vorrebbero un po' più di ascoltatori, ma c'è addirittura un disperato che ci ascolta da Macintosh. La disperazione. Dal Macintosh. Che sfortuna. Ah, sì, è probabile che sia Macintosh di Quest. È Quest che salutiamo con pace e benevolenza. In effetti questa riga che ci fa vedere Macintosh, iTunes 3.0, no, ma scusami, questo usa Linux, che si mette a che usare, beh, questo non lo so. Sì, in effetti usa il Mac OS X. Guarda, me ne fotto. Ah, c'era una notizia su Osama. Ah, Al-Qaeda è in cerca di ordigni nucleari. Interessante. Stanno esplorando il mercato nero russo nella speranza di mettere le mani su materiale per produrre ordigni nucleari, rivelano fonti dell'intelligence americana. Beh, guarda caso, gli emissari del gruppo terroristico hanno avviato contatti con i membri del crime organizzato russo nell'intento di acquisire armi nucleari sottratte in qualche modo alla vigilanza delle autorità di Mosca. C'è questa, secondo me, questa leggenda urbana secondo la quale le autorità di Mosca sono delle emerite teste di cazzo, si fanno fottere plutonio da tutte le parti. Io questa cosa non la capirò mai, ma sono deficienti in Russia, non lo so. acquistare in passato un ordigno nucleare tattico nel Kazakistan. Cioè nel Kazakistan muoiono di fame, hanno soltanto pastorizia, pecore e merda di pecora, e però hanno un ordigno nucleare tattico. Va bene, comunque. Vabbè. Questa era una notiziola, così. Il vice di Osama si è fatto vivo con minacce di attentati, che è una cosa molto bello. Ma stavamo parlando della radio.
5: Parla di quello che serve.
2: Sì, quello che serve fondamentalmente è un mixer, perché come dicevo diventa difficile muoversi con un'interfaccia grafica, con il mouse, e diventa veramente un inferno. Lobo ci consiglia di ucciderci. Uccidetevi. Dobbiamo ucciderci.
5: Io mi prono in diretta.
2: Lui si prona. Io invece mi opprimo. Pallo pron.

0: comunque è mala sorte. Oltre al mixer comunque ci vogliono i cavi. I cavi, dobbiamo collegare tutte cose. Ci vorrebbe un server.
1: Ci vuole un mixer da 4 soldi.
0: Cavolo. Servirebbe un mixer. Poi collegare il microfono al mixer e entrare nella Elin del computer è proprio l'ideale. Cioè,
1: che?
0: È lo sborro totale. No, quindi dal mixer entrare nel microfono no, non è la stessa cosa. Mixer, microfoni collegati al mixer, una piastra di registrazione per poter mandare registrazioni con i nastri, che è fondamentale.
1: Un'uscita del mixer.
0: Un lettore CD per mandare la musica da CD. Gli MP3 si mandano a sto punto da Muse, che streama da Muse. Ed è arrivato il rotobuddace sul nostro canale anale.
1: Sì, ma in effetti io ce l'ho, posso.
0: E dove? A casa. Potresti procurarlo.

0: 結構だよ。シーえ、una cosa bellissima。
1: Non è venerdì, è
0: ma
1: giovedì.
0: Ma è cretino, è un cretino. E poi non è giovedì, perché io non ci sono
1: è
0: giovedì.
1: È giovedì.
0: Ma chi l'ha detto?
1: Sette persone contro uno.
0: Va bene, io non ci sarò.
1: E non ci sarò.
0: Arrivederci. Errai?
1: Errasti. Pronti.
0: Minchia, giovedì io non ci posso essere, vedi ma che siete dei froci. Perché io mercoledì me ne vado.
1: Ritorni.
0: Sì, ritorni, io ritorno solo.
1: Perché no?
0: Io ritorno solo. Minchia, devo portarlo quel CD, vedi? Quella è Formula 3. No, non si può. Cioè, non posso. Cioè, fatela e buonanotte. Ci ho dovuto la famiglia. Lo strappalingua. Mm-hmm.

0: cos'è del legname, per favore?
1: Non ho capito. Oh, fu.

0: Legname fornace.
1: Qui a Catania, come sentite, c'è molto rumore. Non si riesco a avvicinarmi a farvi sentire perlomeno queste stronzate. Vabbè, c'è gente che fa cazzate con la chitarra elettrica. Potremmo inventarci qualcosa, non lo so, potremmo distruggere una sedia facendo tantissimo rumore e streamare questo lieto evento. Minchia, ma guarda quanto sono gay. Sono pieno di CD audio.
0: Ma vaffanculo.
1: Sì, però unicamente e solamente John Lennon e quel cazzone di Peter Emily. Sì, però siamo sempre lì, non posso mettere il CD audio perché i cazzo di alza moduli di merda alza che mi alzano la minchia. Mi fanno.
0: Stai usando il microfono molto forte.
1: E come? Poi vado in.
0: No.
1: Vado in risonanza.
0: Ma si sente da questa
1: distanza. Un bordello però. Cioè, che mettiamo a fare? Cioè, c'è la radio volendo. Potremmo fare un po' di. Allegro radioascolto.

in realtà e profondamente negativi. Siamo all'inizio, siamo nel 1968, siamo nell'anno

0: e la mala sorte. Veramente mala sorte. Mala sorte.
1: Bene.
0: Mi giunge in questo momento un link. Il link da leggervi è www.sciencenews.org/2002/1005/bob9.asp e parla di uno strano progetto di costruire un ascensore che... Sì, è un ascensore che sale nello spazio, da un'idea di Arthur C. Clarke del 1978. Io adesso passo il link sui canali. Vi do questo link sul canale che mi è appena arrivato. Mi è arrivato proprio in questo momento esatto, e essendo una novità di adesso, mentre ci arrivano query di richieste di procurare morte tra di noi l'un l'altro, senti, ma il tè freddo, sarebbe ora di bere il tè freddo che sarà caldo ormai, eh? Minchia, che io rifiuto il tè freddo, che poi è caldo, ma comunque. Comunque questo link che ho postato sui canali anali, sciencenews.org/2002/1005/bob9.asp, parla di questo progetto del satellite, cioè del satellite, di questo ascensore, e così, e poi insomma lo potete leggere, c'è questa cosa che scende giù verso la Terra, tu ti ci attacchi, oh! Ricevo or ora una chiamata telefonica. Oh, è per me.
2: Leggi quello del satellite. Io sono a telefono. Oi.

Biden.

0: cercato gli attacco così.
1: Cioè vi ha lasciati
0: io mi
1: vi ha lasciati nel mutismo e nella mutismo e rassegnazione. Credere, obbedire e combattere. Ma è un numero strano. Sì? Pronto? Vuoi intervenire? Come? Aspetta un attimo, eh? Allora, dimmi. Come?
2: Aspetta.
1: Ma aspetta che... Diciamo che si sente un bordello.

0: Ma parla più forte, Dio bestia.
1: Ma parla più forte, è incredibile. No, no, sto parlando, anche se senti, cioè parlo pochissimo,
0: pronto. Non capisco un cazzo di quello che dici, però mi sembra che sia giusto così.
1: No, sì, ma va bene, nessuno capirà niente.
0: Ma allora vuoi dirla tu questa notizia spettacolare?
1: No, no, va bene. Io in realtà ti ho chiamato per farti uno scherzo telefonico.
0: Ah!
1: Adesso ti faccio uno scherzo telefonico.
0: Beh.
1: Attento.
0: Oh.
1: Pronto?
0: Sì? Che scherzetto!
1: Già, vabbè. No, ma parlane tu, dai.
0: Come?
1: Parlane tu.
0: Sto... Aspetta, va, con questo microfono non sento un cazzo. Il problema è che ho il cellulare guasto e non si sente guasto, cioè distrutto più che altro, devastato. E l'altoparlante non funziona. Cioè funziona male, non capisco perché, cioè sono fatti miei, non lo so, io bevo Aperol, boh. Un attimo, che cazzo è questo? Adesso provo a mettergli il viva voce, poi a schiaffare l'auricolare del viva voce nell'anal. Un attimo,
1: Sono ancora qui.
0: Oh, ora smetto di... Vai un po'. Parla un po'.
2: Pronto?
0: Ora ti si sente meglio.
2: Ah, la surca.
0: Christian Surchi, la surca.
2: Bene. Perfetto.
0: Fondamentalmente sucando.
2: Senza dei fisci, pronto? Pronto? Ehi, ma io non ti sento.
0: Ma è certo, non sto parlando. Sto...
2: No, perché c'è il microfono rotto.
0: No, non c'è il microfono rotto. Sono io che non parlo perché stavo bevendo il tè freddo. Sì, vabbè, insomma, adesso ho staccato il microfono perché... Ah, non senti niente? Ma ora mi senti? Ma come può essere? Allora, vediamo un attimo, Porco Dio, mi senti? Ma mi senti proprio? No, è pazzesco perché lui fa l'effetto del... Allora, mi senti bene o no?
3: Sì.
2: Non sento niente, sto sentendo solo frusci, ti sento tramite la radio, è bello questo, è molto bello.
0: Ah, ecco com'è che fai a sentirmi allora.
2: Questo è il trucco. quindi se io tengo il telefono è come se parlo con te.
0: Effettivamente sì.
2: Giusto?
0: Perché può sembrare che tu stia parlando con qualcun altro, ma non è così.
2: No, no. Perché prova a rivalizzare le
0: cose. Sì, ma andrebbe... Il problema è che mi si è rotto un pezzo del connettore del viva voce del porco Dio. E quindi... e quindi non funziona bene. Ciao!
2: Infatti, però ti sento tramite la radio, cioè alla fine
0: la sega.
2: No, niente. La surca.
0: No. Aspetta, va. Niente, ho tolto il viva voce perché non funziona. C'ho l'altoparlante del cazzo di minchia di cellulare che che non si sente un cazzo. Di cosa? Ah, tutta quella? Tutta lunga? Dall'inizio allora. Devi assolutamente abbassare, perché neanch'io capisco un cazzo, ma abbiamo solo 4 ascoltatori, di cui uno sei tu, che cazzo parlo a fare? E che cazzo ne so? Sì, sì, vabbè, uno è un Ascast, un altro è un Winamp e poi ci sono 2 XMMS. Icecast Debian. Che cazzo ne so chi è che ha Debian? Mi dicono un certo Shetzan che ci ha scezzanato i coglioni. Però non lo so. Aspetta, vediamo come si sente così. Prova un po'.
1: Prova un po'.
0: Ok, ti sento veramente piano. Devi parlare forte. Sì, pronto!
1: Senti?
0: Sì!
1: Bene!
0: Che bello!
1: Italiani!
0: Che ha detto?
3: Italiani!
0: Oh, sei in diretta, Ti sentono, ti sentono ben 3 persone!
1: Oh, che bello! Ci senti? No, ma c'abbiamo gli piccoli, chi sono? C'è chi è?
0: C'abbiamo chi?
1: Io faccio un po' di Wii e Domini e scopriremo chi sono, dai!
0: Ah, che bello, come sei perspicace!
1: Wiz questo.
0: Wiz questo!
1: Posso dire.
0: È professionale! È un vero professionista!
1: Non funziona, funziona!
3: C'è una Wiz.
1: Milea, Università di Milano, qualcuno dall'Università.
0: Qualcuno
1: di
0: dall'Università di Milano?
1: Milano, chi è?
0: Non si sa. Abbiamo un nuovo ascoltatore che è entrato, 80-110 anal.
1: Chi è?
0: Chi è dall'Università di Milano?
1: Ormai Paola, diciamo che è tech-name, accidente. Tra qualche milanese, forse è Bonflat. Forse.
0: Chi lo sa? Chi può saperlo?
1: Canale, non lo sa.
0: Comunque non abbiamo veramente niente qui. C'è solo, cioè stringiamo con il nulla.
1: Diciamo solo cazzate, vabbè, ma niente, no?
0: No, è che dovevamo provare questa cazzo di cosa del museo, ma è inutilizzabile su Gemini. Cioè serve un server. Che dolore, mi sono appena spaccato la testa del femore. Che bello. È stato bellissimo, adesso sono zoppo a vita. Per sempre zoppo.
1: Chi va con te imparerà tutti.
0: Esatto, venite con me. Lasciate che i bimbi vengano a me. Impareranno a zoppicare.
3: A umpa.
0: Oh, è una frase della Bibbia, non l'ha mica detta io, l'ha detta il Signor Gesù Cristo. Voglio dire, lasciate che i bimbi vengano a me, l'ha detta lui, in quel libro lì, che noi, non si sa, ma qua al Midrab abbiamo una Bibbia, abbiamo una gigantesca Bibbia.
1: Sì, ma io le persone che vedo ricollegate, nessuno è sul canale, nessuno è sul canale.
0: Non si capisce, o saranno degli strumenti di potere, servi del potere, sono dei servi del potere.
1: Io. Perché noi siamo relayati dall'Università di Milano, perché in realtà noi abbiamo più persone che ci ascoltano.
0: E come si fa a vedere chi ci ascolta di là?
1: Magari
0: io questa cosa del relay.
3: Non ci sono più.
0: A me mi sta troppo sul cazzo. No, in realtà bisogna andare su radio.
1: In realtà sono 5 listeners. Come 5?
0: Radio. Solo che scrivere con la tastiera sciamanica, col cazzo spostato.
1: Testo del morte di. Meraviglioso.
0: Radio.autistici.orgasm.
1: Sì.
0: Fai lì e ti dice.
1: E quindi c'è 5 listeners.
0: 5 su autistici.
1: Quindi dovrebbero essere 5 su autistici più 3 su.
0: Allora, Icecast, Radio Cybernet, test del morte di. Che mi ero completamente dimenticato. No, in realtà mi dice zero listener, zero.
1: In cima.
0: Dove in cima?
1: Internet Live Now.
0: sportello, ma ce ne sono due.
1: Perché probabilmente sei registrato con due stream differenti e hai cambiato il nome.
0: Ah, ecco. Bisogna vedere qual è quello vero.
1: Ah, di quello vero è quello con 5 liste nella squadra.
0: Questo lo dici tu.
1: Però
0: bisogna vedere se questi 5 sono quelli che lui vede da da anal semen di disco oppure no.
1: Infatti
0: è questo che non si riesce a capire.
1: Radio che diceva, basta andare sul server di autistici.
0: Devi parlare forte però.
1: Basta andare sul server di autistici.
0: Ah, ho capito adesso. Che belli! No, è che io ti sento dal Gesù schifoso dell'altoparlante di Gemini del portatile. Ti sento pianissimo.
1: Ah, lo so, se vuoi parlo così.
0: Sarebbe anche meglio.
1: Pronto. Pronto, prema C.
0: Porco Dio, pure le scariche, sembra di essere in Vietnam qui. Ora mi allontano.
1: Radio Fusion, ci sarà un server Icecast, ci sarà un user local Icecast, no, locate Icecast.
0: Comunque, con il telefonino mi sono costruito una batteria gigantesca. E poi devo ancora provare la batteria che ho trovato nella spazzatura. 12 volt, 150 ampere ora.
1: Cazzo, quante ore ti dura?
0: Che cazzo ne so, il portatile dovrebbe durarmi 2 settimane. Acceso a suonare MP3. A incodare Og Vorbis. Io non ti sento più.
1: Pronto?
0: Ah, eccoti.
1: Eccomi. Aspettate il net. Sto facendo una cosa zozzissima.
0: Come?
1: Sto facendo una cosa zozzissima.
0: Cioè?
1: Sto
0: leggendo l'informazione del
1: server di Abitici. Interessante. No, ma com'è questa storia? Ma su Internet. Gesù,
0: schifo.
1: Gesù, intanto potremmo parlare di questo progetto?
0: Dai. Sì, parliamo di questo progetto. Allora ne parliamo dalla viva voce del progettista.
1: Esatto, cioè il progettista è un'idea stupida, mi è venuta in mente.
0: Che perspicace!
1: Morirà, no, non lo so, però non è una macchina su cui dobbiamo fare affidamento. Ha detto, bene, me ne sbatto, compriamo una macchina, la sbattiamo in Russia, paghiamo la banda, ci attecchiamo in 2 o 3 persone o anche un po' di più, e niente, facciamo la stessa cosa con il vantaggio della completa illegalità della cosa, perché le leggi russe permettono un sacco di cose. Ecco, sono un criminale.
0: Di espandere quest'idea però.
1: Esatto.
0: Il principato di Sealand.
1: Sì?
0: Sealand.
1: E in Sealand costano un sacco, mi sono già informato, costano veramente troppo gli hosting e hanno un cazzo di banda e comunque uguale, cioè no, cioè un paese tipo la Russia, l'Albania o altre cose, insomma magari cercando un po' di ricerca, eccetera.
0: Perché la Russia, guarda, non credere, ma cioè hanno già l'occhio verso la Russia per queste cose, e tutti, chi? Il nostro amico colonnello Rapetto, per esempio.
1: Vabbè, vada in Russia e parli con...
0: Vada in Russia.
1: E ci rimanga. Nei gulag.
0: Poverino però, dai.
1: Certo, che pitaccia.
0: Come?
1: Che pitaccia, davvero.
0: Già.
1: Già, magari sta anche ascoltando. Vabbè, niente, questa è l'idea pazza.
0: Bene.
1: L'appello è che più persone possibili si rivolgano e ci dicano sì, ci piace questa idea.
0: Sì.
1: Collaborino.
0: E più che altro sì, appunto, si sbattano per trovare anche informazioni su...
1: Esatto, ovviamente questo sarebbe il primo server ad essere in VPN, non server su satellite, questo sarà lanciato da...
0: da Baikonur.
1: dentro un sacchetto della spazzatura.
0: Esattamente.
1: Vabbè, niente, dai, ti saluto perché mi si scarica tutto, poi ti
0: tocca. Ok, dai. Allora ti saluto con un simpatico effetto Larsen, così.
1: Senti lì.
0: delitto veramente delittuoso.
1: Va bene, morte.
0: Ciao, morte.
1: Ciao.
0: Morte. Cellulare caldo.
4: And make it a better place. Undersecretary of Defense for Policy, Douglas Feith.
5: And so we had no thought of acting as if we owned the place. On the other hand, we wanted to make it clear that we had a sense of responsibility and willing to stay to help create conditions in which Afghanistan could achieve stability and one hopes prosperity.
4: Speaking at the Washington Foreign Press Center Tuesday, Secretary Feith says we have indeed created more stable conditions, but the security situation in Afghanistan is still uneven.
5: You have in the southeastern provinces a continued threat from concentrations of Taliban and Al-Qaeda forces, and there are ongoing continual coalition military operations against the Al-Qaeda and Taliban forces in that region.
4: Mr. Feith says much of the rest of Afghanistan is stable, and the trend right now is toward reconstructing those areas.
5: We are looking to develop some of the economic infrastructure. There's a very important project getting underway to build roads to connect the major cities in Afghanistan. There is also a intense interest in building up the ability of the central government in Afghanistan to provide security throughout the country.
4: And that's our report. For the Department of Defense, I'm Air Force Sergeant Sean Lehman at the AFRTS News Center in Washington.
6: Hey, Pete, what you doing?
7: I'm sending a Marsgram to my brother.
6: Marsgram? Your brother's on Mars?
7: No, stupid. He's in Korea. I'm sending him a radio message using Mars.
6: What's Mars?
7: Mars is a military affiliate radio system. What Mars does is let family and friends send radio messages to loved ones deployed around the world. And it's free.
6: Can I try it?
7: Sure. Go to the Mars website, asc.army.mil/Mars, and click on Marsgrams.
6: asc.army.mil/Mars.
8: Before you go on a trip, there are a lot of questions you need.
0: Mr. Kulo!
8: Will I use another screen?
9: What's the exchange rate?
8: Do I have enough films? And if you're flying Space A, don't forget to ask these questions, too.
9: How much baggage can I bring?
8: What documents do I need?
9: Do I need to wear my uniform?
8: When should I check in?
9: Do I have money for emergencies?
8: Before you fly Space A, contact your AMC Passenger Service representative for information.
10: Attention soldiers, before requesting your official military personnel file via the interactive voice or web response system, please check your address from a worldwide locator from any government computer. You can do this on www.erec.army.mil. Checking your address will ensure that you receive your OMPF in a timely manner and that your request is not sent. The Enlisted Records Evaluation Center, making things happen for soldiers.
11: The European Protestant Men of the Chapel invite you to their fall conference. It's October 18th through the 20th. This year's theme, Be Men of Courage.
12: On Christ the solid rock I stand, all around me singing sand.
11: Contact your chapel for details.

0: Hello.
1: Hi.
0: Hi.
1: You're call number seven.
0: I did.
1: Oh, that's good. I thought you passed out on us. And what's your name? So you know how we play the blacklist, right?
0: I'm sure it isn't for you.
1: You got 45 seconds to name five hit songs from Teddy Pendergrass.
0: Okay.
2: Can you do it, girl? Are you ready?
0: I'm ready.
3: Va bene, torniamo in diretta, diretta, e basta. Quale MP3 che portavo tu? Ah, tipo? E vabbè, ma cosa possiamo mettere? Minchia, tu me li lasci e te li do domani. Se mi devo cercare gli altri LP di Alanis Morissette. No, no, veramente, parte di scherzo. Dai!
4: No, mi risento!
3: E allora, dammi la lista che mi ricerco ora.
4: Risento, mi scusi, sono mio.
3: Minchia, spettacolare. Questo ragazzo è spettacolare. Signori, un ragazzo spettacolare, ecco a voi il rumore. Ha ha ha ha ha!

0: Io.
1: Fa anche qualcos'altro di spettacolare.
0: Tipo un vento pazzesco. Dio mio. Si sta venendo l'asma per le risate. Creperò di asma in diretta.
1: Oh my, di pancia.
0: Porco Dio. Malati dentro, dice. Inculabili, più che incurabili. Inculabili.
1: Il brodo di fagioli. Incurabili.
0: Oddio, sto morendo.
1: Lobo, mi fai morire. Stai bevendo bevanda
0: per vita. Sto morendo.
1: Non riesco più a respirare.
0: Minchia, inculabili, malati inculabili, madonna mia, mi sento veramente inculabile in questo momento, fico inculabile. Andiamo a vedere questa lista, va.
1: Vai, che cazzo mi vuoi?
0: Che cazzo ne so, che ti devo contare?
1: Andiamo.
0: Beh, vado. Dio mio. Dove sta? Dove sta?
1: Nella mia home, t'ho detto.
0: Nella tua home ci sono un pugno di cazzate.
1: Minchia. No, nella mia. Aspetta.
0: Forse sulla tua macchina.
1: No, no. DB e MP3, faccia di.
0: Ah, DB. Dio mio.
1: Ah, e mandano 5-6, ma sono quelli nuovi, perciò niente, forse un cazzo.
0: Allora, mi devi prendere.
1: Devo prendere il culo.
0: No, questo allora ce l'ho.
1: Il culo.
0: Mica così poco.
1: Cosa? Ma da che io ho solamente questi.
0: Ma tu avevi un altro album di Anismo di
1: Tu dici minchiate, perché io ho solo questo. Tranne che. Anzi, fammi vedere la lista dei file.
0: Vedi.
1: Ma sì, ma fai la lista dei file. La lista dei file. Esci. Manca 53, vero?
0: Sì.
1: Io questo cazzo di 53 non so dove cazzo è finito. Non lo so.
0: E non l'hai più. Ma è quello che ti sei rovinato?
1: No. Quello che mi sei rovinato è il 51.
0: Porco Dio.
1: Il 53 non so dove cazzo.
0: Non tirargli fuori la lingua prima che si scappi. Praticamente la lingua.
1: Ah.
0: Dio mio.
1: Che ho pulito qua.
0: Oddio mio. Generic Viagra. No, farmaco no, generico.
1: E la Giordense.
0: Harry, che bello.
1: Metti la
0: Metti la va. No, no. Qui mi si pianta tutto quanto.
1: Fotogrammente ci abbiamo dovuto.
0: Dio mio. Porco Dio. Ma mi devo prendere lo spray per l'asma perché sto crepando. Minchia. Che macello. Ventolin di culo. È proprio lui, eh?
1: Mortale.
0: E quello è il farmaco di lui. Il Ventolin di culo. Ciao, sono culo, ti ricordi di me?
1: Ma dai, una mentina, non si può fumare.
0: Che le risate con quella parte. Oddio, questo è considerato doping.
1: Sì,
0: se esageri con sto coso. Però se hai l'asma, no.
1: Dopo 9 anni l'annuncio del ministro Dahan in visita in Italia. È una persona importante e un nostro amico. E che ci manca? Ha ha.

Hanno osato sostenere che The Final Cut dei Pink Floyd è inascoltabile. Questa è veramente la morte. È veramente la morte.

La morte. Ancora con questa cazzo di musica da film porno qui a Radio Sigonella. Veramente da film porno anni 70.

0: Ci siamo veramente devastati dal ridere. È stato veramente il male necessario. Comunque navighiamo sui 6 ascoltatori e insomma va bene. 6? Beh, adesso sono 6. Comunque Lobo dice: a Sigonella la fava te la fanno in padella. È estremamente divertente. Sono molto divertito. Bene, con June Zip sul canale KNLP stavamo parlando dei Pink Floyd e qualcuno, cioè lui, sostiene che The Final Cut è una merda. No, perché una merda lui ha detto inascoltabile, però non ho capito bene a cosa si riferisse. Io trovo quell'album semplicemente meraviglioso. Oddio mio, ho la morte. È arrivato Lone Star. È arrivato anche Lone Star.
1: Adesso è tutto un buon incarico. Da solo?
0: Parliamo dello sfintere. È venuto Lone Star. Lone Star è finalmente venuto e se mi sta sentendo, lancerei verso di egli un appello. Lone Star, ti ricordi che tu mi registrasti anni or sono i God Machine? Bene, io pretendo di averli nuovamente. Va bene, basta, ma ecco che ci sono delle importanti novità degli Stati Uniti d'America, andiamo ad ascoltare.
2: ABC Stephen Tubbs live at the Port of Los Angeles. Paul James, ABC News. Dedicated. To my favorite girl.
0: Ancora con le musiche da pornografia anni 80, ascoltiamo questa sigla di film porno.

0: Mi mandano un link. Andiamo a vedere di cosa si tratta. Sarà sicuramente esattamente pornografia. Lobo ci manda la pornografia. Che bello. Grazie Lobo per questa bella cosa che ci mandi.
1: Ma soprattutto per il tempo che passa.
0: Esatto. No, ma lui arriva. Ah, l'ho trovato cercando clisteri di piscio. I miracoli di Google. Non è un motore di ricerca. Google si sta trasformando sempre di più in una forma di vita. Cioè, mo genera pure le news, le pagine delle news, sì, i newsgroup, l'archivio dei gruppi, tutto. Cerche per immagini. Cioè, fra poco Google acquisirà consapevolezza. Sì, ti cerca pure in culo. Acquisirà consapevolezza e manderà a fare in culo i suoi programmatori e dirà: adesso qua ci penso io. E non manda a rombare la minchia. Giunzip dice vaffan Google. Bello vaffan Google, mi piace. Suona bene, vaffan Google. Oh, è arrivato il Frocetto!
2: Un applauso!
0: Chi è? Il Frocetto!
2: Chiunque sia, applauso!
0: Ah! Sandman, chi deve essere?
2: Ah!
0: Un applauso al Frocetto!
2: Applausi un Frocio, io applaudo! Basta che sia Frocio!
0: Mio Dio! Così si minchiano.
2: Mi minchiano i neuroni fra un po'.
0: Madonna! Minchia! Veramente a placche! Sclero a placche! O le placche sclerotiche!
1: E su Google!
0: Allora cerchiamo con Google. Clistere di placche. Morbo di Crohn e colite ulcerosa. Non è il caso di andare a leggere le malattie. Allora, tampone di pene. No, sono le ricerche fatte. Oh, www.gay.it. Interessante.

0: Oh, il tampone antistupro.
1: Non ho aggiunto quota 7 ascoltatori. Quota 7 ascoltatori.
0: Ah, che bello. Mostra telematica delle invenzioni. Oh, che meraviglia. Che bello.
2: Oh, che bel sito. Vaffanculo.
0: StudioCelsus.com. Ma vai a fare in culo, cioè.
1: Semen evaluation.
0: Come? E
1: Semen must be evaluated as soon as possible after collection.
0: Ah, changes in temperature, no, sono le analisi sul seme. Sperm morphology. Dove l'hai trovato?
1: Che casano il seme?
0: Hai cercato anal semen?
1: Sì, con Google.
0: E questo è il primo link?
1: Sì.
0: Ah, c'è il microscopio. Ah, c'è proprio lo spermatozoo. Ah, l'amico seme. Normal. Fa vedere, fa vedere. Ah, bellissimo. E le mutazioni genetiche?
1: No. Ah, ci sono dei...
0: Vedi, vedi? È interessantissimo. È il primo link?
1: No.
0: È il primo link, perfetto, cerchi anal semen, la seconda pagina, il primo link della seconda pagina, cercando anal semen con Google, spunterà questa cosa bellissima. Adesso cerco anch'io, anal semen, vediamo un po', andiamo alla pagina 2,
1: semen.
0: È bellissimo.
2: Oddio.
0: È bello camminare in una valle verde. Quante volte abbiamo preso per il culo Ed Irvine? Ciao, sono Ed Irvine. È bello camminare e guardare con un valle verde formula. Ma ha fatto rubare un culo. Cioè, non sai parlare e ti fanno fare la pubblicità. È bello camminare e guardare. Ma mi dice che ha scatenato l'inferno. Ha scatenato l'inferno. Camminare e guardare. Oh, un fiume, devo guardare il fiume. Lo farò con le mie valle verde. È bello camminare, guardare e farsela mettere nel culo con valle verde formula.
1: ho cercato il vine culo valle verde. Posso cercare il vine culo valle verde?
0: Il vine culo valle verde. Valle verde, non è valle verde.
1: No, valle verde.
0: Ah, ha fatto la correzione?
1: C'è homosex video porno. Oh, ma chi è questo? Belle te.
2: Oddio.
0: Un ragazzo di quello. Il microscopio incredibile.

0: Non lo so. Ah, sono le 12.
1: Adesso sta spostando.

0: Oddio mio, mi è venuto il mal di gola per le risate morte. Mio Dio. Come, scusami?
1: E
0: sali su?
1: È sbagliato di una...
0: Asbesto in culo? Ed è spuntata BFI.
1: È spuntata?
0: Asbesto in culo. È scritto BFI Summer 99.
1: No.
0: È spuntata.
1: No.
0: Ciao, sono Mario, ma sono un po' froccio, ho 10 anni e mentre mio nonno in carriera mi aveva messo la testa in culo per cercarmi lo stronzo, io ero...
1: Magnifici, senta.
0: Scusa un attimo, sali un po'. Fermo. Ah, persone, software libero. No, no, no, via, via, questa è una cazzata, software libero è tutta una cazzata.
1: Ma che è sta cosa? Che cos'è sta cosa?
0: È una minchiata. C'è un altro soft PJ from asbesto fricator. Vabbè, sono messaggi.
2: Ciao.
0: Edition. Niente, ma tu stai usando Netscape. Opera. Frocen.
1: C'è Opera.
0: Certo che c'è Opera. Vabbè, no, usa quel cazzo che ti pare, voglio dire.
1: Vabbè, è che è il monitor piccolo.
0: Monitor piccolo e...
1: Tu l'hai visto piccolo? Mamma mia. Ma cos'è che è stato il giovedì?
0: Non lo so, abbiamo ben 8 ascoltatori in questo momento. E non capisco perché me ne dà 7 qui. Che comunque è morte. È morte. Oddio. Minchia, Lobo mi ha letto nel pensiero. Nei monitor piccoli ci sono i pixel buoni. E io stavo per dire quasi la stessa cosa. Monitor piccolo fa dati buoni, stavo per dire. È stata una, come dire, una connessione neuronale tra me e Lobo. Che bello!
1: Una connessione per facce di minchia.

0: canzone dedicata a un evento che riguarda Zappa. Infatti, sincronismi anali. In questo momento stiamo assistendo veramente a dei sincronismi mentanali anche tra Lobo e June Zip, che hanno scritto esattamente la stessa cosa, cioè Smoke on the Water, fumo sul cesso, ha scritto June Zip, e Lobo ha scritto praticamente due secondi prima Smoke on the Water, fumo, fuma sul cesso. E ora io proporrei un applauso per Naitolo, il nostro buddace che dimostra la sua frocità andando a dormire alle 5 del pomeriggio e svegliandosi alle 10 e mezza. Un applauso!
1: Bravo!
0: Bravo, bravo! Bravo!
1: Buttati nello stretto!
0: Buttati nello... Ma se è stretto gli verrà un po' difficile buttarsi.
1: Qui è fino, ci passa.
0: Eh sì, effettivamente. Un applauso al progetto, dico. Sì, ma Sandman si è cambiato pseudonimo, ma è rimasto frocio uguale, perché non si sente proprio.
1: Hai capito? Fisciabroru.
0: Fisciabroru. Ma perché si chiama così?
1: Wish a bro, è buddaggio, wish lo fai il brodo, no?
0: Non è il pisce a brodo, è il pesce da brodo. Il pesce da brodo, ah, vedi, c'è il doppio senso.
1: È il pisce in zuppa. Pisce in zuppa. Che dice
0: D'Alema? D'Alema da Bruno Vespa.
1: Io odio D'Alema. Oh!

0: Ma che questi fanno i radio stai trovando?
1: Oh, ho beccato una strana frequenza.

0: Che cos'è il rido rapace se sento un rantolo in radio? Che cazzo è?
1: E dice lui che non conosce.
0: E lui dice, ripeti 10 volte questa frase. Lo devi dire tu. Ah, per la faccenda dell'R.
2: Oh,
0: ma dai, ma non è così evidente la tua errore. No, veramente, veramente non è evidente.
1: Sto pestando.
0: Boh. Sarà.

0: saggezza buddace.
1: Vedo la pace, sto sempre guardando un braccio.

0: Abbiamo più che stai vibrando,
1: Sì, in effetti aumentano. Io stavo cercando con la radio. Sto spazzolando la frequenza, l'etere, il cosiddetto etere che non esiste, è stato dimostrato, però l'etere, questo etere, l'etero, sto spazzolando l'etero alla ricerca di segnali anali.

0: ci sono un sacco di portanti importanti. Ma non si capisce perché.
1: Perché è uno schifo. Cioè, non ho un cazzo di spazio per vedere le pagine.
0: Sì, è assurdo. Ma scusa, cos'è Opera, no? Ma qual è la pubblicità di Opera?
1: Sì, scusa,
0: abbiaci un codice, no?
1: E che minchia di saggio?
0: È minchia, te lo do io.
1: Sì,
0: e che spazio.
1: Dimmi il codice in diretta.
0: Certo.
1: Dimmelo.
0: Minchia.
1: Help, regista Opera.
0: Top.
1: Oh, è già registrato. Opera Isa, vedi.
0: Allora vai su questo frame e chiudilo. Probabilmente no. è un frame quello, capito? Non è la pubblicità di Opera. Frocen.
1: Ah.
0: Sei Frocen. Certo, rimpicciolisci. No. Devi andare nelle properties e devi fare il Mage Only. Quindi Image Only, vedi? Hot list Image Only. Image Only, Pecal Only. Sempre alla ricerca nell'etero.

0: Tanto, non mi dirò più che non lo voglio.
1: Ma
0: secondo me sarebbe meglio rispondere più che non lo voglio.

0: Yeah.
1: E la rete?
0: Veramente?
1: No.

Sì, spettacoloso, spettacoloso. E cane tenace. E cane tenace.

Da criminale più che altro, sembri Stefano Brusca quando l'hanno catturato. Il boss della mafia. Ma questo è prima e questo è dopo? Che devastazione, due devastati, Dio mio, sembrano uno un Mulla Omar, l'altro Mosè, mi sembrate talebanissimi, cioè super talebani.

0: Bene, io direi che la trasmissione di Radio Cyber non finisce qui. Però ciao Enzo,
1: ci attaccano.
0: Ma chi?
1: Ci attaccano. Ah, forse è quello che
0: è casuale, sì.

0: fatto. Che cazzo dice? Si trova tra due bande radiomateriali, tra l'altro.
1: No.
0: No.

0: How much should you wear?
1: Uh-huh. Però sì.
0: Ne ho 71. No, ma chi è questo? Presentazione. Questo sito è dedicato a tutte le mie fan.
1: È evidentemente un fake.
0: Con questo sito voglio far conoscere tutti i miei fan, quelli che sono i miei parenti e i miei amici. E chi cazzo sono pure?

0: quello?
1: Sì,
0: e adesso me ne tiro tutto. Io ti rimuovo il file da disco.
1: No, no, no.

0: Beh, Radio Cybernet finisce qui, sì, è ora di finirla. E sono spiacente, ma buonanotte, perché mi sono un po' rotto i coglioni, fondamentalmente. Quindi è così. E non c'è niente da fare. Poiché è l'unica soluzione è la devastazione. E quindi così, la ferocità. Grazie per aver ascoltato e buonanotte con la froceria. Fine.
1: Bene. Dovreste sentire qualcosa. Non so se si sente, però lo spero. Streamare da linea di comando è veramente incredibile. Però l'ideale è se riuscissi a, ecco, a far sentire la mia voce come se provenisse dall'interno delle mucose anali. Bene, qualcuno sistemi il topic.

Ah là là. Ah là là. Ah là là. Allora, vediamo se si sente. Ah là là.

0: Signore e signori, Salvo Di Mauro alias Jimi Hendrix
1: si produrrà
0: in un assolo
1: conturbante
0: che
1: spero vi sconvolgerà le menti.
0: Se
1: avete
0: una mente da sconvolgere,
1: e lo ve lo sconvolgerà la mente.
0: Vai.

0: Funziona il microfono. Attenzione al dentista.
1: Funziona il microfono. Funziona o non funziona?
2: Suca!
1: Fuori!
2: Ma dove cazzo lo leggi, mamma?
3: Mamma, ti va a fare il culo, tu è...
2: Ce la finite con sti cazzi di baracchini del cazzo?

Lord. Gabriele, è uscito.

0: Come me la su...
1: No, no, metti l'eco, metti l'eco.
0: Me la su...
1: Signore e signori, siamo... Ciao. L'interruttore è costando.
0: È lo scappello.
1: Metti l'eco, metti l'eco.
2: Stuca.
1: Piano, che spacchi le...

Dall'amplificatore.

0: que la
1: Di più non sai niente.

Ci vuole fidare di uno che...

0: fanno.
1: Prova tutto.
2: Con lei, con
1: è tutto reverberato.

0: Já lá dá o cheirinho, Sheila.
1: Aspettate a aprire. Tu non hai detto niente, mi raccomando.
2: Muoviti.

0: mi hanno detto che sono un intellettuale in esilio.
1: Alla faccia della cirrosi pasca, comunismo, doppio.
2: Ti sente lì?
3: Ti sente,
2: minchia, c'è la faccia del muro.
3: Ti senti?

Gracias.

ma si commenta da solo.

0: Cioè, cosa vuol dire lombrico?
1: Non ha soverchie pretese. E l'amor del vero, l'amor del vero. All'uopo, suddetti righi, benevolo giudizio, nella sua giusta luce.
2: Thank you.

0: essere convinto di te di massimo.
1: Non faccio niente. Mi sento giù. Non ho proprio niente.
0: E poi?
1: Poi.
0: Vabbè, continui.
1: Resuscita. Per vivere ancora nella merda totale. E distinguermi ancora. Ah.
2: Non la bandana, non la bandana, non la bandana, non la bandana.

Yeah.

0: 아버지니까
1: 엔다서 줘.
0: 저 새로 예언되는 문화 금지.

0: lista, ¿no? De repartir y coordinar.
1: Muchas gracias.

0: Per non vi parlo.
1: Invece, quello che ti dicevo che non ho fatto un'altra cosa.
0: Per altre cose.

0: studio qualcosa.
1: No.
0: Sono due amici che ho incontrato da...
2: Guardando la spedita.
0: Cosa?
1: Anche a...
0: Questo è il più giudo che io vedo.

0: il 5 settembre 89. O il 4. Ma fa a vedere la strofa. Cosa che cagli? Non mi distrarre. Non mi distrarre. Sono su, sono su. No! Dai, che corondoniamo.
1: Uomini sommozzatori cercavano salvo miduri dentro una tana, sotto l'acqua delle acque del sotto le acque del
0: salvo miduri con il baffo,
1: lui se l'è squarata che noi lo dovevamo prendere, no?
0: È l'unico polipo che
1: allora non
0: ci
1: ha di trovare e lo scherzo non l'abbiamo voluto fare, avete capito? Salvatore non ti appoggiare.
0: Un altro bordello.
1: Al tre.

0: Sora!
1: Noi.

la morte. Ma la sorte. Sono tante le cose che dovrei passare su CD, perché i nastri si rovinano, ma in realtà ci vuole molto tempo. Bisogna campionare i nastri, prendere i WAV, separarli in pezzi, ritoccare ogni WAV per rimuovere il fruscio, per spazializzare la stereofonia, ammesso che ce ne sia, registrare ogni WAV con il giusto nome nella giusta sequenza, poi creare la TOC. Finalmente questa diventa un'operazione semplice con TOC Gen, e finalmente incidere il CD audio della mala sorte. Adesso io ne metterò su un altro del quale rinnego la paternità, perché si tratta del mio primo demo. E io, mi dispiace, ma non c'entro niente, non è affare mio, non è roba mia.

Yes, yes.

0: attivazione del microfono.
1: Suka.
2: Suka. Suka. Suka. Suka. Suka. Suka.

0: gatto. Due gatti. Tutti gatti. Amiga. Tutti. Amiga. Tutti. Amiga. Ah, ce la fa! Ah, suga. Suga.
1: Suga, sto cazzo in culo. Suga, la minchia. Guarda il culo, suga. Oh, la tensione nel dente, la tensione al dente.
0: Vabbè, ci sono danni, ci sono scariche nel dovute a sto cazzo di Buddha.

0: puttanona Roma.
1: Sopra c'è un cicatti in posto. Cazzo in culo, cazzo in culo, cazzo nel culo, ho detto cazzo nel culo, e adesso...

0: tu pin, tu pin.
1: Yeah.

0: con una certa succiata di canzone nel culo e nelle labbra tutto quanto.
1: Rutti fetofonici. Dunque, signori, trasmetteremo adesso un'opera in...

la música.

0: 哈哈，
1: 爷爷。
2: Volevo dire, che devi girare il disco, anzi devi girare la cassetta e portarla tutta indietro, capito? Sennò come la colpi secondo la, va?

0: candy.
1: Io devo girare il disco, anzi devo girare la cassetta.
0: Come c'è il nastro libero? Ho pensato a... come detto della piastra. Per evitare commenti indiscreti.
2: Noi, nell'esprimere la nostra più grande felicità,
3: I don't know.

Oh,

0: กันเลย
1: ก็ควรจะทำแบบนี้เลยนะ

0: È la fine di tutto. È mala sorte. È mala sorte. Gabonezze no braci. Teccio, salame. Dove cazzo sono le copertine dei dischi? Dischi, insomma. Ma che hanno uno schifo. Allora. No. Ecco. Sono un cretino. Basta. Via.
1: L'anno della creazione della morte nera.

0: arrivato il momento di andare a dormire, perché non c'è salvezza per l'Italia. Ho così festeggiato questa serata in cui ho trovato finalmente il programmino che cercavo da mesi, cioè TalkGen. TalkGen è veramente la salvezza. Vi saluto, grazie per averci ascoltato e a risentirci a presto con Radio Cybernet e con queste stronzate prive di alcun senso. Il sonno della morte genera morte. Praticamente crepo. Bello però, la linea di comando. La linea di comando Muse mi occupa il 42% della CPU. Che ci possiamo fare? Ve la saluto. Grazie, arrivederci. Prego e buonasera.
1: Il problema.
2: Il nostro problema.

Ok, molto bene. Minchia, si sente pure da qua il microfono. Si sente molto bene, probabilmente. Io lo spero, ho regolato tutti i volumi alla vota mazza. Asbesto, dimmi se si sente anche la voce addirittura, così posso strillare. Io nel frattempo accordo la chitarra. Dai, spamma in giro!

Io praticamente ho pure suonato con Newmark in questi giorni, in questi ultimi giorni, e Newmark ha un basso fretless fantastico e lo sa anche suonare bene. Io comunque adesso sono questa aria pro semiacustica che è il mio gioiello. Così, alla cazzo,

lontano un po' il mic. No, perché ci sono dei bassi belli grossi, belli tosti. Sono dei bassi belli tosti. Ora non dovrebbe. Distorce? Com'è? Distorce? Che fa? Distorce? Metto a 22 kHz, vorrei dire a 22, ok? A 22 kHz. Play, fatto. Ora sono a 24 kilobit, 22 kHz. Al volo, alla surca. Va bene così?

0: Thì
1: ta đi đã.
0: Chiêu này tạch tùng.
1: Tạch
0: tùng.
1: Tạch
0: tùng.
1: Sao
0: lên tạch tùng.
2: Em thì bisogno di potassio. Tu hai bisogno di potassio.
0: Non abbiamo potassio.
2: A guardarti in faccia deduco. Bisogno di potassio.
0: Perché non abbiamo potassio? Non abbiamo potassio.
2: Quando è stata l'ultima volta che hai assunto del potassio?
0: Tanto tempo fa.
2: Quanto tempo fa?
0: Troppo tempo fa.
2: Cosa è troppo per te?
0: È troppo. Quando non è abbastanza?
2: Aspetta, calmati, un attimo. Non ci pensare, per un attimo. Prova a immaginarti con del potassio.
0: Ed è troppo che non...
2: Prova a immaginare un cesto pieno di potassio.
0: Ed è troppo che...
2: Cosa faresti davanti a un cesto pieno di potassio?
0: Ed è troppo che... Non vedo un cesto di potassio.
2: Da tanto, vero?
0: Hai un cesto
2: un
0: di potassio.
2: Hai un cesto di potassio. Hai un bel cesto pieno di potassio.
0: Dov'è?
2: Potrebbe riempire la vita.
0: Dov'è?

0: C'ho Alex in Talk.
1: Alex in Talk.
2: Allora, c'è Alex in Talk. Io lascio un attimo la chitarra
3: e parlo.
2: E parlo a questo punto perché lo sclero è arrivato a un punto in cui
3: porco Dio il mixer.
2: Dio maiale bastardo.
3: Dio merda maiale, male.
2: Il male, porco Dio. Allora, che cazzo è successo qua? Sì, alzo il game, ecco. Ok. No, vediamo un po', perché Alex mi chiama qua. Ma ci sta sentendo qualcuno?
1: Non credo proprio.
2: Io penso che non ci ha sentito nessuno.
1: Noi ci siamo sentiti.
2: Nessuno, e noi ci siamo sentiti e me ne fotto, quindi.
1: Sì, ce ne fottiamo.
2: Secondo me non è rimasto nessuno vivo. Non è rimasto vivo nessuno.
3: Sono tutti morti.
2: Non è lui sente, Asbesto ci sente. Bene, Asbesto, grazie. Grazie, tu senti. Bene. Io sto scaricando Gentoo Release 1.4 RC3. Che sta cosa di chiamarle RC, io le chiamo Alpha. E loro le chiamano RC. Io di Nebolic faccio alfa 1, alfa 2, alfa 3. Gentoo invece fa RC1, RC2, RC3.
1: Ma l'alfabeto ha 24 lettere.
2: No, l'alfa è quella di sviluppo ancora, che però chiami i tester. Io ho dovuto mettere 1.0, perché se tenevo 0.6 non la provava un cazzo di nessuno, porco Dio! No, a parte il fatto che l'abbiamo completamente ricompilata. Quindi da capo a piedi, quindi c'è stato un cambiamento forte

0: al cesso. Mi ci faccio i gran sacconi.
1: Ma perché ti fa quel flash ogni tanto? Perché ci vai sotto con quel flash lì?
0: Perché mi piace.
1: Ti piace il flash?
0: Mi flasho.
1: Ti flashi?
0: Allora, che cazzo ho fatto? Devo fare Talk Acme. Talk Acme. Ora gli diciamo, Alex, vieniti a fare un cannone. E andiamo avanti con le nostre allegre giornate viennesi. Oh, ecco.
1: Perché non avvicini il tavolo?
0: Prima avevo l'emorro. Niente, mi sono svegliato tardi, sono andato a dormire alle 5 e qui smetto di dare informazioni. Sì, sì, abbiamo trovato.
1: Poi per il posto.
0: C'è, e questa è da dire, questa cosa è da dire, cioè questa cosa io non mi vergogno e non ho paura. Stiamo streamando. Se vieni, ci fumiamo un cannone.
1: Insieme.
0: Ah, fico, mi dice che ha trovato un porto di muse su FreeBSD. Mm. 072. Ah, la devono aggiornare.
1: Ma c'è questo bellissimo libro delle fughe di Bacchinesi. Le finti tavolini di marmo.
0: Già. Eh sì, perché c'è stata una latenza sulla rete.
1: Di no, ma il mio ragazzo era lì. E l'ora di sì.
0: E nel frattempo, mentre c'erano delle latenze di rete, ora tutto è tornato normale. Però c'è stata una latenza per cui la banda è finita e non riuscivamo più a streamare. Se succede di nuovo, abbassiamo la qualità. Tanto è parlato, possiamo abbassare la qualità visto che è parlato. I nostri ascoltatori rimarranno connessi per la potenza di muse.
1: Per la potenza di muse?
0: Ecco. No, Ding Dong non è Alex. Ding Dong.
1: Ding Dong è Ding Dong.
0: Ding Dong è Ding Dong. Alex è Alex. Ding Dong è qui accanto a me, Alex è dall'altra parte della casa, la porta accanto. È un vicino. Ok, affanculo tutti, anche a te. Aspetta, affanculo anche a te. Alla surca. Ho abbassato la qualità, hai notato? Al volo, 16 kilobit, 22 kHz. Non è male. Così, quando devi streamare le cose più toste, allora... Io spero solo che quello salvato poi esca bene. Testate.mp3, già... È stata la prima volta che sono riuscito a far funzionare questa cosa. Però nella migrazione dalla 07 alla 08
1: ci sono le cocciate contro qualche cosa.
0: No, e quando ci sono riuscito ero così felice che ho preso a cocciate la tastiera e l'ho rotta.
1: Ah, sì, mi ricordo questa cosa.
0: Era proprio, cioè lui allo stream, allo stream, già non intestate, vedi?
1: No.
0: Che è sempre con lui. Io strillo in quel modo.

0: Ecco qui, eccoci qua, la rete è tornata, ci sono delle latenze ogni tanto. Gli effetti. Con gli effetti esce un'altra cosa però. In effetti esce una cosa pericolosa.
1: In effetti con gli effetti esce un'altra cosa.
0: Io mi farei una canna.
1: Sì.
0: Piccola.

0: pure quella di prima, era sì, sì. Daily onesta.
1: Beh, ci stiamo passando anche un dovuto rilasso.
0: Qua. Sì, ma io quasi quasi metterei un pezzo.
1: Okay, stiamo scaricando, quindi non è che siamo inattivi, qui stiamo scaricando.
0: Offrirei un pezzo allo stream.
1: Due ore ancora.
0: Oppure continuiamo a dire cazzate.
1: Sì, dai, vabbè. Metto un po' di musica allora, guarda. Dai,
0: cosa metti?
1: Metto un po' di musica. Noi la sentiamo qui sulle cassine.
0: E vabbè.
1: Allora. È stabile, eh? Guarda, apro, inserisco, chiudo. È stabile. Anche le directory.
0: Dai, di Amanda Galas.
1: A un certo punto
0: scegli un pezzo di Amanda Galas.
1: Esattamente.
0: Potremmo anche sentire quello di Edgar Allan Poe a questo punto.
1: Minchia.
0: Dici dopo? Oppure I Put a Spell on You. Non lo so. Glammy Sunday. Scegli qualcosa.
1: Sì, sì, sì.
0: Vai. Ok.

there.

0: Ice Cast. No, stiamo streamando, sto per streaming. Prova? No,
1: prova. Ok, questo qua è questo quello di Radio Cybernet.
0: .bine.org. Eccoci qua, Radio Cybernet Live Now. Siamo noi.
1: Siamo noi.
2: Forse un po' macabro, ma irresistibile. Electro Cushion, il gioco che sta andando a ruba nei negozi americani di giocattoli. Electro Cushion è facile e sbrigativo. Lega stretto il condannato e aziona tu stesso la leva della corrente elettrica. Electro Cushion, un gioco, una cultura. Attenzione, non adatto ai bambini al di sotto dei 2 anni. Fate areare i locali dopo ogni esecuzione.

11. Did you copy me? Give me Roger.

Mike, stroke Hotel Bravo 21, okay?

0: pellicola più sensibile che esista, no? Mi ricorda di mio padre, mi devo portare.
1: Oh!
0: Quella c'è fino a 800.
2: Ho fatto due foto completamente inutili.
0: Nere.
2: Ma il flash l'ho inserito, freccia verso destra, giusto?
3: Non puoi flashare il cielo.
2: No, l'ho fatta a te la foto.
3: Il flash arriverà anni luce dopo.
2: L'ho fatta a te la foto, zio cane.
0: Non ci arriverà mai, l'intensità creperà a metà strada. Non esce nemmeno l'atmosfera.
3: Vabbè no, però mettendoci di impegno.
0: In forma d'onda un minimo ne esce.
2: Io lo azione, ma flash sta macchietta quando faccio le foto?
0: No.
2: Ho fatto tre foto inutili. Cancellale. Io ho premuto la freccia verso destra.
3: Madonna, il flash, ti venisse in culo.
0: Hai flashato adesso, già ne vedo la metà, ma i miei occhi si dovranno riabituare.
2: La foto che ho fatto è venuta a asbesto bellissimo.
3: Sì? Ti stavo guardando in su?
2: Asbesto c'ha una faccia veramente...
3: da gay.
2: Voi al Ciubi, ma
4: non vi posso inquadrare, Pilù non vi posso inquadrare.
3: Perché sei frocio, ecco.
2: No, perché Pilù è piccolo e questo è grosso.
3: Se mi abbassi i pantaloni mi inquadri meglio?
0: Quello è tenere, quindi.
3: Credo proprio di sì.
2: Questo è bello.
3: Perché la luce è fissa, quindi non è una stella. Essendo molto luminosa, mi sembra proprio tenere.
0: Della polare questo?
3: Allora
0: di questa minore,
3: ma che cazzo tea? Io con tutte queste stelle non ci capisco più un cacchio di dove è la maggiore,
0: e quella dovrebbe essere, quella è l'ultima della minore, giusto?
3: La polare è la coda della minore, però per trovarla ci vuole
0: la maggiore, certo. Minchia, sono così tanti,
3: infatti non ci capisco un cacchio. Vedo solo Cassiopea che è quella specie di V.
0: Qui ci siamo situati.
3: Quindi la...
0: Dove cazzo è andata di lui?
3: Dovrebbe essere laggiù. Ah, eccola, quella è la minore. Questa è la minore. E quella è la polare.
2: Di lui che ha...
3: E il quadratino con la polare.
2: Di lui.
3: Quindi la maggiore è giù. In questo momento è il quadratino sotto.
0: Vediamo se si intravede, però c'è un po' di luce.
3: Pilù! Invece sono quelle le pleie di là sotto, perché c'è una massa di 7 stelle.
0: Questa che è quella più usata perché è sempre il nord. Ah già, non è la più luminosa, perché è sempre il nord, è vero.
3: E la mucchietta di stelle da sotto lo vedi? Quelle sono le pleie, sono la costellazione del sotto. Qua c'è Cassiopea, che è questa specie di V. E qua più su c'è Andromeda, che però adesso non si può indicare perché c'è un casino. Poi c'è questo quadratone, queste quattro stelle molto luminose e il Pegaso. Che c'ha in realtà una struttura un po' più grossa. Poi da questo lato io non mi ricordo un cazzo, perché poi ogni costellazione puntando con varie stelle te ne indica altre. No, non mi ricordo più questo, una volta mi sono... E poi ci sono i pezzi che mi escono dal culo come questo.
0: Sento. Adesso che segno ci dovrebbe stare?
3: Penso che tanto si sta.
0: Sì, allora se c'è il leone c'è il segno contrario.
2: Ah, questo no.
0: Perché il leone è quello che sta nel sole, quindi sulla notte deve scrivere il segno contrario.
2: Questo non lo so.
0: Il leone è il quinto.
1: Ma che cazzo di foto fai?
3: Fotografa la chiesa di Sant'Andrea.
4: L'ho fatto. Ti ho fatto una foto splendida, ma io ne faccio una personale.
3: Qua d'inverno c'è quasi la neve, eh? Questo è incredibile.
0: Ancora adesso non per scherzo.
3: Sì. Ah, peccato, volevo fare uno scatto e saltarti in mezzo. Faccia io assurdo da pirata con un occhio chiuso.
2: Questo mi lo fa. Un capinocchio.
4: Fai qualche tortura a pilucchia.
2: No, poverino.
4: Così faccio una foto torturosa.
3: Fammi una foto in ginocchio davanti alla chiesa di Sant'Andrea.
4: Aspetta. Aspetta che si sta ricaricando.
2: Il cazzo del mondo.
4: Dove prendere la chiesa, dove prendere pure la porta, la facciamo un po'.
3: Vai.
4: Chiesa a metà.
3: Ah.

0: segue, ma vedi fuga.
1: Sei morta? Ai, Gesù Cristo in fiamme.
2: Scusa. Gesù Cristo in fiamme.
1: Gesù Cristo torcia umana. Human torch.
2: Gesù Cristo pira.
1: Pira.
2: Pira.
1: Beh, vogliamo andare?
2: Gesù pulsar.
1: Ti piace?
3: Faccio una foto più lungo così? Porco Dio.
2: Questo posto mi piace molto.
1: Esatto.
2: È un posto dove ci verrei a scrivere.
1: È magico, veramente.
2: Ci verrei a scrivere cazzate.
1: Già.
2: Però con la stilografia dell'inchiostro.
1: Ecco, una mail la potremmo pure mandare.
2: A chi? Stiamo bene.

0: il mondo può essere diverso.
1: Alleluia!
0: Col flash male.

0: Filo forse aurea.
1: Direi di mandarla anche su Hack Meeting, eh?
0: No.
1: No?
0: Come vuoi.
1: Ah, mandiamo solo su Hack Meeting. No?
0: Sì.
1: Piuttosto che in staff.
0: Io ho pettato.
2: Io mi leverò.

0: non riuscite a scrivere la password giusta.
1: Bene, naturalmente verremo flammati per questa mail.
0: Certo, sicuramente.
1: Paschi subito dirà basta.
2: Che mail state mandando?
0: Niente, abbiamo mandato una mail su Hack Meeting di quello che stava succedendo qui ora. E che tra parentesi sto registrando.
2: Ma come fai a mandare una mail? Mica c'hai.
1: No,
2: Voglio mettere un
1: poi
2: attimo.
1: appena arriva a casa ammette se mail manderà.
2: Ah, e che
1: Abbiamo
2: cazzo
1: scritto.
2: di.
1: Niente, siamo qui in contrada davanti alla chiesa di Sant'Andrea, si vede la Via Lattea, il mondo può essere un posto migliore. Poi tipo Trips fa foto, io scrivo, dice
0: Trips fa
1: HTTP.
0: foto e dice anche mannaggia il Cristo.
2: Una foto asbesto acero che fruga dentro.
1: Io rutto alleluia e le Jack scriverebbe altro. Di mica ha un giusto freddo e si riposa.
2: Leggi che
1: Ciupi
2: finisce.
1: forse ha urinato. Punto. Chi lo cosa?
0: Col microfono buono registra decisamente meglio. Ora sì che abbiamo. Prova, sì. Cazzo ha fatto il cane idiota?
1: Voleva mordere il pene. Visto un salsicciotto di carne.
0: Ora praticamente non abbiamo rumore di fondo nella registrazione. Abbiamo i livelli.
2: Mixer. Ah? Ah, prova.
1: Porco Dio. Che davanti alla chiesa che dica che
2: ma dove cazzo sta il microfono? Dove è collegato il microfono?
1: Da qualche parte qui.
2: Come
1: È qui.
2: scegli? Facciamo silenzio un attimo, vediamo se mi registra i grilli. Anzi, mo lo lancio con una qualità migliore.
1: Più o meno.

0: ca idei și cu greu, să nu se bagă și cu greu.
1: No, perché lui è cosa che lui dà gratis, vedi che sono.
2: Dai!
1: Non lo guardo.
3: Nosler Ballistic, la pallottola che non fallisce mai. Nosler Ballistic da 200 grani è l'unica con capsula che colpisce ed esplode. Nosler Ballistic è l'ideale per cervi, daini e cerbiatti.
2: Nosler, sparare ed uccidere non è mai stato così facile.

0: Ciao.
1: Non c'è più in macchina.
0: Ah.
1: Esci?
0: No, no.
1: Hai piaciuto sta cosa?
0: No, adesso sto campionando una caschetta di cose mie.
1: Devo riposarti un po'. Ma come andata? L'hai fatto un lavoro?
0: Sì, sì, una parte, sì.
1: Ma che cos'era?
0: Sistemare i problemi di sicurezza.
1: Buono. Buono, buono, sono contentissimo di questa cosa. Quindi pagate la sua
0: no, no, ti
1: fa, no, ti fai pagare.
0: Bisogna vedere, io sono discorso.
1: Quanto c'è il tempo per cui? Rimborso speso?
0: No, in sospeso.
1: Però vedete, c'è lavorato tutto il giorno, voglio dire, non è che...
0: Vabbè, però, vedremo.
1: Sicuro che non vado più in giro?
0: No, adesso no, devo finire di registrare il caffè.
1: Dopo? Prima di
0: dopo, dopo penso che mi butto a letto. C'erano Nicola e Antonio che volevano passare anche loro per mezz'ora.
1: Risposta
0: no.
1: Oh, ci puoi fare una domanda?
0: Va bene, dai, se mi vedi passeggiare con loro poi spiego a l'idea.
1: Come vuoi, dimmi le gambe, vieni da prendere.
0: No, vabbè, però io per mezz'ora devo finire qua.
1: D'accordo.
0: Cosa mai mi passa tu se vuoi?
1: Oh, vediamo.
0: Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.

0: Il cinghialone divora tutto quello che trova e scappa in Nord Africa. Riuscirai a impedirglielo? Il cinghialone è il gioco della Prima Repubblica per indimenticabili serate con gli amici. Il cinghialone è un prodotto Ecstasy International.
1: Mollalo,
0: cinghialone,
1: cinghialone.
2: Bello.

fuck up your whole head up. Don't know no shit.

0: Pilù, basta, Pilù, bulla sei. Niente, navigavo pagine in giapponese ascoltando il martello di morte. Fatti fottere di lui. CD è due disc, cioè il cazzo di cose sono due CD. Noi ne abbiamo solo uno, di questo martello. Bolla, sei. Bolla! Sei un coniglio pazzo, sì. È un coniglio. Arrabbiati, arrabbiati. E arrabbiati un po'.
1: Basta.
0: Vabbè, questo è quello che volevo fare.
1: Madonna, basta, io basta, poi un po' di camomilla. Basta.
0: Lo. Ma c'è l'inferno, tio.
1: Vero.
0: Questo ce l'abbiamo già. Questo dove dici? The Core pure ce l'abbiamo. Non è quello che scava.
1: Quella puttanata lì.
0: Vabbè, che facciamo? Ci facciamo un giro?
1: Sì, sì, dai, no.
0: Da guerra di merda.
1: Ragazzi, ma l'hai sentito?

0: europeo è una tastiera, solo per fare questi effetti qua.
1: Ha più detto la DSL.
0: Perché?
1: Dice ieri detto si sono venuti da lui.
0: Ah.
1: Però ha disdetto perché? Uno, perché
0: devono passare la linea.
1: Loro gli stavano attaccando un'altra linea.
0: Esatto.
1: Dei pezzi suoi. Ma lui pagava.
0: No.
1: Sì, no.
0: L'altra linea non è a pagamento, insomma.
1: Ah, così gli hanno detto. Ma io sono andato via. Mando di via e chi ci prende?
0: Assolutamente. Noi abbiamo fatto la DSL a Catania, ma abbiamo assolutamente pagato.
1: Loro gli hanno detto che prima doveva togliersi l'SDN, passare la linea normale, e lì invece quel caso è gratuita.
0: No.
1: E così gli hanno detto.
2: Così.
0: Quindi vuol dire che stanno arrivando.
1: Mandati via.
2: E poi SC.
0: Novità?
1: È stato mandato a fanculo da Franco.
0: Perché?
1: Perché è pagato per le telefonate che ha fatto lui.
0: Chi?
1: Per il fax che ha mandato.
0: Non ho capito.
1: SC. Telefonato da parte di Franco per farsi attivare la PSL, ha mandato il fax alla Telecom, per questo di qua. E gli ha detto, voglio essere pagato.
0: Come voglio essere pagato?
1: Per le telefonate che ho fatto.
0: Cioè, il rimborso delle telefonate?
1: Sì.
0: Allora noi adesso andremo a fare un giro spaventoso. Non so, che vogliamo fare?
1: Non lo so, bravo.
0: Andiamo a fare un giro più? Cosa, Bilu? Cosa? Cosa c'è? Cosa vuoi fare? Vuoi andare a cagare? Che cosa? Cosa vuoi fare, Bilu? Vieni. Che c'è, Bilu? Vieni, dillo al microfonino, dai. Cosa vuoi fare? Cosa? Non ti mangi il microfono, Bilu. Che cosa c'è? Dimmelo. Vieni, cosa c'è?
1: Ho letto l'articolo, adesso bisogna andare a Filippo.
0: Niente male. Piangere un po' per la gioia dei miei amichetti. Vieni qua, subito! Piangere! Piccola sei, piccola, bella, bolla, tacchiappo sai, tacchiappo, va bene, questa annata la naffanculo, cosa mi fai? I pezzi tosti sono... Ce uno con una specie di digeridoo elettronico. Non mi ricordo qual è. Vabbè. Questo è il preferito in assoluto. Vabbè, stacchiamo qua e buonanotte.

0: perché sono tutti effetti a
1: quella sei.
0: No, ma io sono stato in quattro che stiamo facendo la vita. Io sto in mezzo, non so, no, non so. Ora ce la devo, non so cosa dire. Ecco cosa sto facendo con le giustizie.
1: Sì, nelle vicinanze non lo so sinceramente. No, a piedi no. Bisogna andare al centro del paese. No, sorry, perché non c'è niente. Non c'è niente più.
2: C'è qualche tipo di storia, cose.
1: Chiedi a lui. Chiedi a lui. Per cibo.
0: Sì, no, c'è un sacco di vino. Vai così, così su. Ma lei sto molto, non l'hai visto molto, non l'hai visto molto. Ah, secondo. Fai il go. E ora si gira la gira, vai.
2: Che
0: ti pare? Tutte le cose che ti vuoi dire. Ma lei apri in effetti sì.
2: Qua, da me, dovrebbe essere veloce. Però guarda come fare anche più.
1: No, fammi fare i cazzini. Sì, vabbè.
0: Ecco, vedi. Poi, considera ancora i due passi. Non messi qui. Però, sì, se
1: vedi la query.
0: Sì, però la
1: macchina si blocca bene. No, mi stavo
3: facendo un problema. E poi dopo... Ricordi Enzo? Hai effettuato una verifica nel firewall? L'hai verificato, tipo? Notevole? Perché non uscivo in quel modo. Come?
0: Aspetta, che bello.
1: Root del default. Ne sei su Cuni? Ne sei su Burro?
0: Dammi il microfono. Vabbè, vai.
4: Kinograph, azienda leader nel settore, presenta Recharge, l'apparecchio portatile per l'elettroshock. Recharge ha un nuovo design, un pratico regolatore di tensione, elettrodi in ceramica. Recharge, quando non si ragiona più, è l'unica risposta. Attenzione, prima dell'uso consultare attentamente il libretto illustrativo. Recharge. La sicurezza non è mai abbastanza. Proteggi la tua vita con un regalo speciale. Kit Bicefal, sicurezza totale. Elegante valigetta contenente maschera antigas, tuta con sfiato posteriore, libro di Ron Hubbard, dentiera di riserva al prezzo speciale di 688 euro. Bicefal è distribuito da Thanatos Multimedia.

0: tipo, che cazzo succede? Puttana di Eva. E vediamo quanto tiene la DSL prima che cadiamo nella merda. Io sono completamente wireless, potrei andarmene in giro e registrare la pioggia e i tuoni. Cosa che farò. Prendendo in mano il microfono. Porco Dio, ecco. Sto streamando.
1: Topic sul tuo palè.

0: Madonna. Ma che cazzo? Sì, sì! Madonna! Ok, posso streamare. Ok.
1: Hai risolto in qualche modo? In particolare oppure ha decisamente iniziato a funzionare da solo?

0: cosa?
1: C'era una cosa da alzare. Con calma, una cosa alla volta.
2: Ma vedi, tu vai a prendere la zappa, giusto? Ora poi quando ci andiamo, io vado a casa per posare la vecchia.
3: Se vuoi venire pure tu a casa mia, vuoi che posso. Questo se vuoi rimanere, non lo so.
2: Le orce,
3: c'ha le orce.
2: Vale, col cazzo.
3: 5 femmine, abbiamo in programma, 2 a testa e poi il
2: sangue. No, dico, vado a prendere la macchina.
3: Non gli piace.
2: Non mi puoi accompagnare.
3: I film.
2: Poi vediamo se puoi venire pure là, facciamo di più.
4: Ah,
2: ecco. Ah. Ma poi qua quando il cielo non si aspetta di più.
1: Come si fa, come si configura un hidden mount point?
2: E poi guarda, ma attacca il cavo, non funziona più la rete. Interfezero, IP, ping.
1: Però non esce,
2: a media va.
1: A media va. Adesso è meglio non risponde. Però è un hack del cazzo. Routing, root, scrivi root.
2: Ma l'ho fatto, root, add default together, il file esiste.
1: Root?
2: Add default together.
1: Sì, ma fammi fare vedere root che cazzo c'è scritto.
2: Root.
1: C'hai un inferno nel root.
2: Non ti preoccupare. Default lo conta, non ti preoccupare.
1: Sì, ma hai un ETH.
2: Ma io non rimuovo il cazzo di ETH 0, destroy, ETH 1, destroy.
1: Perché destroy?
2: Non è mio.
1: Non esiste destroy, che cos'è?
2: Tu BSD.
1: Infatti.
2: Ma la fontura non lo fa.
4: Root del.
2: Sì, root del, delete, 1, 0.
1: Scrivi diverse volte root del default.
2: No, allora l'ha tolto.
0: Pazzesco, vero?
4: Posso trovarne una?
1: Venga. Infatti ora ci sei.
4: Perché prima eri in wireless e poi ti sei messo
2: no,
4: in
2: no, perché avevo la notte stessa sotto
4: sì, prima eri in wireless e poi ti sei messo in cavo e quindi ti senti, giusto?
2: Qua no.
4: Ma dimmi una cosa.
2: Ho detto qua no.
4: Ma il resto già la uso.
2: Ah, sì.
4: Ma per caso funziona il Flash Player 9?
2: Ma io lo uso come sempre.
4: No, sì.
2: Col cazzo lo uso adesso.
1: Dove stanno i siti web su Quico?
2: Dove
1: stanno i siti web su Quico?
2: Max Store, no, www, boh, non lo so. Vedi www? Www.
1: Vai.
2: Vine.
1: Vine.
4: Pronto.
2: Vine.
4: Sì, anche io.

0: Non so come cazzo si fa.
1: Beh, tutta lì. Chi la faccio con questo? Fare un nuovo devo index.html di radio.com.it.
0: Sì, io vorrei capire. Tocchiamoci.
2: Dice in questo momento ci sente.
0: Lo so, certo che ci sente, funziona sì. Lo streaming.
2: Allora perché non comincia?
0: Perché vorrei che lo streaming venisse eliminato dalla lista.
1: Me ne occupo io, voi
3: dobbiamo andare prima del lume.
0: Ci deve essere un modo per metterlo hidden.
3: Quindi avrà quel tempo di però.
1: No, ho capito.
3: La
1: tempo
3: qua non lo so.
1: No,
3: però. No, vabbè.
1: Non ho quello,
3: no,
0: ci deve essere un manpage già configurato per questo.
3: Qui sta al centro.
0: Ah, perfetto, eccolo qua.
3: Sì.
0: Radio Cyber Holdings, perfetto, non c'è problema, lo faccio io.
1: Anche tu si può fare.
2: Perché il game è ancora più male.
1: Ma che dico? Io ho questo cosa del genere,
2: no, ho problemi con questo.
3: Ma io ho problemi anche se lo
1: giocano,
2: c'è molte cose non mi vengono fare. Il game mi crasha di improvviso, se le persone mi sparano in questo modo di merda, queste tutte cose.
4: Ciao, che cos'hai dentro la valigetta? Fammi vedere. Ma è un fucile. E che te ne fai? Tu non vai a caccia.
5: E che vuol dire? A me piacciono i fucili. Che c'è di male?
6: Federico ha ragione. Che c'è di male? Oggi avere un fucile è molto importante. Thanatos Multimedia, dal 1871, specializzati in archi e balestre, arti marziali, survival, mine antiuomo.
4: Federico ha ragione.

0: Allora, vediamo un po'. Dovrebbe sentirmi. Me la senti? Dovresti già sentirmi. A parte le scariche del mio microfono di merda. Non capisco se le scariche sono dovute a qua o a cos'altro. Sì, mi sa di sì. Mi senti, Guido? Buonasera, Ram.
1: Buonasera, Pasolini, buonasera.
0: Pier Paolo Pasolini era necessariamente foto.
1: Pederasta.
0: Pederasta, ma una o due volte?
1: Ma anche tre, dai.
0: Perché diciamo a pi greco mezzi, il suo numero preferito era pi greco mezzi, e il nostro Tunepa risponde...
1: Per l'attinenza, no, del pi
0: greco. L'attinenza del pi greco mezzi è già mettiti a pi greco mezzi.
1: Sento e sono froce, esatto.
0: E noi un applauso per Guido.
1: Come Pasolini.
0: E come Pasolini. E boh, a questo punto... Stiamo streamando solamente per lui, potremmo fare un piccolo concerto.
1: Potremmo,
0: ma non lo faremo.
1: No, perché sono gli ultimi minuti qua del mio compleanno.
0: Ah, è vero, fai gli auguri a Ram.
1: Fai gli auguri a Pasolini.
0: Oh, che bello, questo me lo devo segnare, c'è pure la possibilità di fare l'admin via interfaccia HTTP. Sai cosa dovresti settare se ci riesci? Il fatto che il server salva in locale le streamate, così non ci sarebbe più bisogno
1: della rottura dei coglioni.
0: Della rottura di coglioni di Upparla. Auguri, dice, auguri.
1: Grazie. Mi sento molto Pasolini questa sera.
0: Oggi siamo tutti Pierpaolo Pasolini. È così, insomma, così. Mi sa che ho preso freddo, sai, mi sento... Non dico male, però.
1: Però, direi male.
0: Ecco, lui piace questa idea effettivamente, forse dovrei buttare giù il server per provare a configurarlo, io non ho la minima idea di come si faccia, però adesso, beh, insomma, adesso sta iniziando a piovere come un dio fago qui. Ti faccio sentire la mia radio CB, con la quale comunico a distanze innominabili, poco fa parlavo con Reggio Calabria.

0: Intanto abbiamo qualche secondo. Attenzione break sul canale.
1: Niente, non mi cagano su... sul CB, sulla banda CB, non mi ascoltano. E io, va bene, a questo punto interrompo la streamata, non lo so. Dobbiamo fare questa prova, io non so come si fa. Vado a vedere la pagina.

0: Ah, ma guarda un po'.
1: Funziona.
2: This server is papuasia.org located in merda. Located in merda. È un server in merda.

0: Beh, visto che a Ram non gli va di suonare. Non suoniamo allora, forse hai attaccata la tastiera, tu tastiera, io chitarra.
1: Il basso no?
0: Perché il basso?
1: Perché è bello.
0: Beh, ma se dobbiamo fare un piccolo concertino.
1: Un piccolo concertino a casaccio?
0: Certamente. Basta, non mi va più.
1: A me non lo sapevo neanche prima.
0: E quindi basta. Stacco lo stream. E allora ti saluto. No, perché io avevo visto sulla pagina listeners, mi ricordo che c'era un list punto, c'era un CGI su disco frigido, c'era un CGI che aveva un link, eccolo qua, list.cgi. Ecco, vedi? Guarda, te l'ho posto, no? Se vai sul list CGI, dice also acting as an HTTP file server. C'è uno static, dice che sono accessibili lì, ma forse questa cosa va configurata. E infatti non ci sono, no such variable. Ci sono forse delle playlist, o forse sono semplicemente playlist.
2: Oh mio Dio.
0: Vabbè,

0: Pagina admin. Va bene, io interrompo lo stream.
1: Che stai dicendo, scusa?
2: Scusi, io non soffro il freddo, io non soffro la fame, non soffro la sete. Soffro.
3: Quindi
0: questo è il tuo resto finale. Questo è da parte mia.
4: No, non ho mai visto la macchina installare così velocemente.
0: Questo è
4: da parte mia. Per cui è uno spettacolo.
0: Ma chi è che ha che...
3: Ma
0: che
3: c'è a fare?
0: Un
3: bar.
0: Ma che è successo?
3: È un bordello.
0: Che è successo?
2: Beh, ha poco spazio dove creare bar.
0: Perché è troppo poco nel centro negro.
4: No, quando abbiamo fatto i link, madonna.
0: Chi è la strada?
3: La tua.
0: Allora, questi vuoi? Questo lo vuoi? No.
3: Che bello.
0: Radio Cybernet.
3: Ma che cazzo gliene fotterà la gente?
0: Ma che cosa gliene fotterà la gente di noi fondamentalmente? Non si sa. Però noi stimiamo. A X Night alla suca. Topic su canale sicurezza, non sono operatore, come al solito, affanculo.
3: No, minchia, c'ho lo schermo che non me lo detaccio.
0: Quegliato faccio a detaccerlo se non me lo detaccio.
3: Io invece non voglio che vada a detaccarlo.
0: Control A, Control D.
3: No, no, non lo detaccio, non lo
0: wipe, lo schermo a casa.
3: Ti ricordi come si fa?
0: Che wipe? Cos'è il wipe?
3: Per
0: cancellare lo schermo?
3: Per sbloccarlo da remoto.
0: Scream non era, e non me lo detta.
3: Non è partito, avevo visto per caso.
0: Non so cosa sia l'olocausto. Comunque si stream. Qui mi dicono suca.
3: Dammi un cardello, no, mi pare.
2: Con la impressione che ti
3: voglio fare. Niente, proprio. E lui, vedi che lo stesso.
2: Preservation install.
0: Quindi vuol dire che c'è già qualcosa.
2: Sì, questo qua è la disk, su cui stavamo installando a un certo punto il testo delle cose.
0: Allora compri
3: ovviamente. Ma che cos'è 3D? Però ti darà errore
0: di nuovo. Speriamo di no.
2: Ma
3: che sta che?
2: No, non a fare
3: 3D.
2: Vuoi riuscire a fare.
3: Pazzesco!
0: Ma non esiste!
3: Te l'ho mandato io? Ma sarà che con la politica della posta elettronica sei imbuttanato totalmente? Che cos'è questa cosa 3D? Mi ha mandato il mio file, ha chiamato 3D, slash bin, 3D, slash 3D, posto.
0: Ma che cosa
3: c'è? Ma sarà sta minchiata qua?
2: Sei riuscito a sfocare? Che nella tua pastiglia non hai caro.
3: Aspetta, questo è il conto.
0: com'è andata? C'hai la
4: mamma mia?
1: No,
0: oramai te ne fotti?
1: No, ormai ho spesso basta, non basta, non voglio pensare, non voglio pensare.
4: Uso,
1: non è che sto andando bene, prendi il servizio, non lui, che si sono rotto con l'unione di
0: ah, ecco la mia. Ma te l'ho dato a dire a te, Paolo?
1: C'è una cosa.
0: Ah, ok.
2: Sai cos'era Valvo?
0: Cos'era?
1: Okay. No, ovviamente che cosa? Ma non è come si compie.
0: C'è una massa?
2: No, massa non
1: è. Ah, è vero, perché non c'è
2: più. Ma tu lo sai l'altra volta stavo bruciando un computer?
1: Grazie, grazie, grazie.
2: Mi
1: hai
2: sminchiato una cosa
1: nel fuoco? No, mi consiglia un
2: componente
1: del
2: flame.
1: Ok, allora.
2: E mi ha cominciato a dare i titoli che ho.
0: Ah,
1: ma quello che serve, cos'è il mastro? Che sta riavvolgendo?
2: E usa più? Sta
1: riavvolgendo là?
2: Sì, ma è l'altro.
1: Ok, va bene.
0: Fatto?
1: Sì, sì, va bene.
0: Sto cercando di capire come si fanno i link, sono morto. Senza voi continuate a
2: parlare,
0: un tonno, non sto capendo un cazzo di niente. Cerchiamo di capire dove straminche di Dio, Padre, ogni
2: cosa
0: dove cosa non lo so, questo è il problema, mi devo ricordare cos'è che si fa a riempire quando si installa. Allora la
1: di
0: quindi se la
2: io
0: non
2: ho
0: la
2: spazio per scrivere sul bar, non trovo spazio per scrivere sul bar.
1: Crash la Suki. Ok, e va mettendo il PC in FB punto Crash Post. Poi io sono scritto,
0: ora ci siamo.
1: Già esiste, quindi. Metti la sbaglia di tab.
0: Non sapete un cazzo. La OPT,
1: quindi stava
0: la
1: versione
0: vero?
1: Oh, vediamo ora poi FC di qua. FC Flash FC Flash Flash Flash Flash Flash
2: Flash Flash
0: Flash
1: Flash Flash
0: Flash
1: Flash Flash Flash Flash Flash
2: Flash Flash Flash
1: Flash Flash
0: Flash
1: Flash
0: Flash
1: Faccio un casco. Ma stai a fare croce, scusa.
0: Che cazzo ne so, io
2: non ce l'ho lui.
1: Ma cosa so, perché?
0: La TMP. Ma devi fare comunque i link o no? Io non l'ho capito.
1: Oh, sì.
0: La croce è lì dov'è?
1: No, la ok.
0: Scasi non serve, se la fa lui. Gabriele, Scasi se la fa lui, no?
2: Scasi l'ho fatta io.
0: Ok. TMP è fatta?
2: Deposito, è fatta lì.
0: Deb l'è fatta? Non serve perché la divinità Edge dove sta? Secondo la tua nomenclatura Edge l'è fatta allora?
1: È abbastanza giusto, non pare
4: così, no? Allora,
0: 8 giga le diceva.
4: La mandi a stesso?
1: Ma... sì, ho capito anche a te stesso. Un indirizzo, basta che un indirizzo esistente.
0: Non l'ho capito, non l'ho capito, 1455 megabyte. E perché mi sta vedendo? No, sono i blocchi. I blocchi da un K me ne vede 4 giga. Perché?
1: Fai il messaggio spegno, vero che succede?
0: Fatto?
1: Però io subito. vediamo che
4: succede.
2: Intanto
4: c'è
2: la
4: scuola,
2: penso
4: sia.
2: È il doppio 3000 M,
4: che
2: è
4: 300
0: M.
2: Ma
0: qua non è che è una... Dice, ma che è un buon po'... 300 M, non più 300 M.
3: Vedi, direttamente il file di
1: letto. Guarda, guarda, guarda, c'è l'estate. Ma
0: che c'è l'estate?
1: Meglio con una volta, non c'è niente.
3: Ma posso vendere meglio?
1: Basta. Qua c'è il
2: vento meglio. Ho visto la testa che ho problema.
1: La maschera non mi piace.
2: Appena partito, c'ho warning. Too many partition. 16.
1: Andrò meglio.
2: Perfetto, ma... Diciamo che è che il segmento Paolo.
1: Non c'è niente.
2: Un po' di sgarzi di fare.
0: Non posso. Scritto 100 M. Sono 300 M.
2: Ora sono 100 M. Provo di fissare MPR. Segmento Paolo.
0: Ma perché si deve buttare?
3: Il lobby, giusto? Ah, ma il lobby?
1: Si aspetta che mi sia andato
3: a fare una sinistra, ci sono
0: le cose che le vecchie sono. Se ti guardavo, ti guardavo. No, vediamo e ci vediamo. Ora sulla mia vecchia per di casa io ho un giro a fare il sindacato. Questo non è un video dentro.
2: Ma cosa è questo Leon? Non lo so.
1: Forse mi spiegavi.
2: Cos'è il Leon?
3: Io tu buona carina questa qua una cosa di una cosa di giusto? Se dice devi sempre dire errore ah certo devi imbottare che è in ghetto se no non puoi uscire allora fai
0: no non può non fare la mappa di dati.
3: Giocate per il gioco quando facciamo il gioco per il gioco per il gioco per il gioco per il gioco per il
0: gioco
3: per il gioco per il gioco per il gioco per il gioco per il gioco per il gioco per
0: facciamo
1: un facciamo un
3: sugata
0: Dio mio
1: oh Gastone
3: ma il cuore se te
1: diceva no ci abbiamo un dei il meno ciao
0: che ingiungetti meglio tardi che male.
1: E così ce l'abbiamo sempre di
0: che
1: la
0: diamo
1: se scegli.
0: È passata la cognizione. Io l'ho chiamata a casa tua, ma non è che è uscito.
1: Qua di nuovo. Cioè, mi mandano il nuovo
0: posto.
1: Matto, il buono accosto.
0: Siamo. No, fai quick oramai.
1: Sì, già fatto. Fatemi passeggiare. Matto, modo fonte.
3: È stato oggi.
1: Tu,
3: è stato oggi.
0: Modello, no?
1: Così,
0: questa è sempre Radio Cybernet. No, no, questa non c'è una gamba. Attenzione che non ti ci puoi sapere.
1: Muore, non l'ho mandata.
3: Aspetta, lo vuoi in streaming?
0: Sì, siamo in streaming. Sicuramente ci ascolta per un Nepal.
2: No, no,
1: no, non ho sì, no, non era indico, non
0: so più. Io mi sto trippando con la mia cosa, il
2: tappello
0: mia,
2: tu hai fratelli,
0: io voli, ma
2: non
0: ho
2: più.
0: Ho già,
3: hai già procurato.
0: Nokia 9303, decoder.
1: Aspetta.
0: Che è abbastanza buono.
3: Dovrebbe averla inviata?
1: Io ho un minuto.
2: Dovevo sistemi?
0: Una scatola.
1: Alcuni io ti ho fatto più vostro no, quindi è indiano adesso, ecco, vedi? Ancora meglio
2: quando posso
1: sì, sì, vai sai qual è il problema? Che non hai forse gli hanno fatto più
2: non è logico
1: ma c'è che la nuova diventa qua, ce l'hai me lo risolvi in Google quindi hai problema di risolutore per questo non risolve il 9
3: il 9 è fatto solamente 7 attualmente sono il 9 con la mia cosa con quello che uso io
1: e che cosa? Qual è così?
3: È omnibus il cellulare per questo non lo trovo
1: no
3: risolve il punto conto fanno bene tutto
1: l'hai visto non credo perché ho fatto a
3: porta ah è un indirizzo strano quello
1: mettici l'indirizzo mettici tu io mi metti questo in destra lui usa quello ti sei?
3: Certo, molto sotto certo,
1: molto sotto no, per tenda dire vedici
3: questo no, non c'è un questo è
0: vabbè
1: vedi che stiamo vedendo subito questi qua di livello di fisica sono
0: no. Poi c'è Frost e Octopus
2: qua, stando
0: dovremmo essere, no, io non lo so, sto dicendo Lib non ti serve?
2: No, no, Lib sta lì.
0: Ma perché? Edge non serve neanche?
2: No, sì.
0: Allora puoi andare.
2: No, perché fai male al collo.
0: Ma che cazzo è?
2: Questi sono altri problemi.
0: Can't shift that man.
3: Ma non
0: ti dice quella lì. Ma deve fare una cosa che sa solo lui, è magico.
3: Ma ci vuole buttare quello di sopra?
0: No, no, deve creare una cosa. Non rompe i coglioni anche tu. Deve creare una cosa.
4: È andato, è andato.
0: No, ma tu lo sai cosa deve fare?
4: No, non lo so.
0: Ah, spero di anche lui questa cosa qua. Sta creando una partizione da 300 mega. Dove mette soltanto alcune cose, perché così se va via la luce non si sminga la testina sulla partizione.
2: Allora, la partizione non va mai installata.
0: Non è male. Come è installata sul media, l'abbiamo commissionata sul genere.
3: La sta pingando fuori ora?
4: Non lo so,
2: visto che è una triste da 8, non c'è il problema alla base. Sì, e poi ne usi solo 200 mega? Quant'è lo spazio sulla
3: base? No, era quello che stavo facendo,
0: che stavo facendo la legge. Che non viene mai usata?
3: No, dovrebbe funzionare subito.
0: Ma a me 290 mega.
3: Ah,
0: dobbiamo fare
3: un mega,
0: no,
3: dobbiamo fare un mega, non uscirai mai.
0: Inutile
3: proprio. Allora,
0: abbiamo fatto
3: come inutile. No, guarda, guarda, sotto, guarda, hai la voglia di scendere di qua.
0: Seguite questa procedura.
3: Sì, vediamo, allora, che si stacca il mega.
0: Ritrova, magari ci manca qualcosa ancora. Sì, ma che cazzo è che
3: non volevi mai, però
4: assurdo.
3: A parte che questa cosa c'è un
0: altro, però poi invece
3: ci vuole che ci può fare
0: la
3: rossa,
0: vado.
3: No, va a
0: sentire.
3: Dio,
0: Saddam.
3: Ma motivo?
0: No, quello,
4: ma
3: ci vuole la
4: cicola.
3: C'è qua, ma non so se c'è batteria.
2: Ho visto che...
3: No,
0: lascia vedere.
2: No, su che minchia della
4: persona,
2: no, no.
4: Allora, no. Me lo dai Shaolin da minchia prima che...
3: Perché?
4: Prima che me lo dimentico, visto che non lo vedo.
3: Sì, io non lo vedo.
0: Ma tanto non ce ne sono,
4: sì, però volevo cercare la situazione. Porca donna!
3: Ma che ne sono? Oh, anzi, no, vabbè, non c'è bisogno, ma...
0: Allora, tu non è una età, cioè... Non è una età.
4: Non esiste questo errore, non esiste.
3: È
4: possibile che sta cosa di nuovo di là.
3: Esci, adesso non uscire. No.
4: E che cosa sta della, sullo stesso disco a fare la partizione? Ma se fai una partizione su uno stesso disco, e sono tutte e due, estese due, se manca la luce e si spaccia il disco, ma non è
3: sempre sono sì, non lo sai mai, fa sempre così.
4: Secondo me si erano su due dischi separati. Sullo stesso disco?
3: Sì, no, no, ma
4: anche se sì, è batterista, sì, le verrà.
3: Sì, sì.
4: No, giusto.
2: Guardate che ha dei...
3: Quindi tu, o è stato scelto, no, dimmi. No.
4: O sbaglio. Io mi sono fatto degli esercizi che sulla minimizzazione non limitata se arrivati.
2: Non è che sono tanto... No, tantissimo, non è che sono tanto...
5: perché insomma non lo sto facendo,
0: non mi sto mandando lì,
5: ecco, però già offset 2M sì, 2K io ero
3: Forno un fatto altro che sai che è una cosa cosa mettiamo nel rosso noi abbiamo messo
5: anche
3: in auto allora non
0: allora,
3: allora,
0: so allora
3: si smettere che appunto il tutto questo
0: che cos'era?
3: Non esiste,
0: non esiste,
3: magari
0: allora posso dare il mio personale parere sulla vicenda, credo che ci sia qualche loop nei link che hai fatto, cioè si incassa per qualcosa che è successo, questo ship that main a me mi sta tanto di loopamento, quindi qualcosa del genere secondo me.
3: Allora
0: gli lascio la
3: barra,
5: basta,
3: non
5: vuoi parlare sulla barra,
0: l'unica cosa che penso è che potrebbe, ma la barra non si deve riuscire,
5: lui l'ha utilizzata all'inizio l'installazione,
0: ma tu potrebbe niente subire, ci metti il lobby dei pacchetti che installa, ma non è che ti occupi di 100 mega mai,
5: no,
0: basta, ci si occupa della
3: barra, sì, ma questo qua non è che non esiste il dominio, capito?
5: E sì, ma che ci fosse la
0: merda,
3: nei matrix.local domain, capito?
0: Nella,
3: ma qua ma cosa pingando dentro tra parentesi, no?
0: Nella auto si metteva, mi ricordo io le cose della merda di gnomi,
3: che non lo legano in voi così,
5: no,
3: è giusto,
0: allora adesso non
3: aspettiamo un momento, che mi sa che non è proprio mano, aspetta un momento, o io voglio inviare una posta,
5: ci parlo in bambino,
3: mi cambio di lei, ho cambiato,
5: sei stata attenta con i pacchetti,
3: il
0: problema è quando va via la luce anche se
3: non andiamo a
0: sentire, però ti dici che ne fai in uso, ora la pin non è mai in uso, la pin, la pin, la dev, eccetera, se non viene disco si rovina la zona della partizione ex della HDR, per cui comunque la macchina si rifà, perché statisticamente è così, perché la pin di 200 mega, 2512 mega di memoria, 194 mega, non si la tiene su memoria, i comandi che lanci, eccetera, ed è quella parte di sistema che comunque è sempre immutabile.
5: Quindi statisticamente,
3: vedi qua, io qua puoi mettere, vedi,
0: una volta avevo questo giorni, avevo esagerato questa, ma se l'ho formattata?
5: Perché non facciamo un disk?
0: Aspetta Gabriele, mi hai detto che forse è montata, ma perché mi hai detto che l'ho formattata?
5: Se è montata
0: è stato un errore,
5: chiamiamo questo
0: numero, sì sì, chiamiamo il numero, senta. Come può essere? Con rot.
5: Rot in culo. Io questa è l'ultima dose di sangue di essere unito.
0: Gabriele, dammi la cosa.
5: Poi proviamo a
0: installare 4.
5: Sai che finito?
0: Cosa avrebbero fatto di mattina?
5: Così.
3: C'è un
0: modo di fare da sotto,
3: ma chi ha scelto fare l'attivo? Non lo capisco, niente stacca.
5: Che sta facendo?
1: Mi dico che sempre il mondo scatto e metto un altro aiuto direttamente. Dai, qualcuno spesce perché tu non vabbè, ma
6: vuol legare? Non
0: tendi, è qua.
1: Questa
0: è un'infiammazione
1: a tempo. Cioè, io mi sento. Quindi, vuoi fare. C'è un modo per scaricare la coda?
6: Sotto la
1: coda, la coda di
0: non è carino da
6: quella
1: che
6: teoria può essere
1: l'intervista.
6: Ma
0: non ha fatto un cazzo nell'ultimo periodo. Ma è impattato? No, ma neanche, non è possibile, però la infiammazione è dovuta a perirulano magari perché
6: potrebbe.
0: No, non menisco, non credo assolutamente. Cioè tu non è che giochi a pallone, fai cose, a sci, fai, non credo.
6: A sci.
0: Non credo. No.
1: Domani alle
6: 5 Paolo mi sto affittando.
1: Sì, io la tua figlia e pende, per se ti lo sente.
6: Picchi dopo, chi c'è?
1: No, è mia!
6: E poi?
1: Dai, io 50%.
6: Chi è il via per 50% non ci arriva più. Ti ferma a 9.
1: Senza luce non funziona.
6: Bravo.
0: Allora, la voce blocca lo spazio. La non interessa.
6: La morte.
0: No, comunque via Emma.
6: A questo punto epuriamo,
0: no? Io non vorrei, lo lasciare.
1: Il processore A, questo è il
0: sistema
1: di lavoro. Sta
0: creando le altre. Sì, lo dico. Questa non è che mi rete, ci lavoriamo da remoto, insieme a Marti. Quando
1: io lo conosco,
0: sì, perché non ho comunicazione dei servizi,
1: è pronta.
0: Qua posso solo.
1: Fabri, vuoi?
0: Che stai facendo?
6: Sto pensando seriamente di montare il CD-ROM scarso e provare a installare X4.
0: E dov'è?

0: primo dei nostri.
1: Ah, e quindi se non funziona quello?
0: Guarda, una disk con X installato c'è, uno di questi due. Quando c'è funzionante, metti la disk a X, tira la chiave al normale e parte.
2: Adesso te lo trattino F o usi per fare cose, meno F continua tipo a vedere la fine del file, quindi quando tu vedi che aggiungono delle cose è comodo, ti apri la finestra con dei meno F e vedi quello che succede con
0: me. Quando
2: uccide, quando uccide, non so scegliere. Ah, fai la Sky.
0: Sky. Sto provando con questi dei qua di nuovo, vediamo.

0: poi versione qualcosa.
1: Meno male che sei stata dentro forza, non sei tanta tecnica. Usatissimo da tutti noi. C'è anche l'ADA. Scriviamo programmi in ADA.
2: No.
1: In Snowball. Qui c'è scritto. Multi3STD. Per Ops Fiat Tape. E poi. Uno di 5? Uno di 4. Uno di 4.
2: Ok.
1: Provati number 5750 però gli iscritti a X non c'è scritto niente.
3: Tutte quelle che lui gli ha cercato di mandare, no? Te l'ho detto che prima o poi manda quando si domina, credo.
2: Allora.
1: Boh, ma che niente c'è, c'è solo capisci cosa c'è qua dentro.
2: Fatto lì poi era là.
3: L'avevo scritto, l'avevo mandato, però ovviamente passando
2: però anche quel discorso non diceva Shang, quello di creare il cioè di cosa noi abbiamo fatto, perché l'abbiamo messo nel file office
1: questo va bene, va.
0: 9 è la versione che abbiamo, 9
1: oppure 4
0: cosa è il
1: primo? Cioè domani io vado a lavorare, io quando vengo a un caso non lo faccio tutti questi poi da fine, dopo quello che mi ha fatto vedere, il mio comando in fondo con un compito della volta dice, ma hai fatto questa cosa qua? Ma era praticamente un'applicazione multitrade, cioè avevi tipo un produttore, invece produttore e il mio consumatore.
0: Alleluia.
1: E dovevi fare tipo,
0: sì,
1: praticamente il produttore scrive tutto l'array e solamente allora tutti i produttori, i consumatori sono scaricati e si fa quei mute, no? Però nel testo c'era scritto tra parentesi, dove c'è scritto consigliamo di utilizzare semafori binari.
0: Ma che spaghetto?
1: No. Binari. Non lo sono fatto con un Mutex solo. Capito? Con uno solo.
0: Io sono un sostenitore.
1: Ma con uno, capito?
0: Ok.
1: No, quei semafori, sono per altre cose.
0: Non è i tigrini, sono qualcosa di post scritti, sono.
1: No, vero, se quella mi dice, se quella consiglia di farlo in un modo,
0: poi dire che è quello, ma che è quella, la Lobello?
1: No,
0: la di Stefano, ma manda la fa.
1: Consigliamo di fare in quel modo perché così il compito ve lo soccorrete. E domani
0: lo stiamo in due ore,
1: il compito, cioè due decisioni.
2: Ma è vero,
1: fai
2: questo.
0: La Roberto è la distesa una volta insegnava Pascal, allora che mi ingenerisce la di
1: Trigger.
0: Sì,
1: capisci,
0: ma perché non se la fa mettere
1: nel culo.
0: Anzi, sicuramente se la fa mettere nel culo, però non so se.
2: Ma io sono per la distribuzione.
0: Ehi, bus, succa!
2: Angelo!
0: Ma questo enorme focaccione ormai è un fido!

0: hai portato tu?
1: Tentativo di IPL Moto Service, la metà con le gare, metà
2: no, beh, non è complicato.
1: Vengo da quella dell'IPL dal brand.
0: Ah. Tutto molto chiaro.
1: IPL, cioè,
3: boh. Sicuramente si era quei tempi non lavoravo con IPL. IPL è
0: incredibilmente prostituta tecnica.
2: No, vabbè, aggiornare a fare a questi pacchetti nuovi, quali sono?
0: Non sono programmati,
2: ormai dipende. Oh, vediamo.
0: Vai a fare chi si?
1: C'è una funzione, lui viene.
0: Emanuele chi si?
1: Ma lo scienziato.
0: No, lo scienziato. Ah, lo scienziato, il famoso lo scienziato. Ah, ma è quello che parla sempre.
2: Mi fa un io.
0: Ma è il vende.
2: Vai, vai,
0: vai.
2: Tanto per capire tanto.
0: Fai
4: tron, no. Ma l'hai visto Salvo Biga, ha visto?
2: No, faccio io.
0: Dove?
2: Che fa? Allora fai. No, Italy, non volevo facevi Italy, fai Italy, fai Italy.
0: Ti è incattato con
2: il mimme qui sempre.
0: No, gli fa. Attenti a ciò che cade dal cielo. Sì. No, quindi fa il mimme sta al porco di tanto padre. Ci hai rotto le palle con questo panico da guerra.
2: Effettivo lo so. Lo so. Effettivo lo so.
1: In giro. Quando bombardano le rane, lasciano le storie. Uno delle due, questa è dietro di otto generali.
2: E invece è trasso...
1: Andrea Alberto. E alle 4:30 di Misti, Cimì,
2: Era una
1: vista alle 3,
2: io nessuno doveva andare a vedere
1: e alle 8 della mattina,
2: se
1: di mattina
0: ancora.
2: Però
0: si spiega
2: tutti
0: alle 10 hanno dormito. Angelo Grand Motel, ce l'hai?
2: Sì, ma te l'ho domani.
0: Anche domani
2: ti ho portato le
0: reti.
2: Sì, va bene,
0: ci sono un attimo a scaricarlo, dai.
2: Ok.
0: Me lo metti nell'FTP?
2: Te lo metto nel fuoco.
0: Eh?
2: Mettilo.
0: Dove? In cumi? Perché non mi serve?
2: Aspetta.
0: Oh.
2: Ah, ma lo sai che sono un coglione?
0: Vai nella incumi, non ce l'hai?
2: Ce l'ho a casa.
0: Ah, va bene.
2: Aspetta, vediamo se ce l'ho.
5: C'è il video di questo? Ah, ballo.
1: Tu vuoi andare a casa?
5: Prendi qua.
2: Vabbè.
0: Ma hai visto il nuovo Real Player? Che fa la finestra lunga?
5: No? Il Real One, l'hai compilato?
0: Che fa?
2: No, si sì, è compilato, che succede che hanno un Real
5: Player? Vabbè, è compilato, Bin,
1: ma cosa è il Real Player?
2: Questo è il film
1: Ah, ok.
5: Sì, è uguale.
2: Ma la finestra di Windows.
5: Ma la vita che è identica alla versione di Windows.
1: Scusa, ma lo streaming non lo becchi anche con
0: il Real Player?
2: Per il Real Player? i film real lo posso dire con NBA,
0: sì,
2: non
0: sì, sulle librerie, sì,
2: ma che sto pensando,
3: so le librerie,
2: da ma
3: io
2: non
3: l'ho mai installato, non so di quanto le
5: parlo, NBA l'ho installato l'altro giorno in Paintball, okay, un flash, non so se è
2: volare. Ah, io mi ti voglio, non da
5: morire, non da morire, non da morire, non da morire,
0: ho detto guarda, tipo vedi finestre, no,
2: ma così guarda,
0: ma mi dica,
2: tu fai così,
0: ma tu ti sei seduto su questa sedia?
5: Sì,
2: sì. Fettiglietta, quello che fai,
5: come hai fatto?
0: Contento tu,
2: poi si cai,
3: non
2: so che già ci va a spiegare, ma che si
5: pensi,
2: no, non va a spiegare, perché se no
5: va.
0: Cos'è
2: il... E vai, aspetti, aspetta,
3: che un fotografia.
2: No, no, fai
3: un reparto in un supermercato che c'è un detersivo,
2: sì,
3: che
2: andava
3: 10 Linux.
2: Ok, guarda, cosa
0: lo fai? Almeno un... Ridendo.
2: E lo vedi staccato,
0: che
2: non puoi aprire.
0: E dice, vedi Linux,
2: e lui dice,
0: lo potrei dire io.
2: Questo è benissimo,
0: cioè
2: io.
0: Allora,
2: oggi sono
0: legato. Oh, sì. Spettacolo.
3: Ma il generale che ci ne sta, dov'è?
0: È a Roma. Dice lui che sta sistemando
5: i
0: problemi che ha con il visto.
5: Beh,
0: è provato il
2: mio
5: paese.
0: Ma che
5: è
0: detto?
5: No,
0: è detto, no,
5: via.
0: Aspetta,
5: qua. Però se ti mettiamo a commentare per poter
2: continuare, ho fatto che danno 2000 secondi in lì, ho cercato di restituire le cose, andare lui, non posso continuare, non è il bus.
5: Ah, ma non mi trovo, da restretto.
0: Dai, dire sai.
5: Tu non mi trovi in tempo, come lo fai partire?
2: Fino
5: a vedere che in basso.
2: Ma
0: ti vai in
5: con col frame buffer? No.
0: Ti vuole un altro
5: questo? Non so, mai provato.
2: Ma scusa, prova
0: niente, prova niente.
2: Tu non vedi quello che continua.
0: Dai, mi dai
2: un po' meno guida, appunto, su
0: delle cose. Dai,
2: scusa, che sono vero cosa capite che ho
5: detto. Dai, ma meno F, meno F.
2: Capito?
5: Però vedi, full screen è così.
0: Ah, ok.
5: Perché beh,
0: io
5: dare, quando li provo a fare...
0: Io totale.
5: Ma quando li provo a fare è meno
2: X. Finché non è vero?
5: Vai,
2: dice che ma andiamo
3: a mangiare. Ah, Radeon.
5: Ma sì. Però sì, è una cosa, Paolo, appena li
2: provo a
5: fare... Quello l'ho provato. Appena li provo a fare meno X, ho
2: presente. Sì, quando sei un
5: peggiore... Non mi trovo il mode, non si C.
0: A me funziona con meno zoom, meno X,
2: meno
0: X. Però senza full screen.
2: Ma qua sanno che non stanno.
5: Meno zoom, no?
0: Sì, senza
2: effetto.
5: No,
2: ti fai resetting
5: allora.
2: Quella
5: mi tutta questa qua?
0: Mi ha giocato tutta la
2: tutta
0: meno
2: zoom,
5: cosa
2: qua?
5: Librerie nuove. No, no, sotto X me lo fa anche in schermo.
0: Ah,
5: non
0: che cazzo vuoi?
2: No, vabbè,
5: sotto
2: X.
5: No, io lo volevo fare...
2: Ma vediamo farlo partire in Nirvana, farlo partire normalmente, farlo partire senza effetto.
5: Vuoi fare
2: la Suzuki? Ok, fallo ciao. Vai.
5: No. Come prima, basta.
2: Ok,
5: no,
2: intanto fallo partire. Ora premi F. Ah, ok, non te l'ho fatto
5: la
2: guarda, guarda, guarda,
5: M-Player, meno più
2: meno F.
3: Ma noi è perché andiamo alla Radeon, basta.
2: Io perché uso X-Vidix.
5: Anch'io! Ma no, aspetta, com'è che
2: allora, ma che driver di mettere?
5: Che driver hai citato per di due posti, per tempo? XVD. Perché il
2: meno B.O. Ah, meno B.O., FB,
5: non mi ricordo.
2: Vabbè, non è che mezzo deve essere tutto, perché non va più in...
5: Ah, allora anche a te dico ti succede sta cosa.
2: No, c'è scritto nel manuale di NQL che non...
5: Come usa stampi PCI e l'SPCI, tipo deve essere fatto da lui.
2: Io infatti non...
5: Ma anche quando anche, anche sotto X, ah, attenzione. Come se parti
2: no,
5: con
2: no.
5: X
2: su... No, no, perché io la faccio in dettaglio su Flash Dev, Tard, Drive, DRA, su DRA, anche se su Dev... Cos'è?
3: Non
2: ti devi abbandonare.
3: No, io andrò.
2: Minga, mai, a che? Aspetta un momento. No, ma sta, non c'è nulla.
5: Questo qua è il primo video in questa utilizzata della grafica digitale 3D.
6: Ma questo è il Dendam più skin sicuramente.
7: Se non ci pensi, guarda che alla fine vale bella grafica 3D che hanno i pupazzetti, per quanto possa essere molto minimalista.
2: Hai visto che mi va più o meno?
7: Ma un
2: Dov'è
6: quel tipo di viaggio? Sì, ma anche la domenica la faccio bene.
2: Ci sta, 7 minuti. Come se
8: stessi. Ditemi
2: che la debba fa schifo, ma io non so.
6: Com'è là?
2: Ditemi che la debba fa schifo, ma io non so la
7: cosa.
2: È un bordello. Ma perché ti scemo?
7: Allora, io ho installato, no, io ho installato 25 milioni di pacchetti, non è affettato. Alla fine, ma non ho fatto il punto, non ti hai amico.
2: Io godo.
6: Ma è se
8: non c'è il servizio in Midlab,
2: non c'è la USB,
8: ma che c'entra là? Quella è che
2: Sì, ma io me ne sto andando.
8: Master Block o Master Bo 3?
6: No,
2: Master Bo 3 è
8: non mi ricordo mai. Master
6: Bo 3?
8: Sì, MDR.
2: Ci metta musica di gruppo. Tanto me ne sto per andare. Concedimi questo...
6: Quest'ultimo desiderio.
2: Quest'ultimo desiderio. 30,
8: 100,
6: 30, 30. Cari, non è tutti i miei. Tutte quelle che erano messe, ora ci stiamo tutto superando.
2: Non
6: costa,
2: no? Sì, quello che fa.
7: Oggi fammi fare una sigaretta, va.
8: Sto cercando due port mouse.
7: Angelo, ma hai un suono di merda?
2: Ah?
7: Hai un suono di merda? Possibile.
2: Io qua
7: sì.
2: Boh. Che sente male? È un po' male, è un po' male. E poi c'è le gambe
7: di
8: ieri,
2: non fa.
0: più zitto. Io ne ho uno qua.
6: Non è che non funziona a me questo modo.
0: Non lo usi, ti agi per il
6: risorto.
0: Mica,
6: per questo che ti
0: dici, io ne ho uno più uguali, perché...
6: Ah, ok.
0: Non è vero. È bellissima,
6: no, sto prendendo oggi a un video di 150 mega di spam. Io prendo, glielo sdumato un poco filter e lui in bar, non lo posso fare. Lo sgarra più.
0: 1.3, 1.2, esiste? Ma poi che non fa? Installa X. No, no, fermo, fermo, lascialo fare a lui.
1: Grazie.
0: E installa X?
1: Forse la voglio.
0: Madonna puttana, ripeto, Madonna puttana. Ok, 1.2 diventerà 1.3.
6: Ah,
0: ciao,
6: ciao, Allora,
0: anche stanno tu.
9: Bisogna vedere se l'hai per portarlo e guardarlo.
10: Hai messo il servo?
9: Non è che sia.
10: E vi lo faccio sempre, lo vuoi fare?
9: Come non ti dico. Se non vediamo un cazzo, mi sembra un nuovo io.
10: Non ti metto, vediamo cosa si trova la conosce lui.
9: No, perché non...
10: Gianni, posso sentire fare? Che danni in questo? Quello che è vero, danni in questo?
9: Sì, sì, no, io sono al dottore.
10: Ma che cazzo di aiuti sarà mai?
11: N.E.
9: Dov'è?
11: Prova N.E. oppure N.E. Aspetta, in elettro.
9: No, N.E.
11: Prova, sono anche lui.
10: Ma di tira!
9: Ne io
10: non
9: so
10: fare,
9: io
10: di a caso io sta di aiuto, cioè uno libero qualsiasi va mappato in modo così a
9: no
10: di cani,
9: no prima
10: era proprio
9: per
11: centro andare però alzato con
9: fatto 320 e recupero una cosa che era più sbaglio, vabbè, per configurarlo però la partita dai.
10: Ma io quella è il mio vestito.
11: Vai.
9: Ok, abbiamo finito il 3. Yabè.
11: Devo affrontare questo. Beh. Sono sicuro.
9: Beh, 320.
11: Oppure ne hai due piani,
9: no,
10: c'è
9: la diverti, va bene, adesso è un bar
11: sta pompando,
9: vabbè, a questo punto
10: il kernel non lo configuriamo?
9: E quello va bene,
10: sì, ma per quello è una cosa in mente.
11: Possiamo farci una copia di backup,
9: morte
11: sta. Io veramente, la mega.
10: 140 mega.
11: Ah,
10: perché? Dai, questo
11: funziona
10: meglio Antonio. Ma come? Esatto. Perché non c'è... Ma ci vive il
11: teletro? La
10: mistrinza
11: è stata parlata anche qui, diciamo
10: con la macchina
11: vecchia
10: abbiamo fatto tutto la fotografia completa con prese del film
11: con il primo quello
10: io ce l'avevo
11: con la macchina vecchia
10: Vede che forse sono i valutanti, no?
9: Sì, sì, come sì. L'installo delle cose?
10: Il gaffagino
9: a mano?
11: Sì.
10: Il gaffagino?
9: Sì, no,
10: non ho tolto che d'acqua.
11: No, il gaffagino. Il gaffagino. Ma già l'acqua anche un bel po'.
9: Veramente io nell'autobus ho
10: No,
11: cattare.
9: mia Gemini conosco uno, sì.
10: Cosa?
9: Cosa?
10: Ma no, si sa. Si sa come si
9: fa. Poi dai contro le
10: risposte.
9: No, mi fa così. Io penso che la fa così. Beh, io non so che KG2 funziona, ma io lancio le tap. E questo lo mettiamo messo qua.
10: Allora si decidi. Ma come figa, non ci sono i sorgenti?
3: Non devo trovare i sorgenti.
9: Io cioè se li ho fatti.
10: Vuoi vedere che ne
9: fa io?
10: Vuoi vedere che ne ho fatti?
9: Ma ci devono essere,
10: ma sono gay.
9: Ma non ci sia, poi la parte di sì.
10: Ma vedi qualche giro, include?
3: Ma è... Ma non mi scala di default, sono la volta con uno.
10: I default, i sorgenti, lo devi dire.
9: Ora lo so, come fa la mano. Ma è installato,
10: ma ha installato il pitrasso di default, cioè.
9: Sì, e non installo il sorgente,
10: ah, niente,
9: ma bella bella bella. In culo, cioè
10: è forse è quella full installation, non è
9: non è
10: certo.
9: Non è
10: ma appunto non è
9: tutto si sa qua
10: evidentemente il default non è messo
9: si sa che
3: adesso non è più adesso ti tiro però devi montare
10: no, come monto uno?
3: Sono
10: per
3: il
10: monti,
3: però
10: devi andare la bene. Vabbè, ma
9: dentro penso di sì, la
3: si capita. Vieni, vai a fare. Vieni, c'è di Bitsun, c'è di cosa mi vuoi dire che hai anche la grafica tu ora? Vale.
9: Sarebbe uno spettacolo. Sì.
10: Vai, vai.
3: Ah, vabbè.
10: Ma perché? Prende lo strategico di un caffè.
3: Risolto il problema.
10: Prende una vecchia.
9: Andiamo per qualche volta con l'altra.
3: Ah, vabbè, dai.
9: Ci trovo che ci si offre lui.
10: Vai con Paolo.
9: Ora anch'io questo posso
10: fare. Se fai altro... Scusa, in certo, se hai un cambio da bere.
3: Gabriele, vai con questo. E installare con il tappio.

0: Ele c'è la direzione di campo. Quello non è il giù.
1: Che è la campo?
0: Se la metà per un po'.
1: Si manca. Vabbè, lo fai in lettere di... non fai in lettere di... ma lo fai in lettere di...
0: No, però si vale il continuo.
1: Ah?
2: Non so dove andiamo a
1: fare. No, perché voglio capire che minghia è stato la cosa nuova.
0: A uno quando ti leggo a 8-1, a uno lo stesso problema che avendo adesso i genti comicisti, no?
1: Ma che non eri sorgente.
0: Ti rappaggi tu, no, ma fatti i sorgenti, non entrava, non riusciva a indizzare il CD.
2: Il CD della Slack non ha i sorgenti.
1: No, non ci credo.
2: Perché poi evidentemente non ci stanno più.
0: No, non riesci.
2: Devo mettere gli asterisco, le cose
1: vanno giù. No,
0: no, no, arriva a terra.
1: Guarda, ma non guasta se devo mettere in
2: qua,
1: ma...
2: Non ci sono i sorgenti,
1: Lo senti 2.4.20? Ma questa è una lista ufficiale?
2: Sì.
1: Ma
2: ecco il posto, perché non è del... che non è l'occhio.

0: Fallo.
1: Oh, era un occhio dopo la mia serie, vero?
0: Forse. Niente, il mio IP. Sì, sì.
1: Ma fallo, Mario. Te lo pago io, $20, se ti spedisco col kerning dei miei coglioni.
2: Voi non avete modo di installarlo?
1: No.
2: Io non credo che installerò.
1: Devi portare i tuoi... Poi ti raffacci installare gli altri, vediamo se lo non lo dico.
0: Volete il kernel?
1: Io ce l'ho anche.
0: Ce l'ho anch'io, il 2.20.
1: Ce l'ho anche.
0: Ce l'ho anche.
1: Ce l'ho
0: anche.
1: Ce l'ho anche.
0: Ce l'ho anche. Ce l'ho anche. Ce l'ho
3: anche. Ce l'ho anche. Ce
1: l'ho
3: anche. Ce l'ho anche. Ce
1: ma
3: poco lo sei una account
0: hai quasi un sistema di macchine
3: cosa?
0: Non è Matrix, se ti viene Matrix quasi gemelli
3: questo è un po' più leggero
1: vai, questi piacere te lo apro
0: metto il sistema di Xbox
1: no ok questo dai. Ma dove sei? Vabbè. Comunque se te lo puoi trovare, no? Chiama tuo portabile?
2: Sì, l'avevo provato, ma è inutile. Però...
1: Scusa, vabbè,
2: ma questo è lo stesso.
1: Tranquillo. È la old style
0: Non dice nulla, scaricato tutto, se stai a configurare che fai?
1: Pioneer?
0: Che fai?
3: Ma no, voglio vedere questa cosa qua.
0: Ma qua si da fare suo
1: hai capito il microfono quindi il microfono
0: che stai dentro
1: proprio molto buono
3: ma la cosa
1: no
2: Allora, qui c'è invece il fotogramma.
3: No, non si dice.
2: Ti dico, ma ce l'hai per il disco questo video?
1: Sai che
3: fai Linux?
2: Cioè, che punto è che fai?
3: Dove? Si sta.

0: il cellulare con la scatola.
1: Posso usare perché non ci sono?
2: Già configurato il pezzo, sono quelle configure del 2420 che avevamo fatto con Midland.
0: Ho fatto un mezzo, un mezzo.
1: Lo sai perché non c'era? Perché nella notte 1 c'era la diretta di K, poi non c'era. Non va bene, A, T, I, R, S,
0: no, non sta bene. Ma io mi spido. Aspetta, ci vediamo un attimo nel spido.
2: Sì, però ti voglio fare.
0: Ma si rimane con la 8.1 aggiornando i relativi di pacchetti. La 8.1 è Zenith. Perché li cambiamo? Perché non ti danno i sorgenti dell'Ino.
2: Qua non è Zenith, devo dire.
1: Che devi vedere, Antonio?
2: Vabbè, dai, ma è scherzo.
1: Se c'è un cazzo io dico... Ma non ci sono, sicuro. Perché nell'8 1 erano solo
0: un coglione. È un coglione.
3: Ma ride the official newsman here.
2: Sei veramente un po' stronzo.
4: Cioè, al mezzo di nonna, a me...
1: No, ma lo devo vedere, quando i codici avevo scritto...
3: Io non l'avevo letto, non so
2: se
1: sì. Ma è
2: cagato,
1: ma è... Ma no, ma quando i codici avevo scritto...
2: Sì,
1: però su tutti i sorgenti costituiamo non in cassella, io vedo fare un
2: prezzato tutti i sorgenti maggiore V5.
1: E che cosa ho fatto?
2: Vai per
1: V5. Sì, ma io posso dare un quando mi ricordo che mi devo fare.
3: L'acqua, no, io sono nel 2420 che è quello davanti il questo, ma non si cacciasse.
1: Ti faccio, volete sapere come si fa?
3: From the beginning, slack la soffa, è stato sicuro lì nel
1: sito. Ma io
3: non
1: avevo usato la slack, non sto sorgendo, non mi sono andato.
3: Allora, io sono over the avanti,
1: perché
3: vanno le 2-4...
2: No, no, no, è cerca serie
3: K. Aspetta, aspetta, lo vedi? Avvia il due, la versione 2.4.20 di Linux kernel da ftp kernel.org.
2: Sì, ok,
3: con la patch per stabilizzare il problema e fare il
2: sistema. Noi dovevamo ricordare un minimo di genere, no? Non mettere un disegno che mica la
1: stai sbagliando. Non è che cambia la serie K?
2: Serie,
0: ma è il CD è
3: questo.
1: Non è che ti prende la contro in prodotto del genere.
2: A qua si dice che non hai internet,
1: c'è la
3: caserie
1: K. Ah,
3: un attimo, il bici.
2: La sortiva.
0: C'è caserie K.
2: Non hanno fatto mandare niente.
3: Sì, che serio.
1: Esatto.
3: No, sarà così.
1: Ma dove sono la
3: K? Non è un grande.
1: Count due.
2: Serie, sì.
1: Poi io non find my name. Perché qui tu? Quindi mi avrebbe detto male, ho avuto caldo, mi avrebbe detto lì.
3: Tappa piccola,
1: che sono ragazzo. Ma non fatemi solo il primo e poi cioè, così, e poi fai la sua aggiorna, tipo lì, fai conto più, un po' di tempo.
3: Vabbè, non c'è manco serio.
1: Sì, alla fine...
3: Ma volevo contare,
2: ma
3: non lo so. Poi, chi mi sta mettendo nello cianco?
2: Ah, ho capito.
1: Ho capito che mi ricordo.
2: Ah? Ma no, ma io penso che se stai la vostra cosa
3: qua ma a noi salta via
2: stai facendo bestemmi in palazzo la
1: richiesta
3: ma sì, ma però guarda male su scritto ce lo potresti capire anche da qua
2: ma io non è mai giusto
3: l'anno di 2.4.20 versione di Linux kernel from
1: ma
3: non
1: ce l'ho però non ti serviva.
3: L'intero architettura.
2: Sì, questo sì, guarda, ecco
1: questo
2: è il comando meno H ti dice dove è il
3: grande il verso slap it's user update once a day sometime more.
1: Vabbè,
3: ma vabbè questo è per la penso architettura.
1: No, proprio per vedere cosa faccio.
2: Sei nullo.
3: Ma perché?
2: Ma non lo so, questa è quella che mi ha dato un'unità e lo compro.
3: Oh. Sì, va la trovare.
2: Metal machine.
1: Certo, cerca...
2: Patched
1: K-Mod
2: P3 Calma,
1: kernel source 2.4.20. Ma mai, ma c'è?
2: In che dove?
1: Ma la K c'è?
2: Lì K non c'era.
3: Come no? Qua sì.
2: Ma K ci deve essere,
1: ma
2: anche
1: la tua non c'è però.
2: Ma non è la mia. C'è.
3: Ma forse, aspetta, voi avete la RC3?
2: No, no, installo 9. 9-0.
1: Io ce l'ho a cazzo. Vediamo se la mia ce l'ha.
2: Ah,
1: la
2: K qui c'è la... Qua c'è la mia di K.
1: Aspetta, figli, ormai sono uscito. Mi fate logare sulla mia macchina.
3: Ma mo' di...
2: Ma
1: no, che
2: Ah, qua c'è Papa Kernel Source 2420 Noart 5XL, infatti è anche mecciato per il P-Race, quindi ah Gabriele, Porto Gabriele, c'è la dietro di gatto, e oltretutto c'è il 2420 già pensato per il P3
3: Angelo, i film di Enzo, di Poppy,
2: ci deve essere. Parlo di Slapper, non di Immaginato. Slapper sono 4 CD, eh? No, K, Dear K, installazione.
1: Ma so sono film di Enzo? No, anche mio, violentemente mia, è mio.
3: Oh, l'odio è violentemente mia.
2: Qui la K non c'è.
3: L'odio
2: è l'immagine del cazzo. No, abbiamo l'immagine giusta.
3: Vabbè, ma...
2: 78 mega. No,
3: ma aspetta, ma a sto punto io voglio andare a SPTP.
1: Perché?
3: Per vedere se
2: c'è
3: il pacchetto.
2: Non ti preoccupare. Sarà corruto un errore.
5: Ma lì mia, la rifacciamo questo CD.
1: Non è strano la telegrangia.
2: Alleluia.
5: Punto com.
1: Metti un chilo di porcato.
2: Qua bisogna configurare il kernel.
5: Sì.
2: Non ho capito un cazzo del
3: coso, tanto
2: sto rifacendo dal capo.
3: Le conosce
2: un mostro del più. Diciamo che lo fai tu.
5: Sì, ok, lo faccio io.
3: Ora di più.
5: No, che lo faccio io. Volevo vedere questa cosa, volevo vedere chiaro per questa cosa del capo.
2: Ma secondo me
1: è il finito. Io non sono
2: così tanto.
5: Non
2: tutto rimane uguale.
5: Secondo me dovremmo
2: fare un buio.
5: No, ma vaccina HTTP, allora, sembra che ti loghi in FTP ci diventiamo vecchi.
2: Testo,
3: 9-0.
5: No, stop.
2: Ciao Angelo.
3: Voi quello avete preso?
5: No, ma ISO di Gabriele, ISO. Vai 9-0.
2: Quei film?
3: Udienza.
1: Ciao Lucy,
3: ciao Angelo,
2: non ti lascio un po' da questa
1: in
2: parte.
1: In bocca al fuoco.
2: Sì. Lasciali qua che me li vedo stasera e vedo il fratello da studiare.
1: Ciao,
2: ciao Angelo.
1: Ciao.
3: Gaffa,
5: c'è la gaffa. Gabriele?
2: Basta.
3: Secondo me non hai flaggato qualche cosa per durante l'installazione. Sono qua.
5: Nel CD ci deve essere la gaffa, poi c'è il chef. Slapper 9-0, Slapper gaffa.
2: Che c'entra la direttore Slapper 90?
3: No, sicuramente
2: non è. Sono dei immagini, il conto è la direttore Slapper 90.
3: Ciao, grazie.
2: Sono due pensioni diverse. Perché la Slapper 90 ci trova anche Contrib,
1: no,
2: Sursis, eccetera.
3: No.
2: Appunto. Ritrovi solo Slapper 90.
1: Ah, sotto Slapper 90.
2: Quindi è inutile vedere che c'è la gappa qui.
5: Guarda, se stanno dopo Slapper.
2: Ma tu non le hai le altre immagini ISO da poter vedere?
5: No.
2: Che
5: non sta
2: lì.
5: Ma scusa, ci vai sotto 90 ISO? Ma a questo punto dobbiamo tirare tutta questa via.
1: Ma voleva tirare
5: tutto, ma io
1: mi diceva inutile, inutile.
5: Ma io non avevo capito qual era il problema. Vai sotto 90 ISO.
2: Posso usare questo bicchiere per
5: sì, fare? Quindi c'è di nuovo, ma non è che uno può correre lì.
1: Scaricare.
5: No,
1: l'abbiamo. No,
3: scaricare,
1: io non
3: lo vedo.
2: Ah.
3: Vabbè, ma non
2: c'è di
3: non c'è il rito.
2: Un po', perché? Non so nulla. Ho letto che
3: il Linux cosa c'ha?
2: Il PC? Il
3: Slackware c'è.
5: Minchia, non c'è!
3: Socio!
5: Non c'è!
3: Nella ISO non c'è la K.
2: Oh, cazzo! E dove sta allora?
1: Nei Contrib.
2: Quello è il contenuto dell'immagine ISO?
3: Sì, non c'è la K.
2: For this reason, the KDE and the K, Linux kernel, could not be included on this ISO. And I apologize for the incomments. Sei un minchione!
3: Per KDE!
2: Per Emacs, bastardo!
5: Sei un coglione!
1: Per l'internazionale.
2: Ah, non ti ammetti neanche
3: su... Poco seria questa cosa.
2: Non è poco seria, dai.
5: Ma è un coglione, veramente. Cioè, ma veramente?
1: Ma te ti trovi in un posto dove non hai nessuna accesso alla rete, non è
3: nella merda.
1: Non è nella merda,
3: esatto.
1: Ma non è nella merda, è proprio ci muove nella merda.
5: Ma è un coglione, chi minchia.
2: Cioè, quindi togliere quella stronzata di Emma.
1: Questo lo scriviamo. Io devo installare Slack per scarica di genere, per il per noi e per
2: il CD per il mio. Ma cazzo usa Emma? A fuori!
1: Chiaro, solo il nostro PQST.
2: Va bene, siamo
1: a
2: fare. Ma questo kernel è fecciato,
1: vero?
2: Cosa
5: che dice lui? Notate che
2: io metto la faccia
3: no, perché per ragioni di spazio la tappa di la tappa di versione italiana è la directory K di per il source could not be included on this ISO. Mi scuso per questo inconveniente. Prefaccetto
2: si può collegare la linea telefonica al satellite.
3: Direi di sì.
2: Pensavo software per gli satelliti.
5: No, dice software.
2: Ah,
3: lo utilizzi
2: come scheda.
5: Lo utilizzi
2: come scheda. Cioè come quelle schede che fa la
0: quella
3: necessità del.
2: Esatto,
3: Netflix. Fabrizio, non hai la possibilità di attivarlo ora e trasferimento qualche cosa.
1: Di
3: vetrigno.
2: Di
3: non ce l'hai nei dischi.
0: Io metti tre che cos'è peso?
3: Ti metti tre che dovevi darmi, non ce l'hai nei dischi o ce l'hai nei CD-ROM?
1: No, ce l'ho
3: nei
1: CD-ROM.
0: Come ti va?
1: Che cosa volevi?
3: Due.
0: Cosa stai facendo in porto?
1: Io
3: domani. Io domani. Perché studio, perché alle 5 poi sono sto vecchio, quindi se vado in palestra non ho fatto un cazzo. Ma poi come
2: oddio schifoso maiale di merda! Ma perché non avete tappato la bottiglia di Coca-Cola? Cristo santo!
1: L'ultimo che ha bevuto sei stato tu, che
0: eh già.
2: E già ho visto il ritratto e te l'ho dato a te. Oh, chi?
1: Ma ce n'è ancora un po' per me.
2: Fanculo Dio! Padre onnipotente!
3: Meno male che ti ho riconosciuto il diritto di padre onnipotente.
2: E vabbè, la tua schiena è la tua, è la tua, la tua, la tua, la tua.
3: C'è un film,
2: ma questo è un IBM,
3: dovrebbe avere un computer che aveva un po' di champagne, poi quella macchina prendeva vita, gli diceva scherzo al proprietario, mentre non mi ricordo.
2: Era un culo.
3: Ricordo che quando si portava la femmina a casa, si chiudeva le porte, accendeva la
0: lampadina. Quello che ha fatto con Mark Broderick.
3: Ma chi è?
0: Il nome. Mi ricordo il nome, mi ricordo che si ha fatto.
3: Ma cosa vuoi fare, bitch? Distribuzione? Cucchiamo i pacchetti, cioè
1: no?
3: Sì,
1: non sono
2: distribuzione.
0: Tempo.
2: E che infatti solo tempo, non è che è una cosa
0: tipo un po' di stella tipo i stati
2: cartaggi. Cioè non è che è una cosa completa, dici minchia mi troverò in difficoltà, è il tempo, infatti.
0: Ah, anche quello che così che era. E poi aiuta a creare la tua distribuzione.
1: A parte che ti diverti, c'è io.
2: No, dopo questa cosa qua mi ha fatto cadere, braccio.
3: Vabbè, ma comunque. Comunque no, è nella ISO e per ragioni di Tiro.
2: Sì, ma so ce n'è un personaggio nulla, ma non fa
3: niente. Effettivamente, effettivamente secondo me doveva mettere due tipi di una per 700 e una per i CD da 100.000.
2: Ma ormai i CD da, ma soprattutto i CD da 90 minuti ormai ci sono, è un coglione.
3: Infatti. Cioè poteva mettere due ISO differenti e va con lui.
2: Ma poi ci stava il
0: perché
2: immagini, ma sono solo 30 mega i sorgenti, Cristo santo, 30 mega, togli pinchiare qua e di là e ti piglia 30 mega. Ma
5: beh, guardate che non fa niente.
2: Se lo vuoi, i PB6 lo vuoi.
5: I PB6, ma va a fare pure i PB6.
0: Poi c'è una Finest nella rete che utilizzo più più serio, poi c'è un'altra
3: Finest lo
0: uso. Hai provato qualcuno?
2: Ma Finest è un'altra cosa?
0: No, Finest è un'altra, come si chiama?
2: Finest è una roba di per sharing su
3: criptografia. No, non lo so, dici per fare i tunneling.
0: Che poi no, forse ho fatto la prima rete che utilizzo più
3: più serio. Ah, tutta una rete messa su
0: E poi è...
3: Ah no, non mi... Cioè, su...
0: Guarda,
3: no.

0: unos días. Entonces, si que te marcó a cola.
1: Por mi momento che hai fatto, stava per entrare dentro Migliano. Perché sarebbe stato morto, no?
2: Sì. Beh, hanno assistito in diretta. Lo hanno sentito.
0: Sì, sì. Il CD-ROM l'ho montato con i scatti, Gabriele.
3: Ma non lo so.
2: Ma sì, perché poi c'è il masterizzatore, là,
0: sì, no? Allora, scatti. Quello che mi chiedete è una via.
3: La via è qualche interno.
0: Sì, ma lui poi lo dovrà montare con la scheda che
1: ma allora no. Adesso se lo compiti per, no, per via, non gli mandi qua.
0: Ah, ok, adesso.
1: Come modulo? Quello via come modulo. Andrà, così
0: lo
3: e vabbè, per la prima volta da un anno a questa parte laviamo almeno questo pezzo di pavimento.
1: L'altra volta ho provato questo perché si com'è la tua parte. Parte di scuola. Parte di scuola. Poi parte di
3: scuola. Chiaro il pavimento, la massa si concentra.

0: Poi la NE classica e dell'Express 16 mettila, Express Pro, sì, e il tappeto con il passo PCI mettila.
1: Scusa, è
0: Express Pro 100.
2: Ma abbiamo queste schede?
1: Sono integrate queste?
0: No, no, non sempre, vai. Abbiamo una Express, PCI va bene. Per dire tutte e due?
2: No, la minchia, la razza, la minchia, le placci, la razza, non mi dice di no.
0: Ok, io la prendo. SMC, tre prove, no? Ma
1: anche la
0: via
1: sono abbastanza...
0: Ma cosa dici? 900 metri.
1: Via Rina non passano la capitale?
0: Mai di.
1: Ma sì, una
2: volta. Abbiamo schede a 1000 mega?
0: No.
1: Mancano.
2: Flip lo vuoi?
0: Sì.
2: PPP?
0: Sì, certo.
3: Ma
2: questa
3: macchina
2: di là
3: deve
0: fare PPP. No, ma potrebbe.
3: Tutto
2: l'ho organizzato
3: per l'architettura.
2: Sì,
0: sì,
3: quando loro li hanno compilati, sono già per l'8 serie. Quindi va bene.
0: Sì,
3: sì.
0: Cosa
3: poteva
0: essere?
3: Per esempio il nuovo GDC, la possibilità di configurare per la porzione, o l'hanno configurato per
0: dire
3: poi hai un pendio allungato. Però il discorso è, può capitare che un programma compilato nella tua macchina, per esempio AMD, nella mia Intel potrebbe non girare.
1: Devo utilizzarlo
2: contemporaneamente. Ah, il
3: io volevo usare questi qua.
1: Hai provato?
0: Ha finito? Cazzo.
2: No, mai provato, non ho mai avuto.
3: Prendi i sorgenti e ricompilarti. Sì. Però prima di compilare il GGC per esempio per la tua architettura e poi quando compili tutto te lo compila ottimizzato per la tua architettura.
4: Ma tu dici di utilizzare questo script che danno loro?
3: Certo,
4: Mac build.

0: Tu Gabriele?
1: Non so di cosa parli.
2: Ma comunque.
1: Ma cosa c'è? Un
0: PC configurato, ottimizzato per l'architettura della propria macchina.
1: Compilato?
0: Perché te lo danno compilato generico, i8.6.
3: C'era un ragazzo no, comunque che mi aveva postato qualcosa che è compilato nel PC nuovo per Atom. Qual è l'opzione
0: da portare? Non lo so, qua c'è un paio di configurazioni, c'è
1: scritto quello che
0: vuole dire, poi è un 386, però ci deve essere una sigla specifica.
4: Vabbè, la sigla si trova, non è
1: questo. Sto crepando.
4: Però dipende se solo. Tu pensi quindi che basta fare il GCC e poi rifare tutto a mano?
0: Sì.
4: Tutti il resto.
0: Certo,
1: ma chi ti ha messo il DFS fascista?
5: Io tutti li metto.
0: Ovvio.
5: Però non si sa mai,
4: e quindi
5: senta un disco,
4: ad esempio,
5: un disco di DFS, posso io montare G?
4: Il
1: resto già data con un disco di DFS?
0: No, un Mozilla non
4: importa, non è
1: vicino con
4: me
1: di
4: Italia,
0: io sto
4: ma ne dico molte
0: lezioni
4: sono
0: sì, no, io sono ovvero, mangiare tutti con i
4: sogni
1: ovvero,
0: a volte mi
1: crashano
0: questo
1: nome
4: è
1: una merda, no, lascialo così, come c'era Son Blast
0: Fenix,
1: no, se qui non
0: è un non forte
1: effetti non abbiamo niente
0: di capito
1: questa macchina
0: stesso motore
1: allora c'è
4: dipende,
1: sempre pesante
0: in realtà
1: no,
0: questo è il principio.
4: Non te lo dà? No,
0: Project
4: Safe. For your testing,
0: please,
4: riprovare
0: già il testing.
4: Ok. Penso sia lui, no? Mozilla.
0: Sì, esatto.
4: Il design è Mozilla, però
0: c'è qualche screenshot.
4: Quindi dal Turgaleon, al Kmelon, al Isamir, Batwit, Music, Soul, User Interface, Lang. Difende, adesso non vuole ragione, Lang. Se doppio, sì. Mi tratta, Batwit.
0: La cosa invece c'è qualcosa,
4: io avevo trovato qui negli extra di
0: c'è qualcosa, è Druid, vai,
1: quando fanno una
0: Druid è stato
1: mandato, riceviamo un altro
0: registrato
1: Druid, ma
0: si cosa altro, io ho letto
1: meglio non l'azienda, abbiamo impegnato
0: in
1: una cosa di
4: personale,
0: bisogna
4: prendere altri
0: Mandrake,
4: anche su
1: CD,
4: che Mandrake c'è di
0: Mandrake,
1: allora
4: no, io avevo visto che negli extra
1: c'è
4: qualcosa, a tornare in quella di prima
0: contro 8.
4: Control.
0: Qualcosa c'è sicuro, io non metto però
1: mi ricordo quale quella del tape montarlo scarli
4: su
0: alt tab
1: allora sulla spara
4: perché questo è
1: quello
4: e quello
1: va questo vedi ancora possiamo fare altre cose, io ho un controllo scarso al momento di utilizzato
0: perché
1: vuoi andare di casa di mio
0: no, no, parlavamo perché
1: mettiamo la macchina però la
0: prende tutta
1: la genere di ma
6: in effetti io in effetti ho un Venue 4 dovrei ottimizzare
4: no, dicevo guarda Antonio negli extra l'altro giorno avevo visto questo cosa qua,
6: ah anche lui che è un Pentium 3, ma non è che la cosa cambia tanto,
4: questo qui Parted conosce
0: Parted no, ma questo
4: è proprio bello,
0: un
4: Pentium grafico
0: non lo so se
1: altro c'è Pentium 5,
4: cioè non che mi interessi tanto, mi piace
6: vedere come vada 586
4: sì,
6: cioè avevo visto Pentium normale credo che non vada bene, ma Pentium
1: 586
6: infatti i 686 compila è da 21.2 in poi cioè quando hanno introdotto NVX però pare che non lo mettono più, ci bisognerebbe rifilarsi quelli di fuori, poi hanno fatto Atom, hanno fatto i porcherie, cioè prendi un 4 io credo che ne sono spostando
1: un
6: po',
1: io volevo comprare del disco da 120 giga
6: 140
1: però dovevo prendere, volevo prendere
6: un controller ATA 134 non neanche, lo devi pigliare da
1: ma vuoi prendere?
0: per
5: Romani. Attento, veloce, dunque, lenta e...

0: Quando
1: posso? Com'era la discussione?
2: Quella lì? Quella lì?
1: No, io non lo so.
0: Eccellente, scardai.
3: 8 pesca, sì.
1: Qua è il 386.
2: Sì, non lo apro, potete andare a prevostare.
1: Qua è il 386. Non dovrei mettere.
3: Sto usando un po'.
1: Ma se devi combinare, se lui combina, devi fare meno GCC, meno...
0: Sì, meno mettere i 686, se è un atomo, quindi anche un Pentium 3.
1: Pentium 2.
0: No, Pentium 5 Pentium 2
1: Pentium 3 non è contemplato, non è grafico,
0: è uguale,
1: cioè se hai un processore particolare il grafico lo tiene, se tu hai da Pentium, allora lui supporta i 386, i 586 sono i Pentium, la classe Pentium normale, i 386 è la classe Pentium 2, la classe Pentium 3 e Pentium 4 non è contemplata, io so,
0: poi mi sono
1: e infatti il problema è che
0: non è in parallelo con Pentium 3, quindi se l'altro non lo meno, sì.
1: Tu l'hai comprato quando l'ho comprato io,
0: il parallelo del Pentium 3,
1: più o meno era, vabbè, allora i 86 non va bene, non lo sei portato,
0: ma come dovevo?
1: Non lo so, io non lo so per il
0: certo,
1: no, non esiste il
0: certo. Aspetta, quando io mi configuro il kernel,
1: lui se lo compila con i 86.
0: No, aspetta, all'inizio, quando ho letto la prima volta, ragazzo, quando mi riconfiguro il kernel, vado sul tipo di processore e metto K7.
1: No, quello non c'entra, quello è una cazzata, un plagio per scasso.
4: Cioè, non è quello che perché tu lì in ASCII devi mettere quello che gli devi mettere, il cazzo è...
2: No, devi mettere il
0: tipo di
4: processore. Dipende, tu devi mettere il tuo, cos'è?
2: Un K7
0: tu li metti K7 Atom
4: che mi sai, ma perché non vuoi essere
0: il Fabrizio, in della lungo e della vola la sigla inizia con chi?
4: Ma motivo
2: perché è standardizzato in testo.
4: Non può essere
0: credo di no, ma non lo so,
1: comunque la volta troppo certosino ricombinarsi una macchina intera,
4: la picchino io lo faccio. Così sì. Devo cercare.
3: Stampa, scrive dei numeri e poi da se c'è del
2: numero.
3: Stampa
2: dei numeri.
3: Di CC. Metti CO Squad, dai CC. Atron Slack.
4: ATH.
3: Base name.
4: Oddio, sarà...
0: Poi XP.
1: Vabbè, intanto vedi cosa finisce.
3: No, ma è il P.
4: Ma stavo dicendo proprio per l'altro, non c'è
3: il P 3.2. Allora, qua ho trovato un...
4: I am running Xamarin Fusion Mega Program, Save Been Using GCC 2.95, Dev Now Been Trying GCC 3.2, from the step of Debian Branch. I run my programs,
1: bene, Mark Atom.
4: Hai visto?
1: Te l'accolgo.
4: Cflux, meno Mark Atom.
0: Hanno messo questo.
2: The performance sleeping using this flag and over this very significant
4: but any hint would be welcome.
0: Ma nessun consiglio.
4: Ma nessun hint cos'è?
1: No, cioè, vabbè, più o meno consiglio per trucchi.
0: Molto niente.
4: In the gender page.
3: Ma perché prima ha funzionato?
4: Andiamo con Blip Read.
0: Suggerimento.
4: If you are using hot by floating point, you try and make margin meno ma lui usa
3: la marca
4: ci plug se me la marca 03 ma io MMX.
1: Ah vedi minchia, gli dà anche le istruzioni 3D now.
4: Sì, ma io vi dicevo ad Antonio di utilizzare lo script quelli che hanno utilizzato loro
1: per ricompilare tutto in un colpo
4: quello di
2: idea qual era.
4: Loro ti danno
2: i GCC e poi ricompili tutta la tratta col GCC ottimizzato così certo. Lo...
3: così diventa C-string
2: non un singolo parchetto e basta tutto
4: vai in GCC
2: e poi in GD
4: e poi
2: lo fai una volta
5: comincia a sperimentare pacchetti sorgenti a ricombinare tutto
2: ci vedi due giorni
5: Però devi fare ISO, ottimizzato, perché ti per slack, ma già precompilato. Sicuramente della socia, precompilati per i 386, 586, 686.
3: Cirrosi
5: e
3: Fatico.
5: Cirrosi
3: e
5: Fatico.
1: vediamo, metti i Pentium 4 flat,
4: P4 Pentium 4
1: P4,
0: metti Fompino flat.
6: Alleluia.
0: No,
1: io metto il P4, metti il cirro epatico, mi epato il cirro.
0: La vostra salute.
1: Di quattro questa è una follia, potrà essere.
0: Ah, sbaglio pure.
4: Qua?
1: No,
4: anche nel one point.
1: Discussion. Bill Flat. Esatto, prendi questo. Ma non c'è nessun commento.
4: Vediamo. Questi bicchieri posso sporcare?
0: Come? L'ho messo. Mi raccomando di non toccarmi il connettore della scheda di rete perché tiene con l'attack.
4: Okay. Sì, sì,
0: sì. Ah, abbiamo ascoltatori assidui. Questa è Radio Cybernet. La AX Night.
4: Abbia spento.
6: La stessa serata dell'AX Night presenta qualche problemino.
0: Qualche problema fecale.
1: Separaglielo, separaglielo, ce ne saranno molti.
4: Preciso. Pendulum di experience with the Intel Pendulum di CC.
1: No, non lo prendo, tanto non c'è nessun commento.
4: CC281, CC295.
1: Ah, minchia, c'è anche Mark Pendulum Pro. Ma no, c'è no, bisogna dire.
4: Ma è buono. Non è meglio, scusa.
6: Nel gentile del CC non si sarà scritto qualcosa.
4: Infatti.
6: Un man, limitata comunque.
1: Vabbè, comunque in ogni caso bisognerebbe aggiornare le lingue.
0: Dio, man.
6: Fai una cosa, apri una shell, fai man di CC.
1: No, qua cosa c'è?
4: C'era una shell.
1: Cosa? Due? No, GCC cosa? Due?
6: Non
4: ho detto che
6: conviene
4: tenere il 2,95 perché l'altro l'anno codice era. Vabbè, per metterlo slacco è il 3,2 per
1: ATH.
4: ATH,
1: ATHLON
4: o
1: ATH
4: Atlon.
6: Ah, Pendium è troppo comune, ci potrebbe essere 3000 cose.
1: No, LON.
6: Allora non c'è.
4: Cerca Pendium.
1: Aspetta, fai una cosa, chiudi qua.
0: Ma vede lo stream.
4: Io farò un buon lavoro.
6: Altra seconda. Non andrebbe a chiudere la finestra.
4: No.
6: Non lo so.
4: Leva di nostro.
0: Sì. Vedo del male.
6: Ma dopo.
1: Io avevo visto qua, ecco qua, Battery 86 con Pillar Flux.
0: Cioè la luce dell'attività.
1: Ah, ecco, meno Mark Pentium 4. Oppure
4: c'è Pentium 4.
1: Ah, c'è Pentium 3, vedi? Pentium 3. Il 86 allora, come dicevo io, si ferma a Pentium 2.
4: Quindi nulla è cosa.
6: Alleluia.
1: Ma sì, ma perché è normale, quel flag che tu avvii nel schermo è una cazzata che serve per dei flag di memoria.
4: Ma scusa, ma allora mi prendo i sorgenti, giusto, gli dicevo Antonio.
1: Guarda, no. Per il tuo particolare Pentium, se devi per il tuo particolare processore, se ancora sei, è una serie di quei processori che sono in compatibilità completa con Pentium 3, quindi devi specificare Pentium 3 o Atom.
0: No.
1: Perché là parlava di Atom XP. Non lo so, questo dovresti vedere.
6: Ma non hai il K7?
1: Lui ha, esatto, il famoso K7. Quando ancora non ha compatibilità con Pentium 3.
6: Bellissimo.
0: Abbiamo due ascoltatori.
6: Mentre qui stava la schermata, non è professore. Confuso.
4: No, non l'ha messo
6: saltato.
1: No, ora quello è un bel professore.
0: Qualche rogna sotto Windows 2000 per AGP.
1: Vabbè, perché ancora all'epoca
0: con la Madre G400.
6: Esatto.
1: Vabbè, perché
0: la
1: via.
0: Non la dici come driver.
6: No, proprio era un'incompatibilità fra.
0: Io ho scaricato una patch.
6: Alleluia.
0: Per il sito
6: MP. Alleluia.
0: Però non è cambiato granché, c'è
6: un mix da madre.
0: Una K7M.
1: Vabbè, all'epoca ancora erano
6: come io ho aggiornato la BIOS.
0: Ma quello il C7
6: era il BIOS.
0: Non ricordo, Il chipset è via 686, non è sbaglio, però
6: South Bridge o North Bridge?
2: Separati?
6: Separati?
0: È a 133, questo non mi
6: sa. Ho il KX, che il KT 133 è quello del...
1: No, non è possibile, non è possibile che KT 133.
6: No, io mi ho detto KT è quello ora con Rise.
1: Ma poi KT è un'altra serie di
6: chipset. KX 133.
1: KT gira su Pentium. KT 133 per processori Pentium.
6: KT 133. Allora,
1: questo maledetto
6: fulmine,
1: no, ma minchia, la sua era quella
6: serie.
1: Il problema è che la GP ancora era all'inizio, era quella 2.
0: No, no, ma è proprio
6: un difetto,
0: un'incompatibilità con la Matrix. Sì, si scippa.
1: Ma che dai, una
0: roba. So, dove comprarla, siccome non mi passava quando si giocava.
6: Ma io avevo lo stesso mio problema, che mi si piantava, io non dire se devo utilizzare la GP 2 per...
0: No, a me ma dipende dai giochi, sarà sarà il livello in cui uso la GP.
6: No.
0: Perché come grafica è d'accordo, c'è cioè parte, il gioco si vede fluido, però
6: a un certo punto
0: si rebutta la macchina completamente, cioè si canta l'immagine, scarica, cioè, l'immagine blu, scaricando la memoria fisica in corso, io e rebutto.
1: Personale mia opinione, sono passato dai K6, cioè ho avuto, sono stato sulla sorta del medio, ho avuto un K6 200 MMI.
0: Io due ne ho avuti K6.
1: K6 è stato bellissimo processore, però dopo ho sempre avuto Intel e non ho mai avuto un problema di nessun tipo. Cioè di nessun tipo.
0: Ne ho avuto AMD fino dal 386.
1: Ti posso dire? AMD. Guarda, attualmente non c'è più neanche la cosa che
6: sta per MMX.
1: Attualmente ancora funziona.
0: Io glielo installavo
1: sulla memoria di GL333, perché ti va in memoria, ti va quello di bottiglia sulla memoria, perché giro tutti concorrono a 333. La memoria nuova, la scheda nuova, io mi sono comprato un Celeron 2 giga con tanto di schermate 140.
0: Ah, non è stato il CD,
1: non capire di
0: roba. Cos'è X-Lock More? Non so, altri di altri screen zero.
1: Cioè,
2: no, BMC
1: no, devi capire una specie di la P4B,
2: penso.
0: BMC è Video Land Client.
1: Ah, questo Intel non
0: penso. Video Land Client, scusa, anche me.
2: Questo video player
0: è MP2. Cioè, sia normale, sia ragnome, sia
1: CK. Cioè, da 3 anni. E concorre per di un 4.
6: Però...
1: Forse
0: una che
1: c'è 256, anzi che ci sono. Io
0: personalmente non la vedo.
1: Celeron, ci sono campato 2 anni, senza problemi. L'ho cambiato perché c'era questo effetto, e perché c'era il compleanno e mi hanno regalato.
6: Aspetta, il tape girava, non era smooth.
1: L'hai interrotto?
6: No, no, si è auto-interrotto, nel senso che...
1: Tantissimo parla!
6: Non ancora.
0: Meno male che gestisce le dipendenze.
2: Ecco perché mi devo
0: parlare. Gestisce le dipendenze. Sembra che scarico l'interia d'acqua, non ho trovato.
6: Meno male.
0: Debian, porca Debian. La dimette, no?
1: Quei pochi ascoltatori che abbiamo,
2: ma puoi controllare
1: poi mi dice che fastidio però sentire una trasmissione in accento catanese. Crepa Cyborg, palermitano di merda.
6: Vinto, palermitano! Sei il Palermo! Ti faccio la figliola!
1: Uvare Cameus!
6: Ho un leggerissimo problema con il maker.
7: mi ha creato solamente 56 workspace.
0: Abbiamo notizia?
7: Non lo so, perché tipo ho messo che quando passi una finestra
0: automaticamente
7: esatto.
0: Uno scoop per Radio Style,
7: vediamo quanti ne crea.
0: Non esiste.
7: Ti arrivi qua, arrivi del 5.
0: Belle sei icone, che cazzo sono?
2: The Smaker.
0: C'ha le icone nuove? E questo minchio?
7: Game.
0: Ah, proprio gay, eh?
7: Proprio gay.
0: Ma cosa è game? E com'è bello game?
7: Sì.
0: Ma cosa quello che entra ovunque, no?
2: È un Mr. Messenger,
7: Yahoo, Zapper.
2: Ah, perché
7: ma cosa fa?
2: C'è anche
0: il fa tutte cose assieme. Fa tutte cose assieme.
2: Sì, identifici.
0: Se non li occupa meno di LCQ.
7: O no?
0: Ma tu lo usi?
7: Sì.
0: Cioè nel senso hai account o cosa?
7: Ho winsoft@hotmail.com. Sono un bastardo. E Nirvana, Jabber.
2: Che cazzo è su Jabber? Mai visto?
0: Un'altra insieme di minchi.
2: Che con l'insieme di minchi.
0: Simonati?
7: Quindi si è piantato, no? Però non c'è nessuno. Nessuno Jabber.
0: Sì, cioè, no, per un attimo perché io sto sucando 18k al secondo.
2: Suca.
7: Anch'io caro c'ho l'Oscar, ma di ciuccio di tutto, io ho scritto 250.000 video.
2: Madonna, caputtà, io questo di l'Oscar lo
0: spettacolo. Dai, si trova tutto.
7: Cioè, beh, allora,
2: con la quinta di mezzo entri in coda.
0: Sì, a volte succede comunque, a volte succede. Io resto in coda per secoli.
2: Esatto, bellissimo, però con un network che si chiama.
0: Poi anche i secchi.
2: Qua l'entrata, quella che dice, dobbiamo registrare per forza perché sei sullo stesso network, sei full.
0: Sei full
2: per
0: scendere
2: per fatto
0: la. Ma voi usate sono i knap come serve? No, io li uso tutti i server.
2: Sì,
0: al momento sono connesso a 14 server. 16 reti.
2: Ma come fai a collegarmi a server?
0: Vado qua,
2: vai là.
0: Quando vai all'inizio gli dai refresh list e lui ti carica la lista di 40. Dopo invece di entrarci, vai qua e gli dici connect. E lui si collega a tutte le reti a cui riesce a collegarsi. Quindi 16 è notevole.
2: 16 è
0: guarda questa roba.
2: Stai calando in questo specifico momento della tua esistenza?
0: 1105 terabyte.
2: Madonna.
0: Pensate che questa è una goccia del mare di internet. Pensa quanta roba c'è.
7: Purtroppo non si può accedere a forza centrale.
0: Il costo calmo in questo momento è Shaolin Soccer con i sottotitoli in italiano.
2: Che cazzo è
0: film? No. È un film spettacolare. Perché non la metti su, Nirvana?
7: L'hai trovato in...
0: No, ce l'ho in i tuoi li vede bene di Wix?
7: Non lo so, non l'ho mai trovato, questa è la mia volta.
0: Piccacillo!
7: Con la mia player!
2: Figa, un piccacillo mare!
7: Ma questo qua era un alien, anzi era un mob lo leggeva.
2: E uno smog?
0: Alleluia! Player? Ah, ti parte così M-Player?
7: Dove l'ho creato il file config dove mi dà la
2: questo è molto capoccia come
0: mod. Devi montare il CD per
2: Io ho trovato lo skin quello che mi piace.
0: No, io non ce l'ho neanche compilato la parte grafica. È M-Player 15, no? No, non ce l'ho neanche compilato. Mai la.
2: Io dopo averci perso tempo, poi uscito non mi si vende più forse.
7: Ah no, l'ho fatto partire così. Ecco, c'è questa stronzata. Nel senso che se lo faccio partire da utente normale, siccome utilizza stampi
0: PCI... M-Player, para, CD-ROM...
7: No, ho creato anche su root il file con PIC.
0: Ora vado avanti un po' con le ricette, io faccio capire di che film si tratta.
2: Un regista giapponese, cazzo.
0: E cinese.
2: È brutto lui. Molto brutto.
0: Vabbè, ma che minchia si capisce quello?
2: Esatto, questo è il
0: fatto di quello che
2: poi non posso dire che cazzo non è il giusto. Tu l'hai visto così?
0: No, no, io mi hanno fatto vedere una scena di una partita di calcio, non ho fatto come dire. Comunque fa molto, è da ridere. La partita inizia che i giocatori sono... Dov'è il
7: problema? Lui è un attore famosissimo giapponese.
1: Master minchia.
0: Guarda il portiere. E questi giocano a calcio così.
7: Sembra con il Tekken 3.
0: Sì, sì, è una roba da, sembra una roba dei videogiochi proprio. Le ombre. Fatto benissimo con le grafiche.
7: Non è recente questo film?
0: Non 99.
7: No, un amico mio a Milano che è patitissimo di tutti questi film giapponesi e cinesi, lo finiva cercando tutti.
0: Si giocano a pallone, si muove.

0: è molto minchiata, ma fa morire dalle risate. Peccato non avere i titoli. C'ho un male di computer jack.
1: Io sto guardando. Al centro
2: no.
1: È un po' madre.
0: Sì, è un inferno. Si capisce perché a questo gli devono dare calci e pugni. Sì, tipo madre che ha fatto poi.
1: Perché è morto di già. Basta. Adesso basta.

0: viento, oh, y eres que sin pedo.
1: Escucha, estás con mis brazos de bronce.
0: Para que solamente a ver que has fallado. Es el palo.
1: Como que un casino este tío.
2: Tú estás cargando esto, pero con eso
1: pero no me engañan.
3: Ma non c'è in italiano proprio?
0: No, no, grazie,
1: no, no, no, mi pare di no.
3: Vai, vai, dice, se vai, dice, vai, dice, vai, dice, vai, dice, vai, dice, vai, dice, vai, dice, vai, dice,
1: vai, dice, vai,
3: no, già fatto, tutte cose fatte.
1: No.
3: Come no?
1: Come no?
3: L'ho fatto io.
1: E cosa hai fatto?
2: Come? Vicino.
3: Faccio tutte cose.
1: E come fai tu?
3: Faccio un file. Bingo. Go. Metto tutte cose adesso. Make models, make model system, eccetera.
1: E lì lo devi mettere.
3: Non lo faccio, metti tiro. Ah, immagina che c'è la...
1: Metti la in hold, sì. Fai un'altra riga nell'hilo conf, la metti come hold. E... vabbè, insomma. Sì, grazie, prego, non arrivederci.
4: Succa. Grazie del CD.
1: Sento suonare un cellulare verde.
2: Ci permette di sorgere il
0: cazzo. Questo qui è l'obster che mi connette per il
5: segno.
0: Perché? Non so che cos'è, però.
3: Gabriele,
1: so, sì?
3: Qua dà uno strano warning.
1: Sulla geometria del disco?
3: Sì, non sulle dimensioni dei dischi, sul fatto che l'int 13 ritorna, la funzione 8 dell'int 13 ritorna.
1: Madonna!
3: Valori differenti da quelli della funzione 2x48.
5: Io.
3: Non ho idea di cosa voglia dire.
5: No, no, no.
1: La funzione 2x48 è.
3: Dove vai, Tony?
5: Vai.
3: No, io non ho idea di cosa sia
1: Partite le palle.
3: Allora la funzione
1: no, fotine, fotine, fotine. Fotine, non ho capito cos'è. Ci sono le due tipi di giochi diverse. Vabbè, vaffanculo, digli vaffanculo e vai.
5: Se non è una cosa anche a Paolo non è sempre così.
1: Ah, ma non hai aggiunto l'altra riga nell'ilo per hold.
3: Ho salvato quello là come
1: vabbè, ma non serve se ti pianta, no. Ti pianta. Vabbè, no, partiamo dal CD.
3: Perché ti devo inventare, dai?
1: Per ridere.
3: Ah, ok.
1: No, no, così no. Per gioco in allegria
3: comunque c'è punto hold sempre sotto butto come guemelino punto hold va bene
5: no mi sta spaventando
1: c'è il coperchio questo case
5: sì
1: va bene
5: un minuto a me lo
1: perfetto perfetto
5: volevo andare a prendere la
1: casino a casa della sorella. Beh, direi che per stasera va bene così.
5: No, un passaggio stretto.
1: Ok. Va bene così per stasera.
3: Sì. No, poi ok, è partito tutto quanto.
2: Come sei andato? Fare quello che devi fare, ripristinando post-x.
1: Sì, così. E
2: riesco a scherzare le brille del castello, è l'ultimo.
3: Se tu la fai uscire,
2: anche lui.
3: La macchina è ok, se la lasci
1: uscire. Basta che la miglia ci può entrare. Ci deve lavorare poi ti scrivo email
3: mi mandi una mail
1: di OTG per quanto
0: ho trovato la chiave privata
1: ma l'hai visto ma
3: l'hai
5: visto
1: fatti una copia del certificato di revoca che per lo meno è
5: copia
3: no ma devi farti la copia del certificato di revoca
1: te lo stampi e te lo appendi dietro un quadro come dice
3: quella lo conservi a parte anche la revoca così eventualmente succede una carata abbatti e ti fa la revoca.
0: A questo punto allora io vado anche
2: io ho una chiave penso okay, ancora
1: ok va bene la macchina è a
2: ho perso per
3: okay, 03 mi mandi per posto quello non parlare e mi prendi se viene qualche idea va bene non te lo scordare perché non ho come accedere
5: c'è cioè, questo va bene
1: che
5: sto su
1: sono foglie di carta diciamo come la magna prendiamo lì ci scriviamo
5: bravo perché poster si
1: sono vecchi poster
5: belli
1: fate l'arcine che giorno qua di tempo un'iniziativa che poi non fu pubblicizzata,
5: vedi,
1: c'ha una quarantina di questi rotoli messi da parte, figurati.
4: Sì, grazie.
2: Andiamo?
1: Sì. Sì. Vi benedico, datevi la porta.
5: Va bene. Mi dimentichi che è
3: ah? No, no, no,
5: spero tutto. C'è la cosa qua.
1: io se quasi quasi se andiamo via tutti presto le vado anch'io così la
6: spalla
1: attorno.
6: Sì, io
1: spaccavo. E di
3: solito non mi sveglio presto, quindi voglio andare via a posto questo.
7: Anzi, chiudo qua di per ora.
1: Minchia, Baghdad via la battaglia, porca madonna!
6: Come? Ah, sono entrati in shop.
1: No, sono prossimi entrati.
2: Oh, allora invece ho queste prime punti che esistono su questo.
1: Sono tuoi?
2: Sì, sono io, tipo là. Però per essere meno
6: incivate. Le puoi buttare,
1: le puoi buttare. Non le può neanche revocare.
6: Le puoi buttare,
1: è tutto come lo ero io.
3: Non servo a niente. Non c'è modo per risalire alle gavi private.
2: Quindi ma resteranno a vita?
1: Sì.
2: Sì. Ma ne posso creare un'altra?
1: Certo, glielo aggiungi.
2: Poi devo specificare quale usare.
3: Appunto, e questo è il casino, infatti conviene cambiare alias per usarla, così la gente non si trova nel dire quale prende.
2: Cambiare email.
1: Cioè, no, scrivi in Nirvana e la
2: Stavo pensando.
1: Nirvana ce ne saranno 75 miliardi.
2: Solamente.
1: Ah, Nirvana. Tutti in Nirvana.
2: Minchia. Nirvana.
1: Metti Nirvano.
2: Nirvano.
3: Nirvano.
2: Vabbè, anzi, non più tante alla fine, no?
1: Nirvano?
2: Una pagina.
1: Nirvano.
2: Ma Nirvano lo metterò mai.
1: Se sei maschio lo devi mettere.
2: No, no, no. Mi chiamo anche una maglia.
1: Nessuno.
6: Ho anche una maglietta spettacolare.
1: Sarei l'unico, eh.
6: C'è la scritta Nirvana qua.
1: Ma Nirvana, Nirvana, Nirvana.
3: No, Nirvana. Nirvana è stato modifica si fa.
1: Diciamo, ok. Noi volevamo mettere un modify logo.
3: Perfetto. Facciamo un modify logo così chiunque sa modifichi lo sappiamo.
6: C'è un Nirvana
3: lo so, io so. Discutiamo istante.
6: Nirvana non
3: lo
6: so.
1: Va bene.
6: Perché è troppo alto.
1: Bene.
3: Credo che a livello di Kernel siamo ok. Cioè anche attualmente smontando il disco e mettendolo su quello dovremmo avere nessun problema. A parte la schiena di Kernel neanche.
1: E ora bisognerà fare la migrazione.
3: Non era per ora tranquillo, non ci sono problemi.
1: Va bene.
3: Pace.
1: Poi lo chiudo proprio.
3: A tutti voi.
1: Lo chiudo proprio e li metto. Sì, se lo chiudi è meglio, così nessuno ci mette le mani e... non ci mettiamo una cosa dentro, insomma, cioè... Capito, va. Non è mai quello che può succedere.
6: Dipende l'user.
1: Chiaro che se no rischi di muovere le schede.
3: Qua? Invece sta ancora un attimo.
6: Sì, prende appunto. Sì, gli update dei suoi dei pacchetti. Di dire dei pacchetti di alcune cose.
1: Cazzi suoi,
6: sì, assolutamente cazzi suoi, anche perché proprio veramente.
1: Un case che si chiude facile.
6: Tu dormi qua.
1: No, io torno a fare al solito. E domani mattina ho un appointment a Nande lì dietro.
6: Ma se tu devi andare io lo lascio così. Tu domani mattina quando dormi vedi il status, perché se no lo possiamo spegnere.
1: E ti telefono. Ok, se ti dico se aiuto.
6: Basta, io domani pomeriggio.
1: Io lascio forse il mio portaggio.
3: Andiamo, sappiamo. Gabriele, ci sentiamo per me. Ciao,
1: Ivano.
3: Ci
1: vediamo?
3: Penso di sì.
1: Dai, ciao. Se ti è piaciuto.
6: No, io
3: ciao,
1: ciao.
3: Ciao ragazzi,
1: grazie di tutto,
6: Ma voi domani però avete la riunione?
8: Sì, la nostra serata si volge alla fine, al termine male.
3: E si mi
1: al termine male.
3: Volge al termine.
6: Al terminale.
3: Al terminale.
6: Posso trovare una locazione sicura per questi artisti qui? Che penso che siano abbastanza delicati.
1: Allora, una locazione sicura...
6: Sicura, oddio, non nella busta come una busta di là sotto che viene la brasa.
1: Più in terra li metti è meglio è, così non cadono.
6: Soltanto la forza di gravità spingere più in basso.
1: Per cui se tu li metti già in basso, più spinti in basso di così non possono andare.
3: C'è ragione.
1: Se posso rattare scatola.
6: Se posso, no?
1: C'è chicchi dentro gli artisti.
6: E sono fuori.
1: Boh.
6: Sta buono.
1: Mi suona strana.
6: No. Non mi piace.
1: Non
6: mi piace. Non mi piace. Non mi piace. Non mi piace. Non mi piace. Non mi piace. Non mi piace. Non mi piace. Non mi piace. Non mi piace. Non mi piace. Non mi piace. Non mi piace. Non mi piace. Non mi piace. Non mi piace. Non mi piace. Non mi piace. Non mi piace. Non mi piace. Non mi piace. Non mi piace. Non mi piace. Non mi piace. Non mi piace. Non mi piace. Non mi piace. Non mi piace. Non mi piace. Non mi piace. Non mi piace. Non mi piace. Non mi piace. Non mi piace. Non mi piace. Non mi piace. Non mi piace. Non mi piace. Non mi piace. Non mi piace. Non mi piace. Non mi piace. Non mi piace. Non mi piace. Non mi piace. Non mi piace. Non mi piace. Non mi piace. Non mi piace. Non mi piace. Non mi piace. Non mi piace. Non m
1: oddio. Ti posso dare delle, dei copri PC di plastica?
6: No, vabbè, ma che... Dai, ma abbiamo una locazione sicura, allora dobbiamo essere, come dire.
1: Sì.
6: Dopo mi chiedo, questi 9 tape, a che cazzo servirà? Se ne serve solo uno per installare.

0: Yo.
1: Meglio. Ciao,
2: con lui. Allora,

0: a occhio per fare i romani che non ci siete buoni. Mo vengo là e vedo due cinquine che pare che ci vedi quanti in faccia.
1: Un po' di sdereno.
0: Il tripz. Io tripz. Zor zorz.
1: Te mangio il fegato, te mangio.
0: Zor zorz crew. In the house. Io.
1: Risoffri.
0: Ma che te sdereni? Zor zorz. Ma mangiate i cannoli. Ma no, mangiate i cannoli. Mangate, vabbè, mangate. È dislessico Tripz, ormai.
1: Sto aspettando che non sei altro.
0: Tripz, io brota.
1: Mangia la sorpresa se ti piace.
0: Io fratello. Zorzorz. La Zorzorz crew. Io voglio entrare nella Zorzorz crew. In the house. Bisogna fare magliette della Zorzorz.
1: La Zorzorz.
0: Cyborg non capisce. È limitato.
2: È limitato. Che frase atroce.
0: Cos'è?
2: Dischetti di box.
0: Esatto.
2: Mettili sul magnete. Appoggiali sul magnetron.
1: Sul magnetropolo.
2: Sul glistron.
1: Sul pallotron.
2: Allora qua lascio così una valvola termoionica chiamata Pallotron.
1: Qua lascio tutto così com'è?
2: Sì, non capisco perché le mie scatole di 5 di emergenza sono finite là. Sono un po' Dio cane.
3: Shutdown matrice.
2: Dio cane onnipotente creatore puro della merda.
3: Vabbè, io spero veramente per te che Dio non esista.
2: No, ma te esiste, sta ridendo. Cyborg sostiene di essere il disagio giovanile. E lui non rappresenta il disagio giovanile, lui è il disagio giovanile. E io sono in parte d'accordo. A metà però. Così. Ci stai prendendo le radiazioni del cellulare in bocca?
3: Sì, dai.
2: Cellulare in bocca dalla parte dell'antenna.
3: E quello lì faccio contatto, mi sembra un clito quasi quasi. Il clito multimediale.
2: Dio.
3: Grazie Dio che hai inventato il clito. Purtroppo ne hai inventati pochi. Più clito meno guerra, diciamo che poi potrebbe essere il nostro sponsor.
2: Io devo cagare, mi sa che cacchierò di no.
0: Io me ne andrò. Male è ok.
3: Ah, no.
0: Saddam.
1: Oh, Saddam mazza. Stammi ammazzare.
2: Signori, la trasmissione di Radio Cybernet finisce qui. Grazie per averci ascoltati. Abbiamo trasmesso a X Night.
3: Yeah.
2: 25 marzo 2003. A risentirci il prossimo martedì notte con nuovi deliri da parte della crew di Radio Cybernet, la Radio Cybernet crew. Io fratelli, io
1: sbroda.
2: Io sbroda.
1: Ciao, saluto di Hai Manchuker,
2: la gangsta affiliata to Zorz.
1: copyright, vabbè. Non un certo utilizzo della pista da parte di media la pista. Ma il 2 dov'è? Il 2 è lui?
2: Il 2 è il nostro normale Nidal. In realtà un tempo ci fu l'1.
1: Lindo tempo.
2: Sì, sì. E la migrazione la feci io,
1: prendo anche i tempi scusando.
2: Stanno avanti finalmente.
1: Aggiorna questi pacchetti.
2: Sotto. I pacchetti sotto. Tirati la porta giù.
0: io resterò più tempo di cacare, mi sa. Devo cacare, cacare! Non cagare, cacare!
3: Gero non ho un pescone, meno che sta bella mangiare di freddo.
1: Sì, io devo prendere a farlo.
3: Che forse non partirà, lo dovrò buttare a strappo.
0: Mi sono arrivato alle 7. 7 del mattino per me che è atroce. Madonna,
3: tutta la notte per installare.
0: Mi tumulo.
3: Non funzionare mai.
0: Io mi tumulo.
3: Ma se quelle per capire admine è un'altra cosa, allora quei grandi è 11 un quarto, ero tutti vecchi, parlavo con Elibus che era appena studiato, ma ti do una mano io, non sei riuscito, a tutto punto, all'11 un quarto ho fatto, ti sono riuscito, buona notte più, sì, alle 11 un quarto.
0: Ci è riuscito?
3: No, sei riuscito.
0: Ah, ok.
3: Questo è come guardare, sono un po' testato, ma non mi capisco.
0: Oh, una buona, una bella donna.
3: Vabbè. Lui qua sta avvicinando, il rasco è qui. Quindi dopo la strada domani mi
0: domani ci siamo appena arrivo, se vuoi qualcosa. E magari ci mettiamo, non lo so.
3: Bravo.
0: Bravo, bravo. Perché è bravo.
3: Tu hai tutto lui, io mi sto avvicinando.
0: Bravo genericamente, bravo generico così. Fa sempre bene. Mi accompagno, dall'alto delle strade. Radio Cybernet in teoria finisce qua. La trasmissione di oggi è stata una trasmissione di smonetta. Qui al Freaknet Media la stiamo cercando di passare a una nuova macchina per fare il server. Da MediaLab 2 passeremo a MediaLab 3 con Slackware 9 e insomma dobbiamo migrare tutti i servizi su questo nuovo server. Ora come ora non server a un cazzo. Per cui qui ci sarà un po' di lavoro da fare. Già. Radio c'è ancora. C'è ancora, ma

Questa radio c'è ancora. Però saluto Killerina, siamo in pochi a sentirci questa sera. Radio Cyber è trasmesso delirio finora. Io mi ero preparato delle cose per la trasmissione di oggi, madonna puttana, però in realtà non ho trasmesso un cazzo poi delle cose di questa sera. Il perché non lo so. In realtà me ne fotto, ma

e anche devastazione anale. Abbiamo quattro ascoltatori. Vi potrei fare ascoltare la registrazione che ho fatto in questi giorni sulle frequenze di trasmissione degli aerei in volo sull'Iraq. Non so se la cosa vi sembra interessante, solo che devo portare indietro il nastro. E poi in effetti su questo nastro c'è anche una intervista a Grizzly, una divertente intervista a Grizzly, per cui, ma se volete io vi faccio sentire queste cose qua. Io però interrompo qui, così spezzo la trasmissione e la registro come se fosse un'altra parte della trasmissione di stanotte. Quindi adesso interromperò lo stream un attimo per poi riprenderlo subito dopo. Voi riconnettetevi immediatamente appena sentite il beep.

Oh, che fatica. Il Cristo morto.

0: Bene, Cristo maledetto, questo è la...
1: Login failed, di nuovo?
2: Si è appeso quello di prima.

0: Pericolo Rosso, il gioco di simulazione che è già un successo. Pericolo Rosso è il gioco meccanico per saggiare la tua prontezza di riflessi. Un'elegante villetta con tutti i più moderni comforts. John guarda la televisione, mentre la sua Sheila sta preparando una magnifica cenetta. Ehi, c'è qualcuno in giardino. Sicuramente un pericoloso criminale. John sorride, mentre accarezza il suo fucile automatico.
1: Fatti sotto, maledetto bolscevico.
0: I pupazzi di Pericolo Rosso 2 sono finemente lavorati a mano e dotati di potenti batterie. È un prodotto Ecstasy International.
2: Federico! Federico!
3: Oh, Carmelo, sei tu. Come va?
2: Bene, bene. Noi stavamo rientrando a casa. Non puoi immaginare cosa significhi andare in giro in città spingendo una sedia a rotelle.
3: Il signore è tuo parente?
2: No, è uno dei disabili dei quali mi occupo. Aiutare chi è sfortunato mi fa stare bene. Ma ti trovo cambiato, Federico. Stai benissimo, sembri più giovane. Poi il tuo sorriso è così luminoso.
3: Trovi? E tu che combini?
2: Nulla di speciale, ti dicevo. E l'ultima volta che ti ho incontrato facevi politica. Volevi cambiare la società. Ho sempre invidiato il tuo coraggio, la forza dei tuoi principi.
3: Già, ma il tempo passa, Carmelo, e la nostra mente si evolve.
2: Che vuoi dire? Senti, ma è tua questa macchina grossa? C'è una signorina lì dentro.
3: È la mia nuova fidanzata. Che te ne pare?
2: Caspita, è stupenda! I miei complimenti, Federico. Ma come hai fatto? Ma che cosa è successo? Senti, Federico, io ti devo parlare. Sto passando un periodo difficile. Non puoi prestarmi 150 euro, io...
3: Carmelo, guarda un po' questo anello. Ci sono 3 lettere incise sopra.
2: I-O-A. E che vuol dire?
3: Istituto
2: di obbedienza animale.
4: Avevano programmato loro per domani.
5: Vedi, c'è Radio Harlock, c'è Radio Onda Rossa di Roma. Radio M2M che non so chi sono. Ora se ricarichi. Se ricarichi ci siamo anche noi adesso.
6: Facciamo per domani. Possiamo organizzare per domani intorno alle 5 una cosa del genere.
5: Perché no?
6: Una tavola rotonda, ma quello che abbiamo fatto l'altra volta.
5: Sì, sì, ma con piacere, certo. Noi siamo qua.
6: Gli altri che hanno lo stesso, la stessa attenzione per quanto riguarda il new media e
4: infatti oggi ci sono state delle prime ragazze.
5: Questa pagina è fatta con i pezzi di Icecast XML, non lo so, l'ha fatta Jaron.
4: Per parlare,
5: però cioè, così, ogni stream che vai aggiungendo ti compare lì. Se io adesso vado in Papuasia e faccio ripartire lo stream delle cose storiche, mi senti? Ma sì, perché io ho il microfono incorporato. No, non senti perché ho abbassato il volume. Ora ho alzato il volume. Quello è troppo, ora ti arriverà.
4: A cosa? A comune, non c'era una persona. Ma non c'è nessuno.
5: Quindi io il file c'era una cosa del CV2 e lui mi spunterà qui. Sì, e qui si aggiunge. Dice ok, non ci sono, stiamo filmando sia questo che questo.
6: Posso presentarvi i miei amici e gli altri amici.
5: Vabbè.
4: Ricorda.
5: Ciao. Gabriele, ciao.
7: Ciao.
6: Allora, vediamo se tu riesci a capire che lui.
5: Cosa stiamo facendo? Stiamo giocando. No, niente, abbiamo messo su una rete di computer qua, in wireless e basta. Abbiamo un'infrastruttura per poter fare diverse cose, dallo streaming online degli eventi a quello che vogliamo, informazioni.
8: La connessione come la...
5: La connessione l'ho fatta io, un appunto punto in wireless del nostro laboratorio. Ho fatto un ponte radio, sono radioamatore, per cui ho messo 2 box antenne così. In teoria non potremmo darla perché ci sono le leggi, eccetera, una rottura di scatole. Però è pazzesco che sia così. E comunque servite anche noi come esperimento.
6: Hai visto mai attivare un punto wireless di Fonero?
5: Non so se sì, noi infatti stiamo usando tutti i access point di phone riflesciati con il nostro, con i nostri settaggi, eccetera. Antenne modificate, cose così. È un bel link, sono alcuni chilometri, va benissimo. Sì, sì.
4: Siamo quasi alla massiccia, come se stiamo...
3: Federico, che cosa ti piace? I vestiti eleganti, la bella vita, l'educazione.

l'emozionante gioco storico con oltre 3 milioni di scatole vendute in Italia. Troverai nella scatola i pupazzetti di Vittorio Emanuele e famiglia, una cartina aggiornata dell'Italia e i temibili cani di frontiera. Divertiti con Raus. Batterie non incluse nella confezione.

0: Dice che SSH è chiusa da fuori.
1: SSH è chiuso.
0: Che ne so?

0: Pazzesco.
1: Il grillo parlante.
2: Vuole sentire il grillo parlante?
1: Aspetta.
2: Sto facendo pesante modifiche, ma...
1: Vabbè, ora come ora non parte?
2: Forse sì, aspetta, ce l'ho.
3: Dimmi quando.

0: Oh, ecco, Lobo ci ascolta.
1: Morte.
0: Morte, Lobo, morte.
1: Morte.
0: Ascolta il nostro giochino.
1: Io cane, io sto impazzendo. Posso andare?
0: Sì.
1: Dove è attaccato il microfono?
0: E qua il microfono. Vai.
1: Ah, ma ci sente?
0: Sì.
1: Ok.
0: Ecco il programma.
2: Ciao, sono il compagno grillo parlante. Scrivi e premi controllo. Assemblea di gestione.
1: Ora scriverò bene, eh?
2: Bravo. Scrivi e premi controllo. Soviet.
0: Vai, vai avanti, scrivilo bene. Soviet.
2: Non dicevo, riprova e controlla.
0: Chiudi, chiudi.
2: Bravo. Scrivi e premi controllo. Mangia bambini. Bravo. Scrivi e premi controllo.
0: Ora facciamo gli errori.
2: Esproprio proletario.
1: Mo' cerco di scrivere tutte bene, così si sente un po' tutte le frasi. Anche se la randomizzazione è ancora meglio.
2: Bravo.
0: Ma studiata, perché
1: io poi non una sola modifica.
2: Scrivi e premi controllo. Vamos en la canna. Bravo.
1: Poi alla fine gli facciamo sentire
2: quello che scrivi e premi controllo. I lacchè nell'imperialismo.
1: Questa è la più bella.
0: Ma questa sbagliala.
1: No, vabbè, perché ce ne stanno altre. Imperialismo.
2: Bravo.
1: Bravo.
2: Bravo. E premi controllo.
1: I lacchè.
2: I lacchè nell'imperialismo.
1: Un'altra volta, vabbè, sbagliamo.
0: Vabbè, qua sbagliala.
1: Fai.
2: Non ricevo, riprova, controlla. Non ricevo, riprova e controlla. Non ricevo, riprova e controlla. Non ho ricevuto, avevo letto. I lacchè nell'imperialismo. Porco Dio. Scrivi e premi controllo. Gulag.
1: Gulag. I gulag.
2: Bravo. Scrivi e premi controllo. I lacchè nell'imperialismo.

0: scrivi e tieni controllo. Dittatura del proletariato. Bravo.
1: Mi sa che li hai detti tutti, eh?
2: So 12. Mancano uno, manca
0: scrivi il compagno di controllo. Bakunin. Bravo. Scrivi e tieni controllo. Occupazione. Bravo.
3: Ovviamente con la K.
0: Scrivi e tieni controllo.
1: Dice
0: Bulag.
2: Vabbè, io quitto, posso?
1: Sì, sì.
2: Così continuo.
1: Dice, a... esatto, ora scrivi e premi controllo. Vabbè, poi adesso li aggiusteremo.
2: Beh, sì. Ma intanto faccio la parte del negazio, così almeno ci abbiamo tutti i tasti, le cose, Zorzorz. Lo Zorzorz! Allora, qua... ok... cazzo devo fare io? Ah, get madonna puttana. Get input.
3: Che ne so tre slash all'inizio.
1: Ma...
2: sono due. Com'era? Non era che...

0: Mm. E ora ti aspetto.
1: Ma aspetta un po' se vuoi. Ecco, gli altri strecciati.
0: Mi prendo un po' e me ne vado a dormire.
2: Come a dormire?
1: Bene.
2: Di già?
1: Sono le 8:30.
2: E ci riesci?
1: No. Infatti resterò qui prima di partire lì a girarmi nel letto come un coglione. Però non siamo morti, quindi direi che è già gran cosa.
0: Basta.

0: Mi ricopri questi MP3?
1: Scommetto che sarà il primo problema, però va. Non è facile.

0: che tu lo vuoi, Cimex per Labs, IP routing protocol punto zip.
1: Che roba è?
0: Tutti gli esami Cisco, se no Cisco router and book.
1: Ma si paga per fare questi esami?
0: Sì.
1: Cioè devi pagare soldi?
0: Un puttio di soldi. Poi se no Linux Complete Command Reference.
1: Vabbè, di quello non me ne...
0: Insomma, understanding IP, IP addressing.
1: A che vuoi? No, di queste cose non me ne fotte un cazzo, voglio gli MP3 di Eminem e basta.
0: Ok, cosa vuoi? Anche gli album interi di Tupac?
1: No.
0: Bene.
1: Beh, interrompo lo stream.

La rivincita è una rivincita fasulla, una rivincita è rivincita, è la rivincita. È una rivincita. È la rivincita. Un'assurda rivincita. È una rivincita della pazzia. È la rivincita.

rivincita. È finita l'ora del debugging. Per quanto riguarda Muse, questo meraviglioso programma che finalmente usiamo per streamare e non si pianta più, e che funziona meravigliosamente bene da linea di comando. Infatti adesso mi basta dare il comando stream e lui stream e registra automaticamente. Con ciò passiamo a una rassegna stampa anale. Maltempo al centro-sud, Roma e Napoli sott'acqua, nubifragi e danni. Che meraviglia! La natura si riprende ciò che noi gli togliamo. Con tutti gli emo, con voce assolutamente idiota e con sottofondo degli Smashing Pumpkins, perché mi va così. Mi sono collegato al nostro server e non c'era nessuno. Beh, e questo, la nostra rassegna stampa con musica di sottofondo. Borsa serale, chiusura invariata. Washington, transessuale in carcere, chiede cambio di sesso, gli viene negato, giustamente dico io. La nostra rassegna stampa si conclude qua, con questa meravigliosa notizia di un transessuale di 52 anni che vorrebbe diventare donna, chiedendo addirittura allo Stato di accollarsi le spese per l'operazione, perché le sue condizioni di salute a causa del suo sesso sono pessime. Questo è molto strano. Comunque, lamenta disordini ormonali e problemi psicologici causati dal sesso maschile indesiderato. C'è chi lo desidera di dietro e c'è chi non lo desidera. Io non so neanche se mi si sente e se chi sente mi sente. Forse è ora di cambiare anche musica. Invece no. Oggi a Palazzolo, a Creide, ci sono 25 gradi. Fuori tira un vento del San Giuseppe incinto. Mi dicono che mi si sente. E comunque, purtroppo tra un'oretta sarò costretto ad abbassare il volume della musica, perché ho i vicini di casa bastardoni che dormono, vanno a dormire insieme ai polli e si svegliano con essi. Alle 6 del mattino, stamattina, sono stato svegliato da un muratore che abbatteva una parete. Sì, per l'ennesima volta ho i muratori accanto. Hanno la simpatica abitudine di abbattere pareti alle 6 del mattino e alle 6 e mezza hanno acceso la betoniera. Io alle 6 e 45 ho acceso Gio Satriani. Infatti ho gli occhi pallati. E poi questo muratore alle 9 aveva finito di lavorare
E porco Dio, era al bar a bere la birra, è rimasto lì tutto il pomeriggio, mattina e pomeriggio, senza fare una minchia. Gesù Cristo. I vicini dormono nel pollaio era un modo di dire, era un modo per dire che vanno a dormire alle 8:30 di sera e si svegliano alle 4 del mattino, malati di mente, più di noi.

Mi suggeriscono che la mattina è fresco e si lavora molto bene. A me viene in mente solamente un... Vabbè, lasciamo perdere.

devo dire che mi hanno un po' rotto il cazzo i Soundgarden, eh? Mi spiace, ma veramente non ce la faccio più. I cosi qua, come minchia si chiamano? C'è musica assurda qua.

Sono curioso di vedere che tempo c'è in Austria. Non so perché. Però... ah, ho scoperto che posso appoggiare il microfono sulla panza. Ed è comodissimo.

Bene, il meteo mostra una palla di nuvole di merda proprio sull'Austria, ma guarda un po'. Evidentemente piove lo sterco. Il peso dell'immagine supera i 900k. Zicca di villa in tuo culo. Non me ne fotte un cazzo dell'immagine del satellite. Oggi con il giornale La Repubblica c'era allegato uno splendido libro di Charles Bukowski, che adoro e che odoro, un gran bel libro. E ho telefonato a casa mia, ho detto a mia madre: di al papà di comprarmi La Repubblica, che c'è quel libro lì che mi interessa, perché io non l'avrei mai fatto, perché sono fondamentalmente una testa di cazzo. E allora telefono a casa e chiedo a mia mamma: ma papà ha comprato il libro? E mia mamma mi fa: sì, l'ha comprato ed è proprio un libro per te, è pieno di cazzi e di merda.

Allora, mi dicono, anzi mi chiedono, se il libro si fa in tempo a comprarlo fra 4 giorni. Le risposte sono 2. La prima è non lo so, e la seconda è non me ne può fottere di meno. In realtà c'è una terza risposta che è probabilmente sì. E in questo momento io ributterò NORAD, quindi niente più MP3, perché devo farmi un po' i cazzi miei con la mia musica. Reboot. Ecco fatto. Tiè. Già. Purtroppo devo fare un reboot. Mi sarei anche già rotto i coglioni di streamare. Infatti mi sa che fra poco io la pianterò qua. La pianto qua e vaffanculo. Da quanto tempo non sento questo CD? Da quanta sega? Il grande Omi.

Da questo momento in poi la smetterò di parlare e mi farò assolutamente i cazzi miei. Grazie, arrivederci. Prego, buonasera.

divertiamocene tutti vicini a farci i gran cazzi nostri. Che bello! Ah, la radio che unisce, ognuno si fa i cazzi suoi e non ce ne fotte un cazzo di niente a nessuno. Allora, adesso devo campionare questa stronzata che non è manco un cane. Va bene. Registra 44 0 16 bit 49. Vai. Vediamo come si sente questa sega. Sta sega, sta sega.

sul sito del manifesto www.ilmanifesto.it c'è una interessantissima recensione tra i dischi della settimana di un disco che spero di trovare presto, si intitola Dust Sucker ed è di Captain Beefheart, e pare che sia una nuova uscita di un disco con brani del 75, assolutamente da non perdere per le edizioni Milksafe. Comunque bellissimo, e leggetevi il trafiletto e vaffanculo. Stavo cercando quel cazzo di articolo di quel net artista di merda.

0: Grazie. Grazie. Grazie.
1: Grazie. Il manifesto di oggi, il desiderio di estendere la libertà di espressione, unisce le prime comunità virtuali rete VBS e Cyberpunk, in Italia www.decoder.it, l'esperienza di NetStrike www.netstrike.it, con i media indipendenti che in Europa fanno riferimento all'European Counter Network, ECN.org, Indie Media, Autistici, Inventati, Copydown, Strano Net Mutante, Neural.it, Recombinant, Net Institute, Radio Gap, Latrie, Tactical Media Crew, The Activist, Automedia, FF.org, Free Software Foundation, Access for All, Hacker Art, Strano Net, il gruppo Candido TV, Elena Velena, The Thing, Vooming, Luther Blissett Project, Critical Art Ensemble, Electronic Disturbance, The Art, Jaromil, giustamente, NetTime.org, Rizom, e così, il Freaknet.

grazie. Ne tardisti di merda. Grazie.

mannaggia il nastro che finisce, ma vaffanculo. Cioè, quando mi acchiappa il cancro è sempre tardi.

0: finito di campionare.
1: Finalmente ho finito di campionare questa cazzo di roba suonata l'8 gennaio del 1994. Fabio Puglisi Group. Vabbè, andate a fare in culo. Registriamo.

0: Ciao a tutti e andate a cagare. Tutti quanti insieme, mano nella mano, fate lo stronzo. Arrivederci e grazie.
1: Tutto devo dire che io sono follemente innamorato.
2: Tutti ti chiama Ciao. Ci sono luoghi del...
1: Per renderla...
3: I fedeli sciiti in occasione della festa della Ashura. In Iraq gli sciiti che vi...
1: Spesso devo dire che la...
2: Piani di persone che vivono all'estero. La medicina ayurvedica funziona per tutti. Non ci sono confini geografici, né religiosi, né politici. Era Archeana. Rappresenta l'88%
1: mostrare alla fine degli 80 minuti. Devo mostrare alla fine degli 80 minuti.
2: Taglia. Anzi.
4: E se per loro non li voglio, non voglio nessuno dei tuoi.
2: Sammarinese. Nei pensieri del Papa.

0: Paranoia. Paranoia. La nostra paranoia. La nostra paranoia. La nostra paranoia. La nostra
1: paranoia.
0: Questa puntata di questa sera è dedicata ai buddaci in paranoia. Mi si chiede, mi si fanno richieste ben precise ormai, richieste che non posso non soddisfare. Mi costa una gran fatica. La nostra paranoia. Nostra Signora della Paranoia.

la nostra paranoia, la nostra paranoia. Non si può cedere.

stato fatto ciò che andava fatto, perché bisognava farlo. La paranoia galoppa. Non c'è soluzione di continuità. Io oggi ho registrato, ho campionato diverse quantità di nastri di musica mia che devo ancora passare su. E mi sono ancora rotto i coglioni, devo smontare il portatile per sistemare un problema nell'ingresso. Avevo creato un ingresso audio esterno per potervi far sentire certe cose che non vi posso far sentire perché non ho l'ingresso audio esterno che non funziona, per cui in realtà la soluzione potrebbe essere streamare da NORAD, però in questo momento con NORAD sono con Windows 98 che sto campionando e sto lavorando con l'audio ecco perché non esiste un programma tale. Non esiste un simile programma sotto Linux. Pallotron non capisce, ma io ho qua una quarantina di nastri pieni di pezzi miei che nessuno ha mai sentito. Non ha idea, Pallotron, con chi ha a che fare. È un cretino. Vorrei leggervi qualcosa, ma questo vuol dire che dovrei alzarmi. In tal caso metterò l'ultimo CD che ho registrato stamattina, anzi nel pomeriggio ho finito di incidere questo che era un nastro da 50 minuti intitolato Crisi Mistica. Sono musiche fatte con la tastiera elettronica, con una Soulton, composte nel 92, e quindi voi adesso ascolterete queste musiche senza parole. Buon ascolto.

0: finisce qui questo CD intitolato Crisi Mistica. Che è stato registrato nel 92 con una tastiera Solton ed è in pratica la colonna sonora di un film che si intitola Crisi Mistica e basta. Mi sono rotto i coglioni. Potrei metter su, ma non lo so, in effetti qui ho solo la possibilità di farvi sentire dei CD, ma nient'altro. A quest'ora non posso usare Temelin perché rischio la decapitazione. Divento malato di mente, vi saluto, ciao.
1: Semen, ora switcho a 32, anzi a 24 perché sono già a 32. Ciao, ora switchato. Madonna! Godo! Oddio! Godo! Godo! Mi risiedo. Ora switcho a 16. A 16 kilobit al volo.
2: Oddio mio, ha funzionato! Oddio! È bellissimo! È bello! Oddio! Mi è cascata la tastiera, tutto mi è cascato, porco Dio, porco.

0: Allora, porco Dio. Dai. Oh, why you? Cioè, io sto godendo tanto. Ora lo metto a 24 di nuovo. Eccolo!
1: Oddio! Sono troppo! Oddio!
0: No, il kilohertz è quello che sceglie l'AIM. L'ho messo auto e l'AIM sa. L'AIM sa cos'è meglio. Ecco, ed ora mi mutilo in diretta. Godo,
1: sì.
0: Che bello, sì. Godo. Ah, sì, va bene, allora, dunque, io adesso ho fame. E sto perdendo sangue, quindi andrei di là e lascio la playlist di Tracy Chapman.

Ha, ha, ha, ha.

0: Ok, chiudi e vado al poetry. Cane bastardo, ti ammazzo. Cagna maledetta.
1: Perché non ti pulci ora? Sto morto, maledetta cagna, maledetta.
0: Crepasta subito. Now, in this moment. Sì, vabbè.

Prova. Test. Prova. Ok, sto streamando. Vediamo un po' se si sente. Si sente? Vorrei capire se funziona. Are you listening me? Ok, server is up. I give up. I disconnect now. Ciao Fred. Ciao Cecilia.

porco Yahvé. Porco Yahvé. Yahvé porco. Yahvé porco.

0: Direi che siamo partiti con questo stream. Sì. Limitiamoci con le bestemmie, eh. Forse arriva una persona che non so, non sono sicuro che proprio le gradisca.
1: Beh, io
0: non chiederò. No, vabbè.
1: Possiamo bestemmiare.
0: Verrà Antonio probabilmente.
2: Ah. Anzi, Antonio verrà sicuro.
0: È sicuro?
2: Mi ha detto se c'è un'altra vita. C'è un'altra vita.
1: Che Antonio verrà?
0: Funghi contro asbesto. Ma che cazzo di notizia è? Vabbè, che dobbiamo fare?
1: Bravo. È così in effetti. Infatti, quando ho comprato la mia madre non funzionava, perché mi hanno dato la quarta. L'ho portata al centro assistenza.
0: Santo padre putativo di
1: me. Non può mai funzionare se non lo monti su un case.
2: Mi ha detto proprio così.
1: Quando è riuscito a farlo funzionare, ha detto sono riuscito a farlo funzionare, non so come. Però mi raccomando, arrivato a casa montalo su un case.
2: Aspetta,
0: esiste ancora radio, il canale Side.
1: Dove lo devo montare?
0: Spatoff, oserei dire.
1: Ok.
3: La Madonna!
0: Sì, veramente, più Etna sta diventando canale in bordellato.
1: Già, però qua senza modi, ora si avranno molti problemi, secondo me. A uno, montiamolo qua, vediamo se è questo figlio di puttana che la fa andare a massa.
2: Mi sembra giusto.
0: Questa è sempre Radio Cybernet, come ogni martedì sera alle 22, si impazzisce, si delira qui al Freaknet Media Lab di Catania, montando e smontando hardware. Cose che non funzionano, ecco un po' di... Ah, che bello quando oscilla.
3: Ti senti un po'...
0: Eh?
3: Un po' zappa quando devi fare i fischi, eh?
0: Non esageriamo adesso,
3: eh? Oh, vabbè, se queste cose qui non erano qua. Ma glielo ho
2: montate da un...
3: Esatto. Perché sennò mi occupavano lo slot. Se va a massa... Proviamo a smontarli anche queste.
0: Sì, vediamo un po' di chiamare Pallo, però, così poniamo rimedio alla situazione pizza morte, morte pizza male.
1: Ammesso che Pallo non risponda.
2: Il problema, non sapevo.
1: Non ho mai studiato.
3: Senza smonto tutto parte. Quindi sarà qualche cosa che va.
1: Senti, come ci regoliamo per la pizza? No, no, però bisogna dimettere.
0: E ascoltami, se tu no, in che senso non mangi?
4: E allora però qualcuno ci dovrà andare, perché per cui se tu rimani sotto e qualcuno scende, ci andate con te.
0: Va bene.
1: Siccome 5 volte nel senso.
0: Pompino possente. Allora c'è questa
4: base.
0: Parte?
1: Non va.
4: Cos'è questo coso?
0: Il coppoletto.
4: Ma scusa, allora roba? Vede.
0: Collegaglielo di fuori. Allora isoliamo i contattini di metallo, scusa.
3: Con l'isolatore di sotto.
0: Per esempio mettendo l'isolatore di sotto.
1: Esatto,
0: va bene. Bene? Tiro la scheda madre, voglio vederla.
1: Sotto, non è che faccio contatto.
0: Allora, qua sicuramente non ce ne sono. Uno, due, tre. Non vedo un cazzo, che fate un piombo del Santo Padre.
1: Nativo,
0: di merda. Poi c'è questo e
1: questo qua.
3: Sono questi due supplementari che tipo non hanno smontato.
1: Come può essere ancora viva la schiena madre?
0: Quali sono? Questi due?
1: Vedi qua?
0: Sì, sì, perché sono questi.
1: Mamma mia.
3: Di Bruce Lee.
0: Avete rischiato la frittura di Ganesh. Mi provo a usare la violenza.
1: No, bastava.
0: Comunque
1: che c'è di fare. In un attimo rispondeva.
0: Vedi se sono quelli che corrispondono, va.
1: Tutti sono questi.
0: Questo corrisponde qui. E quello corrisponde.
1: Quello corrisponde.
0: Bene.
5: Allora, ampallangali.
0: La frittura c'è. Angelo è qua sotto, andate a prendere le pizze. Sì, in piazza? Ok, alla là. Chi va a prendere le pizze con Angelo? Qualcuno che lo accompagna? È solo?
1: Sì.
0: C'erate voi due?
1: Sì.
0: Ma che pizza prendiamo? Margherita per tutti? Facciamo due, tre.
1: Come per tutti.
0: Io pizza, tu pizza.
1: Sì, non pizzo io.
0: Tu non pizzi? Angelo vedi per pizza. E
1: ma
0: allora?
1: Quante sono qua? Due.
0: Qui sono due allora.
1: Sì.
0: Ma così poco? E io non so se viene Antonio e se viene che ha mangiato. No, perché tu l'hai invitato direttamente a mangiare la pizza qua, Antonio?
3: Io ho detto di venire alla X-Night, ho detto ci mangiamo la pizza tutti quanti insieme.
0: Ok, però la prendiamo per lui la pizza.
3: Noi ci informiamo prima su quel caso.
0: Io ho provato a chiamarlo ma non risponde, provo a chiamare a casa di Gianni.
1: Super super.
0: Antonio è Antonio che posso. Antonio X Paint Library.
3: Posso?
0: Proprio.
3: Allora.
0: Pronto? Sono io, ciao! Bene, che fai? Vieni stasera? Ah, ho capito, va bene. Ma stiamo andando avanti, abbiamo fatto grandi progressi. Ok, dai. Ciao. Lo so, dovremmo fare un po' di prove. Dai, ti lascio. Ciao.
1: Sicurati, ciao.
0: Mi fa
5: spendere soldi! Infatti, non so se è andato come ho chiuso.
0: Due centesimi ci avrò, puttana di Eva. Asterisco 1, 2, 3. Allora a sto punto due piste e vedete se Pallotro non la vuole.
1: Sì, ovvio.
0: Per me è margherita con mozzarella di bufala.
6: Per te?
0: 12 centesimi.
6: Giù,
0: la puttana, 12 centesimi, merda. E allora, Radio Cybernet, questa radio è nata nel canale Cybernet all'incirca nel 97 e nel 98, questo non me lo ricordo. Comunque, www.qz.org/radio-cybernet e comunque se cercate Radio Cybernet con qualsiasi motore di ricerca di merda ti comparirà solamente e unicamente Radio Cybernet, cioè noi praticamente. E vabbè, quindi questo per chi del canale Cybernet in questo momento ci stia ascoltando. Qui al Freaknet Media Lab siamo in tante persone, molti si stanno dedicando a montare macchine e computer qui al laboratorio. C'è una sparca accesa con postazione per focomelici. Poi c'è Media Lab, vabbè, Media Lab è il nostro server di rete, logicamente, per chi non sapesse chi siamo e che facciamo, www.freaknet.org. Più tardi avremo una minima rassegna stampa, un po' di notizie, qualche, insomma, avremo il corso di russo, la seconda puntata del corso di russo. E mando i saluti a Dialton che non ha capito che siamo in diretta. Effettivamente siamo in diretta, Radio Cybernet come sempre vi intratterrà con questi rumori di digestione
1: anale
0: mi suggeriscono digestione anale. È bello rientrare sul canale Cybernet a distanza di così tanti anni. C'è Elibus che manda i saluti a Dialton. Qua sembra di essere in una di quelle radio libere anni 70 dove ci si mandano le dediche.
1: Io saluto Elibus.
0: Tu saluti, sì, qua salutano Elibus. Noi in realtà non salutiamo un cazzo, non ce ne frega niente nessuno. E molti utenti ci chiedono qua in query il corso di russo ruttato. Infatti sarà un corso di russo fatto a rutti. Però non sappiamo effettivamente, probabilmente il nostro docente avrà dei problemi a venire. Evernine dice che forse deve rimanere a casa, quindi non potrà esserci. Quindi per questa puntata il corso di russo salterà allegramente e andrà allegramente a fare in culo. Noi in compenso faremo delle altre cose, evidentemente. Sì, faremo dell'altro. Principalmente, come ogni martedì alle 22, ci faremo esclusivamente i cazzi nostri, ignorando gli ascoltatori. E così, insomma, ci faremo un po' i cazzi nostri, non è che c'è molto da fare. Abbiamo...
7: Alleluia.
0: Stiamo in questo momento, ci facciamo un po' i cazzi nostri, quindi buon ascolto. Ah, ma Chiuz è giù? Strano. Chiuz.org/radiocybernet, Chiuz è giù. Comunque potete andare su papuasia.org/radiocybernet, che è il, come dire, il mirror di un po' tutte le nostre puntate del passato. Su papuasia.org/radiocybernet troverete gli mp3 di tutto quello che abbiamo fatto fin oggi, dal 98 circa a oggi, sì, dal 97 circa, da, vabbè, vaffanculo, insomma. E vabbè, che ci possiamo fare?
1: Programmi.
6: dai il primo giro per essere
0: facile. Abbiamo un messaggio da parte di Dialton per Elibus. Dialton dice che gli toglierà la cromatura al pomello col culo. È un messaggio veramente veramente interessante. Noi come Radio Libera diamo voce agli ascoltatori, per cui per cui è normale per noi dare questi comunicati. Vediamo che notizie ci sono sul sito, ad esempio, della Repubblica, tanto per cambiare. Non abbiamo musica di sottofondo, siamo un po' disastrati in questo momento. Pallotron deve ancora tornare. E vabbè, sono cose che succedono. Cosa debuggi?
6: Una vite.
0: La squarti via?
6: Dai, debug con più.
0: Qui Nirvana e Uscinziatu stanno costruendo la macchina che è stata chiamata Ganesh, che sarà il nostro ricettacolo di media, perché praticamente è la macchina
7: backupone.
0: Che il nostro backupone pazzesco è una macchina, un tower che contiene in sé miliardi di media diversi, hard disk, CD-ROM, masterizzatori ID, scasi, tape di quelli QIC 120 e tape video ottici con nastri in video 8, una cosa pazzesca, insomma una roba assurda che registrano dati a 0 per e che ci mettono l'eternità per incidere i dati. Però è bello averlo, è un coso, insomma è una roba così. Una macchina che speriamo ci sarà utile.
7: Sarà molto utile.
0: Baghdad caccia Saddam, intensi bombardamenti, fuoco sui giornalisti, nella capitale ospedali KO, Berlusconi, l'Italia andrà a fanculo. Sto leggendo un po' di notizie, ma per la rassegna stampa direi più tardi.
7: Arrivo.
0: Salutiamo Lord Zeta, il quale dice: ma perché non metti della musica e stai un po' zitto? E la mia risposta è ovviamente: ma perché non te ne vai a fanculo?
7: Non mettendo la musica.
0: Purtroppo per voi non siamo una radio che manda musica. Se volete la musica, accendetevi la radio. Personalmente preferiamo fare qualcosa di diverso che mandare musica e impestare la rete di merda musica. Magari più tardi metteremo qualche sottofondo spaziale, non so, qualcosa, qualche stronzata, non lo so. Poi deve arrivare Pallotron, è lui che gestisce le playlist. Quindi, vabbè. Ah, tu c'hai il...
7: Sì.
0: Hai le casse. Va bene, comunque, per chi non lo sapesse, siamo a Catania in questo momento, sotto le falde dell'Etna. Sì, in tutti i momenti, insomma.
6: Io no, però. Ah no, questo è no.
0: E adesso buon ascolto con il rumore di fondo. Oh, che ci fai qua?
7: Ma sapete che mi piacete, lo riesco a stare sotto di voi.
6: Che bello questo portale, chiaro.
0: Non c'è il pinguino.
6: Se prendo il cavoseriato al contrario, che
7: no,
6: succede?
7: Non so,
8: diventa una recensione di trasmissione.
0: Perché l'hai messo tu?
7: Non lo so, scienziato.
6: Dov'è?
7: Ma per ci sono.
6: Non c'è un verso in cui ti
0: sì, c'è Telvia che sta facendo manutenzione. Quindi si esce o non si esce, va a tratti, è un po' un problema.
7: Stasera The Cybernet.
0: Eh?
7: Io The Cybernet.
4: sto streamando, ma streamiamo, per ora rumore di fondo. Quello che facciamo. Dov'è?
7: Ah, perché c'era Giorgio mi aveva detto, ah,
4: no, Giorgio non può venire.
7: Sì.
8: No.
4: Io mi ero preparato qua.
7: Cos'è?
4: Doveva servire per fare.
7: Ah, un... sì, lo so, un
4: intervento su Radio Cyber.
7: Siete fuori, veramente.
8: Ma ormai non può venire?
4: Che ne so, ci avrà cazzi suoi.
7: La rete del freak misera addirittura.
4: Sì, abbiamo fatto lo schema della rete.
7: Grandioso. Fallo troppo. Ti sei prefiffato, bello grosso.
4: Sì, che in realtà l'ho fatto io. Lui l'ha copiato con Instinct. Bastardo.
7: Certo, ora che i computer sotto sono sistemati in maniera decente.
4: Sì, se non si può.
6: Non riesco a capire qual è l'effetto.
4: Lo
6: sapevi, mi ci faceva studiare anni per leggere il numero 1 e farlo con il film.
7: No, sono uscito.
8: Se mi perdono.
4: Ok, solo per
7: lavorare. Sto facendo lo stage da Zoo.
4: Che stage?
7: La parte di stage, ma non l'ho
4: fatto. Sì, ma su cosa?
7: Mannaggia. Su un piano di comunicazione e marketing dell'attività congressuale del centro.
4: Sei pazzo?
1: La parallela.
4: Come mai questa cosa orrenda? Perché il tuo computer si è resettato?
7: Invece una cosa ti devo chiedere, tra i tecnici, qual è la differenza tra un notebook e un PC portatile? Esiste?
4: No,
8: no.
7: Nessuna?
4: No,
8: no.
7: E allora perché
4: un notebook è un PC portatile.
7: E un PC portatile?
8: È un notebook.
7: Diciamo che è una funzione più neutra. E infatti qual è la... cioè perché li chiamo in maniera diversa allora?
4: Ma diciamo che se tu prendi questo qua e te lo porti è un PC portatile.
7: Ah,
4: un notebook è uno di questi.
7: È un
4: diciamo, italiano, è un l'unica differenza che mi viene in mente è questa.
7: La mia soddisfazione. No, perché ti spiego.
8: Uno in inglese e uno in italiano. Cosa? Uno in inglese e uno in italiano.
4: Vediamo i nostri ascoltatori che
7: cosa ne pensano.
4: Qual è la differenza tra un notebook e un PC portatile? Ci sono venuti a porre questo quesito. Secondo allora, voi qual è?
7: Chi è cosa?
4: Cosa ci dico.
7: Ti spiego. Allora, a Palermo io ho fatto questo master, no? La parte di teoria. La voglio raccontare.
4: Se vuoi sì.
7: La parte teorica l'ho fatta a Palermo . E là lavoravamo su te perché ho fatto il massimo di multimedia skill.
8: Wow, sei skillet. Allora sono skillato. Sono
4: sei un Naxxor.
8: Sono un kill. Sono un killer.
4: Allora, con questa cosa ci facciamo? La sega?
1: No.
8: Questo se ci riesci a farlo tu la sei tipo che le infili qua. Ce l'hai grosso così.
7: Con quella facciamo sicurezza. Come la possiamo chiamare la macchina sicurezza?
4: Come la stavi sfasciando la macchina?
6: Si fa dentro fuori dal tavolo.

0: Siamo rari, ma ci siamo.
1: Ma è pazzesco. Dottore in... Cos'è? Dottore, sì.
0: Dottore.
1: Minchia. Ma sai, non lo sapevo. Spettacolare.
0: Sai, vabbè, non cambia.
1: No, so. Un elenco di poco tempo è notevole. Bravo, bene.
0: Ma calcola, allora, mi sono levato in 5 anni, calcola, metterci un anno di Erasmus, quindi, insomma, abbastanza...
2: Che vuol dire un anno di fanghetti?
0: Di fanghetti totale. Allora, il discorso è questo. A Palermo, direzzavamo, ci hanno dato il Politecnico, perché il master è organizzato dal Politecnico di Milano, e ci hanno dato questi computer portatili per poter lavorare.
1: Che ovviamente non vi siete portati poi alla fine.
0: No, ora ci hanno dato l'opzione di... Aspetta, no, non erano onestissimi. Ora ci hanno dato l'opzione di poterli acquistare invece, questi computer, a questi prezzi. E c'era questo
1: notebook cosa. Uno 151 euro?
0: Sì.
1: Minchia, me ne posso comprare uno magari io?
0: Se avanzano, cioè se qualcuno riesce a restare, io la voglio fare la domanda
1: per averne un altro.
0: Cioè, un altro magari a me non me lo danno, però posso informare con gli altri ragazzi. Ti metto in fila nella lista di quelli che mi hanno detto, ah sì, lo vorrei prendere anch'io uno. E quindi i computer che ci hanno dato erano due. Uno questo notebook Compass GE4000, sì, e sono andato a vedere le caratteristiche oggi su internet. Dovrebbero essere queste. Per comandato io l'email alle mie tutor, sì, a Palermo, dicendo mandatemi le caratteristiche tecniche del computer perché così scelgo.
1: E la scheda, bene, scusa?
0: Cioè questa scheda, noi usavamo, avevamo il computer in aula.
1: Sì, la scheda la voglio io, grazie.
0: Collegati con la scheda wireless.
1: Sì, sì.
0: Ti interessa?
1: Come no, minchia. Stiamo facendo tutto un progetto su wireless noi.
0: Vero?
1: Poi le schede wireless riusciamo a recuperarle a poco, ce le prendiamo tutte.
0: 33 euro ti sembra un buon prezzo?
1: Minchia.
0: Quanto costa?
3: Di queste schede wireless.
0: Tipo cosa costano le schede? No, per sapere, prendo.
1: Schede wireless,
0: ma io ve le prendo, 100, veramente.
1: Sui 150.
0: Mi date i soldi, veramente, io le prendo tutte quelle che volete.
3: Vieni,
0: guarda,
3: aspetta,
0: quelle delle pizze con il resto. E prende uno è un notebook questo qua, come l'altro è un PC Acer, però non sono riuscito a capire quali sono le caratteristiche tecniche dell'altro. Ora, uno, il notebook costa 351 euro, l'altro costa 604 euro, la differenza ci deve essere.
1: Sì, il problema è anche, no, allora io ti dico prendi al volo il notebook, prendilo, prendilo.
0: Cioè sì, ma perché io l'ho utilizzato, quindi, cioè per quello che può servire a me, mi basta e mi avanza.
1: Questa è la caratteristica del notebook.
0: Credo sì, perché l'ho visto su internet, prima dovrebbe essere, no. Cioè per quello che mi serve a me.
1: A questo prezzo
0: mi conviene.
1: Sicuro, guarda, sicuro.
0: Questo probabilmente avrà più spazio di hard disk, avrà un processore più veloce, va bene. Però ti voglio dire, quello mi puoi.
1: Prenditi il notebook.
0: No.
1: A occhi chiusi. Okay. 350 euro.
3: 350 euro?
1: Un notebook, sì. Cos'è? Qui dice Intel Celeron però. 800 MHz. 128 mega, 10 giga di hard disk, modem, scheda di rete, CD 24x, USB, batteria a litio, vabbè, si sa.
0: A litio,
1: birda, videocard.
3: E ancora di questi PC notebook portatili.
0: No, purtroppo l'ho detto, posso mettere in fila la lista di... Vedete, io sono il master, no?
1: Ops, è caduto.
0: E ci hanno dato questi computer, ora ci stanno dando la possibilità di acquistarli a questi prezzi...
2: E tutti dicono, lo voglio.
0: Tracciare.
2: Ora, mi piace, è un'esclusiva Radio Cyber.
1: Voi non potete.
0: Non potete.
1: Perché siete lammers.
0: E che ti stavo dicendo? La batteria al litio, qual è il problema? Perché non ti convince che fa?
1: No, batteria al litio, ok.
0: Quelle buone quali sono? Quelle al litio. E l'IRDA invece me lo spieghi cos'è?
1: La porta infrarossi.
0: Ah, perfetto. E la videocard 3D?
1: La scheda video.
0: Scheda video. E basta.
1: E basta non fare altre domande.
0: Scheda di rete 10/100
1: sbarra, la sbarra è molto importante.
0: La sbarra è importante. Cosa indica 10/100?
1: 10/100 MHz, la scheda di rete. Mi sono
0: urtato. Si è vomitato addosso.
1: Non mi ricordo più che cazzo dovevo guardare.
3: Scheda di rete. Dove è il controller? Calvi?
0: Io non so pensare a quanta posta ci possa essere ancora il mio account di Angelos at freecredit.org.
1: E perché non te la guardi, scusami?
0: Da dove la posso guardare? Da questo computer la posso guardare?
1: No. Sotto scala praticamente.
0: No, mi secco dopo.
1: Cosa la vedi dopo? Però quando passi da lì, guarda.
0: No, l'ho scaricato l'ultima volta un...
1: Così te la levi, insomma, no?
0: Più di un mese fa, perché sono riuscito finalmente a collegarmi da internet qua, perché ogni volta ci provo e non riuscivo mai ad entrare.
1: da internet, sì,
0: sì. Da internet, sì. La dal coso, la,

0: contatti.
1: Posso? Perché no? Un po' di Nirvana.
0: How many time? Ok, basta, se il grande espresso mi ha detto che mi posso vendere il notebook, domani gli scrivo, voglio il notebook. Ragazzi, veramente fatemi sapere.
2: La scheda di rete.
0: Fatemi sapere quanto.
2: Comprati anche la scheda di rete.
1: C'è?
0: No, la wireless.
2: Sì.
0: Ah. Allora, io fammi capire una cosa.
2: Comprala comunque, una cosa che ti rimane è.
0: Ma io poi questa è wireless, a che cosa la devo collegare teoricamente?
2: Per esempio alla nostra rete wireless quando la faremo.
0: Cioè, perché noi
2: vuol dire che non usi i cavi per
0: sì, perfetto, perfetto, perché noi in aula eravamo infatti così, però non capivo a che cosa era collegata, cioè c'era nel centro un po' una sorta di antenna che smistava.
2: È un po' complicato da spiegare, però ci stiamo sperimentando.
0: Vabbè, pensate di farla anche qui.
2: E si fatti dire che schede, che tipo di schede sono esattamente, perché Nokia è troppo generico.
0: SK.
2: Per capire se vanno con Linux.
0: Ah. Vediamo, comunque io la prendo, può servire. Ascolta lo stream, stiamo parlando di schede wireless a 33 euro.
2: Perché a lui possono interessare.
0: Non so che schede siano.

0: comunque interesserebbe anche a me.
1: Il notebook? Aspetta, aspetta, vediamo. Allora, il discorso è questo: noi eravamo 60 e avevamo 30 computer. Quindi teoricamente c'è uno su due. È un po' difficile che ne resti qualcuno non assegnato, viste questi prezzi. C'è una buona occasione per prenderlo. Però se ci passa la cosa te lo faccio sapere comunque. Certo che non gliene voglio fare rimanere a loro, va? Che loro che fanno? Loro hanno. Cioè. Rinnovano il parco macchine, quindi. Già loro li avranno presi a prezzi super competitivi. Cioè li rivendono a noi e ci riguardano, perché tanto poi li devono cambiare di nuovo, perché li usano per questi corsi che fanno. Che gli frega. Ah, ma è un mix.
0: Mio Dio.
1: Assolutamente, cioè.
2: Mi stai facendo notare piccolo. Cambiate che fa.
0: No, no, a me piace. Però aspetta, mio Dio. Infatti,
2: quindi vuol dire che gli piace.
0: Praticamente gli piace. Dai, Queen. Sono decenni che non ascolto i Queen.
1: Under pressure. Fanculo. Freddy Merduri. Under pressure. Ah, c'era Rocco che voleva mandare invece il numero a cui collega per vedere, per ascoltare in streaming la cosa.
0: Rocco!
1: Lui verso le 11 si collega.
0: Rocco e i suoi fratelli, allora gli scrivo se
1: sì,
0: vuole.
1: Mandagli un'email e digli dove si deve collegare esattamente.
0: Il link?
1: Radio Cyber, però vuole sapere il numero, lui mi ha detto c'è un numero che devo mettergli, non so. Scrivigli a roccorossitto@email.it.
0: E tutti gli ascoltatori scriveranno.
1: A Rocco, scrivete tutti a roccorossitto@email.it. Qua compare pure quello che scrivi tu.
0: Ma in un certo qual senso. In my brain on the floor. Potrebbe
1: compagni.
0: C'è bisogno che canti,
1: no. Che sta ascoltando. Beh, ma caso uno si avvicina, se uno non si avvicina non.
0: Come no?
1: Si sente? Vero? Ma una volta tipo ci dovevi parlare così.
0: No.
1: A me la tecnologia l'avete.
0: No, mio non ci parlava così, perché non capiva questa tecnologia, ha una sensibilità mostruosa. No, in realtà cioè c'ha una sensibilità veramente alta.
1: Allora, è stato bene però. Cosa può fare lo spazio? Vedi, tipo, col fatto che vanno messo sotto la cosa.
3: Non è una cosa
1: così. Con gli spazi avete sotto, i computer più sistemati. Adesso è
0: più sistemati, insomma.
1: Abbia un senso di media là, boh.
0: È un po' un inferno.
3: Mi pare che questo tempo quando
1: Why, why, why, why.

0: Freddie Mercury piaceva l'anno.
1: E il fatto
0: nell'anno lui era, cioè era da chi? Allora, io direi
2: che messaggio.
0: Mettiamolo al suo posto.
3: Quale?
0: Cane.
2: No, ho letto un messaggio tecnico e mi è arrivato che è uno spettacolo.
3: È la morte.
2: Vaffanculo.
3: Non ci entra qua sotto, spesso.
0: Come non ci...
2: Infatti non deve entrare di sotto. Deve entrare da qualche altra parte, non so. Per esempio, affanculo. Ma adesso parte? Sarebbe anche minchia, non possiamo scippare il materializzatore di Midland ora.
1: Questo è il... questo è il laser.
3: Tutto pronto.
2: È tutto pronto.
3: Bene, ho messo gli artischi sullo stesso canale IDE. Due. Così il masterizzatore lo mettiamo su un canale di da parte sul secondo, va bene?
1: Hai capito? Aspetta, l'Asher ricorderai, questo è quello da 600 euro, questo di qua
2: uguale?
1: Cioè poi non so le caratteristiche, magari per ciò che riguarda i portatili, per la, tipo se io voglio potenziare l'hard disk, per esempio, è una cosa complicata, costosa,
2: non ho capito.
1: Allora, c'è un disco per esempio di 10 giga di, no? Se io mettiamo, gli voglio mettere...
2: devi trovare il...
1: è complicato,
2: devi
1: costoso.
2: Devi trovare l'hard disk per costa, che costa assai.
1: Sto dicendo hard disk, ma 10 giga qualsiasi altra cosa, per esempio, sì, abbia infatti.
2: Ricordatevi, non li espandi, puoi solo aggiungere RAM. Ma raramente...
1: la RAM... o perché ne so, tipo il lettore CD-ROM è quello 24x, tipo lo voglio fare 48, tipo si può fare. Questa domanda non ho avuto risposta.
2: Quando? Ah, per me è quando volete, quando sono a Palazzolo potete venire quando volete.
0: Palazzolo,
2: sì. Giovedì pomeriggio, sera sono già lì. Venerdì, sabato, se volete venire a dormire non c'è problema, a casa mia è... c'ho spazio, è casa mia, per cui faccio il cazzo che mi pare.
0: È cablata.
2: Sì, ci sono cavi di rete.
0: È l'unica rete, l'unica città che l'ha fatta cablata in Sicilia.
3: Ci stiamo lavorando, vedi. Qui ho un morfino.
1: Oh, sono stata per questo master, ho detto al pedecchio di Milano, ogni tanto ci portava a Cremona, al pedecchio lì a far vedere le sessioni in comune, perché eravamo distribuiti nella Palermo e Napoli a fare sti corsi.
0: Oltretutto non c'è.
2: Potrebbe infilare qua dove c'è la borsa di pallotro. Qua sotto e col monitor qui.
0: Qua sotto invece.
3: Perché col monitor? Mettendo il monitor qua.
2: Sì. Tu dici il monitor non serve?
0: Già c'è anche SSH.
2: Parte con senza monitor?
0: Sì, anche senza monitor.
2: Dico parte senza monitor attualmente.
0: Sì, parte, c'è anche col monitor.
2: Ma non fa pip pip pip pip.
3: E la tua faccia si chiude, con un sorriso misto tra che palle e glielo metto nel culo a Catania
0: 1. La seconda che hai detto.
3: Non sapevo che
2: comunque per ora te lo metto dietro di me.
0: Cosa? Sull'anal
3: l'anal informatico.
0: Anal computer. Adoro l'anal computer.
4: quindi perché ti ha fatto questo genere nuovo acquisto? Io non ricordo, aspetta, ragazzi.
2: Oppure volendo
4: possiamo
2: fare
5: abbiamo
6: anche il PSG fino a qua.
5: Hai intuito? Devo dire, hai intuito. Per
4: il tipo di
5: però
4: ti intuito l'altro giorno parlavo di te con Luca di Ragusa.
2: No, non è vero che ci sono tanti nostri.
6: Con succa lì da
2: cui
6: cambiando le consonanti
4: la grammatica il nome è quello
2: quanto costa? Si possono anche costruire o qualche stile
5: cosa è? No, questo è la dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai,

0: sta male, evidentemente. Per questa trasmissione abbiamo preparato un sacco di cose, di interventi e di scenette, nonché rassegna stampa eccetera, ma abbiamo deciso che non faremo niente.
1: Va
0: bene, ma il mouse ha deciso di non muovere. Ma certo, perché tu usi il mouse della minchia.
1: Il mouse vero.
0: Qui in vaffanculo. Connectingpapuasia.org non mi sembra il caso. I pesci morti, va bene.
1: I pesci morti. È il nome del gruppo della canzone.
0: Cosa?
1: I pesci morti.
0: No, sono i Depeche Mode.
1: Ah, ah. Aiuto. Ah,
2: Questa qua, questo animale enorme.
1: Invece apre i pesci morti, vengono
2: avanti. Tienila,
1: tirala,
0: Dovrete farlo a fuoco, sul fuoco,
2: oppure dovremmo girare. Quindi qualche etichetta dove scriverci il nome della macchina.
0: Della macchina?
2: Il nome del computer a cui si la tastiera più difficile.
0: Scrivetelo col pennarello.
2: Se poi vogliamo
0: cambiare la tastiera. Col flex. Tanto tu sai bene come si fa.
2: Perché come ho esperienza.
0: Sono delle foto bellissime, non sai niente. No, ma non sono delle foto bellissime.
1: Buona fortuna!
0: Ma è rete
2: carica? Già? La fiera è il monitor. Per il momento il monitor si twitch. Vedo qua mi sta.
0: Era una testata quella che ho sentito,
2: esatto.
0: Quel tonfo sordo,
1: sì. Ha detto di porco Dionisio.
0: Sì, che ho scritto dove ho dato una testata. Io
1: quasi mi porto la sedia a DJ
0: Oz. Ma sotto è pieno di sedie, andate a prenderne un po'.
1: Questa è la posta di
0: dove ci sono le scale. Sì, le potete prendere. Sì, le borse sul letto, anche i sotto. Che cazzo me ne frega, dammi. Quindi lei è andata dappertutto, che cazzo lo fa?
2: Di solito quando uno appoggiava, sì, che qua ci devo dormire,
0: ormai mi sono tutti curiosi.
1: Vabbè, poi al contrario. Tu forse sei una persona più pulita rispetto a tutto.
2: Io?
1: Cioè no, tu. C'è chi si coli che è più pulito rispetto a quello. Ma uno di questi computer li posso utilizzare qui? Se ho...
2: Secondo me la posta?
0: Se vuoi puoi provare la postazione per fuoco medici.
1: Hitler, come...
0: sì,
1: con quel monitor gigante, sì, la stessa, esatto, cosa per quelli ciechi, questo,
2: eh no, forse questa non si fa,
1: ma questo di qua che
2: no, questo è un problema, stiamo lavorando, questi ci stanno lavorando negralmente, e l'altro
3: ti posso, posso affrontare dentro 30 secondi un po' più,
1: quando che ne direi sta parte.
0: Anche questo potresti
2: nuovo?
1: Sì, cioè nuovo nel senso che l'hanno condotto a
0: porta. No, qua preferisco non toccargli le sue cose.
1: No, no, no, lascia, no,
3: cioè, intendo,
0: dagli una shell, la telnetti su media lab e poi fa lui,
2: mi mette le cassette.
1: Ma sai che non mi ricordo più neanche come si c'entra, da tanto tempo che non lo faccio più dal freaknet.
0: Non ho capito, scusa.
1: Non mi ricordo più neanche come...
3: Tu hai utenze su Midela, giusto?
1: Sì, sì. Come? Angelos, con l'H davanti.
2: Ma è una... Mi pare che sul giorno...
1: H-A-N-G-H
2: G-H
1: Elos.
2: No, questa è la mossa. Mi serve una sedia? O questa?
1: Voilà,
2: ma
1: forse
2: una società vicino al monitor dove ci sono campi magnetici variabili della presenza.
3: Oh, mi si è acceso questo senza che io non ho fatto nulla. Sì,
1: no, un po' di bassi.
3: Questo invece, questo non si può fare.
1: Boom. Boom, boom.
3: Ha smesso questo invece?
1: Quello è meglio l'altro. Ah, lui. Appena scatterà questo penso che
3: sto crigno.
0: Sto crigno. Sì, ascoltiamo la musica di sto crigno.
3: No, sto crigno, per favore, levalo, se no spacco il portatile a martellare.
1: Quindi ricordati che appena potrai, appena il mercato si scatterà là.
3: E cosa devo premere? Qual è qua?
0: Scusa, fallo saltare da direttamente al
3: con questo porta avanti, no? Ma no, questo lascia, mi piaceva quello.
0: Ormai io
3: non è lascia, se giù.
0: Vabbè, insomma, te lo rimetto, va fanculo.
3: No, da lì.
0: Cazzo il vuoto.
3: Come si faceva?
2: Tromba, no, il momento della tromba.
3: Te lo giuro, c'è tantissimo tempo che lo uso.
0: Leggi. Move current sent mail eccetera, yes o no?
3: E non lo so, che vuol dire? Send mail. Yes.
0: Rispondi no a tutto.
3: Perché?
0: Perché è meglio, se non sai cosa fare, meglio dirgli di no.
3: La regola
0: potrebbe voler dire ti cancello tutta la posta.
3: Freakhead, quando non sai cosa fare, chiedi
0: a chi sa cosa fare.
3: Allora, il current state mail.
0: Premi no.
3: Perché non me la devo fare spostare a quella...
0: Ma se ti va, fatela da spostare.
3: Mi sta giletta, mi sta... Ho solo 594 messaggi nuovi.
0: Ma porca puttana, non ci riesco a fare un'idea.
3: Vai che già, cioè, pensavo ci fosse qualcosa.
0: Ah, non c'è il bocchino, pure là.
2: Parallela.
3: Vaffanculo. Esiste una minima possibilità di allargare questo posto, Romero?
0: Beh, ho deciso che data l'enorme quantità di canali a cui sono connesso, uscirò dal canale Cybernet. Buon ascolto comunque.
3: Dal 24 ottobre l'ha aperto il nero dietro,
1: tutti i

0: ti ha riconosciuto tutto, aspetta. Exabyte Model XPS 6860 Thunderbird l'altro.
1: Però si è piantato.
2: No, ho solo perduto Blockstore.
3: Bellissimo, cosa spesso conosci?
4: Io C T H U L H U.
3: Poi cibo.
1: Che cartina so consegnare?
3: Scusate, il venerdì le proiettate adesso troppo.
1: Ah, questo è vecchio.
3: Sistemista Linux 75. Capisco che ha capito il gesto.
5: Bene, il momento della consueta rassegna stampa delle 22.54. E per la nostra rassegna stampa ci avverremo di alcuni siti internet con le ultime, diciamo, novità. Rassegna stampa. Allora, iniziamo con le notizie sulla guerra. Da qualche parte pare che ci sia la guerra. Fuoco sui giornalisti, qualcuno brucia. Negli ospedali ci sono malati. Berlusconi fa delle cose. Il Milan gioca. Unione Europea monito all'Italia e tastiera non si sa a chi. La RAI trasmette delle cose. Passiamo adesso alla cronaca. Polmonite e scarafaggi, la sporcizia non è una cosa molto carina. Pompei la gente crepò. A 13 anni si fa fare delle cose non molto carine da una banda di persone poco per bene. Torna il freddo in Italia, la gente si copre. Napoli, ragazzo muore. Scienza e tecnologia, vediamo un po' quali sono le novità su Repubblica.it. Ah, ecco, ci informano che ci sono degli scienziati che inventano delle cose. Per la nostra rassegna stampa direi che per ora abbiamo concluso. E
3: qual è la notizia? L'assessore di Catania non ha voluto rilasciare dichiarazioni.
5: Ah, l'assessore di Catania non ha voluto rilasciare dichiarazioni. Questa era l'ultima notizia per questa rassegna stampa e la prossima sarà all'incirca tra un'ora, sempre su Radio Cybernet.
3: Dettagliata, precisa.
5: Sì, sì, bisogna essere precisi. Stiamo a fare informazioni.
2: A Catania, sì. Dai, i dati hanno quello. Chi dice questi? Chi dice quello? Tutto quanto, tanto voce, sì.
5: Sento quasi rumore di pizza. Conferma. Seriamente. Ho sentito come delle vibrazioni di pizza, quindi.
3: Ma che è andato a prendere?
5: Pallotron è qualcun altro.
1: Allora, rotti delle mie palle.
2: Il vostro ci avete messo.
1: Massiccio. Santissimo padre putativo. Invio
3: qua. Bene. Bene.
1: E adesso trovate i device e abbiatene cura.
3: Sto leggendo l'email che ci darà Radio Cyber.
1: Se volete provare il nastro videotto, magari poi lo provate, insomma, fate una cosa per voi. Non ho capito che succede?
3: Ho appena letto l'email che ci darà Radio Cybernet a ottobre.
5: Ah, ottobre, ok.
3: 21 ottobre.
2: Però il problema è quello lì di poco fa.
0: Speriamoci il man, il taro, il man, il
5: tiro. Oh, questa è bella di qui.
3: Questa ti piace?
5: No, non lo sai, ce l'ho usato.
2: Più attivi.
0: Esatto, io non leggerei il man del taro.
2: Sente che io,
0: perché lei lo
5: comunque per insultarci a dovere potete scrivere a radiocybernet@freaknet.org, ammesso che funzioni.
3: Alessia Porto, che dice Alessia?
2: Io direi che ci sono una bella.
5: Vaffanculo il santissimo padre, putativo di merda.

0: là dimentichiamo l'altro
1: con un MMP di posto
0: non di posto
1: perché il tab non lo so mamma mia def
0: perché
1: di sì di 1 c'è una sola partizione di uso
2: a 4 giga?
0: Abbiamo dato 3.iso e 4.iso, non so.
3: Sono backup da fare. Vecchi dedicati di Midera.
0: Sono già in deposito, sono già un backup.
3: Ciao! Sì, lasciali lì. Cerca di non cancellarlo.
1: Niente RM asterisco.
3: No, anzi, togli i permessi di scrittura su queste cose. Così non li cancellate per sbaglio, non lo so, sai, può capitare. Mettili 000.
1: Quindi neanche in lettura?
3: Esatto.
1: Ma perché? A meno V non va bene.
3: 000. A meno V.
0: Noi mettiamo 000.
3: Tirani un pochino. Fatela mettere all'interno delle mucose anali.
1: 000. Che altro lo aspettavo?
0: No, un backup del 700 mega e uno. Il backup non si può.
1: Io volevo vedere
0: come c'è il backup. Sono così di video. Va bene, capisco come adesso non ho
1: bisogno
0: di fare niente, perché già è
1: ristretto,
0: è già montato, quindi
1: quindi andiamo noi 2 di
4: se ne mette solo 594, come faccio a leggere?
1: Perché la home a questo punto è
0: Right,
1: so quick fatto dei cambiamenti. Ma dove vai proprio?
3: Oh!
1: Buongiorno a te.
2: Siamo arrivati, no?
3: Che Dio vi benedica! Siamo
2: pompieri di tutto! No.
3: Che è successo?
2: Stavo ci pensiamo se abbiamo raggiunto.
3: Eh? Ma ti sai se il signor Salvo lo vino come no?
1: Sì. Poi la macchina con bufala.
3: E vabbè, se non c'era me la pigliavo normale.
1: Invece qualcuno se ha una peppa me la dia.
3: Che freddo?
1: Perché sono senza un cazzo.
3: Ma lui è senza cosa parlo.
1: Ce l'ho della macchina, buona. Ah, ce l'ho qua.
3: Ti posso dare una maglia di lana gigante?
1: Ai ai,
3: posso dare quello che è il mio pigiama? Sì. Tanto ce l'ho un'altra pelle.
1: No, tu non
3: hai sarà enorme.
1: Che non hai volato? Perché mi sono dimenticato a casa la pelle, avevo delle persone se volevo.
3: Ma stai streamando? Stai streamando? Fa delle gran belle cose. Però sono fighissimi questi sistemi qua.
1: Ho un paio di quelli.
3: È bello perché hai il salvaschermo, come dire, il blocco dello schermo automatico. Se uno non sa come fare.
1: Bravo.
3: Ma come dovete fare? Di chi è questo?
1: E mi viene foto. Sto dicendo la mia e mai.
3: Bene.
1: Come va?
3: Abbiamo montato questa macchina con tape. Di chi è questa?
1: La Madonna è mia.
3: Aspetta, la
1: Madonna
3: è
2: la signor
1: Stato.
3: Non lo so,
1: questa qua.
3: Tutte con bufala?
1: Scusa, ma io mi aggropinco per
3: io col tuo culo sporco. Una margherita col tuo culo.
1: Adesso dammi il coltello, va.
3: Aspetta.
1: La stuccano tutti in questo canale di merda.
3: Tutti la succate. La succate in quantità.
1: Già.
2: Ma soprattutto in qualità.
4: Aspetta, questo giornale murario del.
3: Qualitativamente succhen. Li fai uscire questi due che sono disperati che non stanno uscendo.
1: Ok.
3: Vabbè, non disperati, siete arrivati adesso. Le macchine si chiamano Sclair e Nomad. Sono già nell'host. Già inserite.
1: Perché spike over?
3: Perché sono qua.
1: Perché io bastardo.
3: Effettivamente. ma così posso anche chattare, guarda, chatto con la pizza in mano.
2: È la 3 che sta andando a palla,
3: cioè?
2: Come rete.
3: Vuol dire che qualcuno starà lavorando in modo massiccio. Sì, Martin c'è, per questi giorni c'è sempre.
1: Anche io ci sono.
2: I soldi sono bastati?
1: Sì.
3: 5,20 euro. A testa?
1: Sì.
3: Ma niente bevande?
1: No, perché mi ricordo che c'era la birra nel frigo.
3: Ah.
1: La prendiamo domani ci.
3: Sì, ma io non bevo birra, quindi vabbè.
1: Ah, hai provato qualcosa? No. Dove l'hai indirizzo più il nome di host?
3: Dovrebbe essere uguale.
1: Come ti chiami il tuo nome?
3: Nomad.
2: Metti anche Ganesh.freak.
1: Esci Nomad, porco Dio, vai!
3: Tu?
1: Sì, esco. Ma va dice avete così? Perché se muoio tu te ne accorgi.
4: Nomad. Non esce.
1: Non esiste il nome Square nella TCO, sto aspetta.
3: S-K-L-E-R.
1: Sì, è Square col 3, no?
3: No. No, non è col 3.
1: Certamente
3: no. Sclair.
1: Così?
4: S-K-L.
2: Come lo scrivo tutte le persone.
1: Ah, pensavo col 3. Perché secondo me...
3: Porco Dio.
2: Fermo.
3: Ganesh.
2: Che è già
3: nelle
2: TCO, Ganesh, no?
3: Credo e spero di sì.
5: Ok, con cura.
6: Allora, che gli è successo?
0: Sì,
5: dai,
0: non so.
5: E dai, il consiglio del morto male.
4: Tra l'altro,
3: nutrisciti, nutrisciti. Rugbista di Serie A. Avete fatto allenamento da Serie A?
5: No, la minchia.
3: E che cazzo avete fatto oggi l'inferno?
5: Allenamento.
3: Palester disaster.
5: Mi iscrivo in palestra ogni mattina, devo andare in palestra.
3: Come ti iscrivi in palestra?
5: Ho deciso. Alla fine poi non si ne viene ho deciso che mi iscrivo in palestra con l'argentino straniero ogni mattina alla Cicastello a palestra.
3: Perché?
5: Un'ora.
3: Come mai?
5: Perché devo potenziare.
3: Ti serve?
5: Sì.
3: È potente, potente.
0: Poi ci pensa lui. Ma c'è tutto il fuco qua sul fuco. Il fuco sul fuco.
3: E che cazzo vuoi da me?
0: Lo fuco.
3: Ma che cazzo vuoi? Stronzo! Dai, vai a vedere qualche cosa.
0: Ciao, Polo. Queste sono le mie
3: ciao. Wow!
0: Different file
1: form. Devo trovare lì. Sì,
0: io sono felice di stare in un gruppo di studio. Volete tovaglio lì? Studiate quel culo.
5: Grazie.
3: Ma chi sono?
0: Siamo i tre che punto 0.333.
3: Ah, mi siete fatti il sito?
0: Sì.
3: Basta che non va il resto, ma tanto vale.
0: No, no, guarda, diciamo che
3: Andrei con 0.0 internet driver, se no non lo
5: esploit modo l'importante è codare.
3: Cosa vuole più?
0: Cowboy 0x33 Founder maybe Cipone NSN very good coder Joser 0x33 server sad tipo io sono quello che non fa un cazzo.
5: Asbesto Asbesto una cosa che ho detto
4: invece c'è punto
3: due. Ma oggi dove? I don't capish.
5: Oh, oggi è Dario, me lo chiamano Dario.
3: Dario.
5: Poi mi sono mettendo come fai io.
3: Questa pizza è uno sborro, tantissimo.
5: Il coltello? Ma la X?
0: La X, prima facciamo il decatto di un
5: ancora?
0: Private no not distribuito. Significa darlo a tutti. Sai che fake del cazzo.
3: Date?
4: Il 25 aprile a Bortigia da
3: festa
4: della liberazione dei frigoriferi intelligenti.
0: Dove ti arriva? Dalla Foglia. No,
4: me ne vado da
0: 6-9-2-2
1: sembrati che per metti che già fai un bando di solare. E con questa la sono però è giusto prenderlo, no, sono quello che inizio a studiare poi.
5: Mi spoglio in webcam senza programmini.
6: Sì, mi non l'ho capito.
3: Succa mille palle.
0: Ma ballo, ballo, sei sicuro che esce? Perché non esce?
1: Siamo in 91. Siamo i signori 91.
6: Non trovavo la H, ho scritto ai ai ai au au au au ta ta ta ta ta ra ra ra ra ra
5: esci Ganesh poco di
4: invece vorrei scrivere
3: 192 191.
5: Giusto, io ho scritto
6: 195. Sei una risata, no? Quindi mi ci può un cutie dure le mani.
5: Metterò un name server qua e vaffanculo.
0: Ci sono
5: tutte le macchine useranno i NediaLab come DNS. Sarebbe
6: così, non scassare
0: DNS interno.
6: Se funzionasse,
5: minchia, tu ce l'hai con media
3: deve lavorare.
0: Media deve lavorare
3: per due tempi. Vabbè, ma DNS, facciamolo su una delle spacche. Per esempio, facciamo fare qualcosa di spacca di spacca.
0: Dai, che fai tu? C'è DST,
1: 195. Quelli, se vogliamo provare quelli lì, provali tu. Come ti fa a portare a capo una cosa così?
5: Nirvana
1: questo
5: è che mi rovina perché
1: c'è un
5: scriptino
1: che si può interpretare un altro che c'è un scriptino
3: forse per ogni linea per ogni linea.
6: Alleluia.
1: Addirittura allora cerchiamo di attivare il
3: Frame Buster. Allora mi darà una mano a fare una cosa. Devo fare, mi serve uno script che quando uno entra scrive re, risponde chione in automatico.
5: Ma dobbiamo farlo scrivere
3: perché non so come si fa.
5: Io lo faccio per gli SSI e ve lo do.
3: Che me ne può dire il SSI? Io c'ho XChat.
5: Me lo faccio anche per XChat. Ma vedete che un fine di settimana di questo va sotto avanti a casa, no?
3: Ma io non Nirvana e Scienziato vogliono venire a casa.
4: Vuol dire Om Shanti? Om Shanti
3: è un saluto indiano, una specie di benedizione, va.
5: Dico, va, un settimana di questo. Passo.
3: Sì, sì. Sono contento quando accade.
7: che cazzo mi costa, mi devo far arrestare.
8: E poi la password di tutto di challenge o discord, me la mandi in CPG
7: o quella dei satelliti?
8: Minchia, vero? Perché alcuni non sono la password. La di media come fatto un cazzo.
7: E quella dei satelliti? Che mi chiede? Sono un
9: utente
7: normale. Ti do un SSH. Ma che prende? Che è il culo? Ti sentono forse? Devono sapere la sfacciataggine delle persone. No, grazie.
9: Floppy day. Spesso sai che cos'è? Floppy day. Non è il tape o è il tape? Non lo so. È il suo.
7: Cos'è un quick 40, quick 80, quick 30? Sono i tipi di nastro.
9: Quindi allora
7: è un nastro. Dovresti annunciare alla radio il nome di quella cosa lì. Carta culo.
6: La carta da culo con cui ci stiamo pulendo.
9: Rocco manda un messaggio, fammi vedere. Fammi mandare velocemente via sms la URL per sentire la trasmissione.
6: Minchia, gli ho scritto due volte.
9: Il sito non si apre. Via sms. Da prega. Posso accedere internet io da qua?
6: C'è scritta lì, guarda.
9: Ah?
6: C'è scritta là.
9: Sì, come faccio a entrare internet? Però?
6: Vieni qua e leggi qua.
9: No, io devo mandare via sms, ma non via, no, volevo entrare in internet, mandarlo da internet adesso.
6: Ah.
9: Io non le ho subito. Mm.
6: Ma io gliel'ho scritta questa linea qua, gliel'ho scritta due volte.
9: E no, sai cosa gli è arrivato, non lo so. Ah, su che cosa gli era mandata quella l'indirizzo che ti ho detto io?
6: Anche.
8: Non glielo puoi mandare per posta.
9: Boh, lo so perché lo so. Io ci posso entrare in internet quasi o no?
6: Sì, non lo so, sì, penso di sì.
9: Come?
10: Vabbè, se ne manda un messaggio non mandare un
6: video. No, devi mandare un sms.
10: Infatti,
6: questo
10: prezzo
9: è un qual è il prezzo questo? Simpatico.
7: Cioè, Mario, mi chiede. Se mi chiede di entrare in un canale e installare in DLC, perché lui non mi dà un SSH. E io gli rispondo no. Rispondo no, si secca, cioè io devo, mi devo fare piazzicare per lui, per giù da è chittata dal divolo, ma che cazzo me la
9: porta? Dentro.
7: Cioè mi
8: ho portato.
10: Io non entro
9: nelle scelte. Non so se state
7: bene. Non lo faccio i cazzi miei.
6: Ma comunque non lo fate da qua, perché sennò gli stacco la linea.
10: Gli stacco il portale.
6: Quello è il problema.
8: Mi stacco il culo.
7: Ho proprio aperto la shell tutta casa mia.
6: Non ho capito.
9: C'è Clementina.
6: E chi è?
9: Clementina. Di vista la
8: bionda. Quella bionda?
9: Ma è un problema di
6: come. No, sì.
9: Ma sì. Non la farei avvicinare, però.
8: La sua? Dipende dalla bottiglia d'acqua, che
6: faccio? Ti farei la

0: confermare, c'è Hall che gioca dagli Electronic Shots, che è un grande, si è portato pure NSN, c'è
1: NSN,
0: cioè vedo che se scogli da qua dentro c'è pure NSN, NSN è la bella cosa,
2: tu
0: Braggio
3: non
0: c'è, no,
3: non è gente in gamba,
0: non è gente in gamba, non è gente in gamba,
4: non è gente in braccio
3: o gente in culo.
0: Password del canale ciao.
3: Poi sai, non è solo
4: questo, ah, se gli altri per buttare nella busta di plastica come i 5 metri,
3: ma buona di culo, se non l'hai grossa di pizza che me la tengo per domani. Che butto le croste di pizza, sei pazzo. Io domani devo pranzare e cenare
4: con le croste di
3: pizza. Mi sono scippato il cavo di rete, porco.
5: Nimex la suca.
6: Lei è Clementina, per chi non
5: salve
6: la conoscesse.
3: Hai capito che è Clementina?
4: Ciao.
3: Sì, sì, mi ricordo.
5: Sì, sì.
6: Allora, che dice, c'è Clementina? Ti ha rinnegato in realtà.
7: Vabbè, ma ci siamo visti un po' di volte su.
6: Ci abbiamo anche una sedia.
4: Sto il tuo coltello.
3: Sedia è alquanto difficile. Sotto. Come va?
7: Oh, freddo, sto morendo.
3: Freddo?
7: Qua sta bene.
3: Sì, qua con i computer accesi l'ambiente si scalda.
7: Ecco, no, se... funziona pure come su.
3: Sì, sì, sì. Guarda, l'estate sarà un inferno. Sarà veramente un problema.
7: Ma c'è l'estate qua in soffitta in estate.
3: Sì, e c'era un caldo pazzesco con due computer accesi, figuriamoci ora con.
5: Minchia,
3: sarà un inferno, eh.
7: Ma se ce n'era uno.
6: Sì, guarda.
3: Bene, ho deciso che morirò presto.
6: La sedia zoppa.
3: Penso che morirò.
6: Ognuno i cazzi suoi praticamente.
5: Sostanzialmente
6: tutti insieme.
5: È così.
7: Ognuno i cazzi suoi.
6: Però tutti insieme facciamo i cazzi.
7: Ah,
6: mi
7: fratello
6: posto. Ah, vabbè,
7: poi
6: c'è
7: Ma tu vuoi mandare messaggi così? Di seguito, appunto persone.
6: 10 ne ho al giorno.
5: Passo perché il meme di slogan. Devo mettergli 9, vero?
4: Ma sta vedendo vado, lo
3: spero. Questa è la
6: produzione del che bello. Guarda qua, cerchiamo. Perché non lo dici 7.000 volte che la security warning? La paranoia di questi computer è triplicata. Dico, stai entrando in un sito che potrebbe, qualcuno potrebbe guardare.
4: Io qua ho 38 messaggi di posto.
6: Allora spesso mi dici il...
3: No.
6: Per favore.
3: Ciao.
5: Vai. HTTP, lo vuoi?
6: Aspetta,
5: allora.
6: Ci
0: sono
6: perché... HTTP.
0: Sì, lancio enter. Secondi,
6: slash, slash.
3: Capirai, siamo tutti nelle stesse...
5: Papuasia.
6: Papuasia.
5: Punto .org due punti 8000 fresh rc
3: no
5: y
3: no, non sniffare, c'è gente che non gradirebbe, ma lui non gradirebbe assolutamente.
6: Perfetto, così lui ci riesce a
5: collegare. Se usa Will mettere come sempre questo indirizzo e poi ci
0: riesce quando
6: lo lancio o Winamp oppure
5: qualche altro. Vabbè, Winamp va bene. Oppure Media Player, pure. Vabbè, lui lo sa poi questo.
3: Ma non sto facendo un cazzo.
0: Quello magari aveva comandi diversi, ma spiegavano meglio. Non anch'io sono non si può andare a
6: correre
0: di poco poco.
6: Saluti.
3: Ce l'hai la macchina fotografica? Devo fare una cosa. Ce l'hai o no?
5: Sì, poi dopo.
3: Come poi dopo?
5: Sì, dopo, dopo.
3: Ma vaffanculo. Grande Martin, eh.
5: Aspetta, non credo.
6: Vedente. Libera a me perché
0: c'è.
3: E partirà automaticamente il contro sniff.
7: Sniffiamoci.

0: sicuramente.
1: Esatto.
2: Ci sono problemi.
1: Te lo porto la prossima volta che vengo a scuola, te lo dimenticherai perché passeranno secoli. Già ho lavorato più a scuola.
3: Aspetta, non ho capito che significa sta cosa.
1: Come no?
3: Che significa sta cosa? Non l'ho capito.
4: Ah, sbesso, sono dei coglioni.
1: No, dai. Che significa cosa, scusami?
3: Quello che ha scritto Marti. System will not in fact work properly.
1: La chiamata system non funziona propriamente per programmi con SUID o SG privilegi su sistemi SSH è con cui la shell e la bash version 2, perché la shell bash version 2
3: manda fanculo
2: rispetto che tu passi le
1: drop, cioè lascia perdere i privilegi quando viene invocata all'anzi. Invece la Debian usa una shell modificata bash che non fa questo quando è chiamata come
3: cioè è vulnerabile,
1: quindi la shell la Debian è più vulnerabile. Ah, te lo dice, guarda.
2: E con l'autobus di stessa delle persone se...
3: La shell scarica così per legge su di
1: blocco passer
2: per Palermo. La Palermo è un mondo di come della specie, di sorpresa, non è...
1: Però è buono,
2: non è buono. Ma se ne stavo nello spazio di stare.
1: Ma
2: io vado a casa di questo, della bomba di questo, sì, e non so se è vivo o morta.
3: Ma lui per archivio cosa intende? Diretto che? Penso di sì, che non l'ho capito. Magari poi c'è un archivio che si chiama USB.
2: Qual è la
1: file? File.
3: Ok, grazie.
1: Prego.
2: Proprio che ce l'avrò anch'io copia della serie. Ora a un prezzo
1: ah, sono quelli là famosi. Ho capito, ma ce n'è un bordello.
5: Ti voglio tutti.
1: Ma te li copi direttamente, scusa.
5: Scambiamo, andiamo.
1: Diciamo il
5: train.
1: Elite, Elite Arci Art.
2: Si è bloccato.
1: No, tonne di culo. Ah, ho visto tonne di culo.
5: No, non è giusto, vale. Io mi dovete copiare a uno a uno.
2: Come è stato, basta.
1: Qua sono
2: aspetta.
1: Bacetto, bucato, cagare, la cinculo, dopo, fotti il culo, mi infozzo nel culo, capeto, petone, pompino, rotto, zucca, svastica, trenino, zio fisto.
2: E la Witherland che
6: soltanto cose ci sono
2: perché era?
6: Diventa
2: lungo marzo completo lo studio di studio e Dolce Gabbana Spring Summer
1: posso mandare
2: vai voglio leggere la
1: giusta di Dolce Gabbana penso se mandi un messaggio solo sì ma io avevo un sacco ma non
2: perché lo so il naso
6: bene ma guarda che veloce
2: ma come
6: io mi ricordo l'anno scorso era tutto
3: no abbiamo
2: come si fa a tornare dietro?
3: C'è la freccia?
2: No, questa è la mia... No, questo
6: no, questo sono questo
2: è la no, come si fa a tornare all'altro coso questo?
3: All'altro coso, quello che stai facendo prima?
2: No, abbiamo aperto due pagine.
5: Io so qual è il...
3: Scusate.
2: Una sua o...
3: Lasciami
5: il
1: dovrebbe stare allora in FTP da me. Dov'è? Vedo se c'è il server su.
2: No, questo è un po' zitto. No, non è quella del secret, no, dici, guarda, no. Ce n'è un'altra.
1: Anche qui risponde
2: sempre con Bozilla.
5: Alt tab.
1: No.
0: Aspetta, vediamo se per caso.
5: Ma l'hai aperto un'altra Mozilla?
0: Ma sei sicuro che ci hai aperto un altro Mozilla?
5: Guarda in basso, guarda.
6: Io direi di sì.
2: Dovrebbe, visto che.
0: No, questo è un Mozilla.
2: Io l'ho aperto, guarda, qua da file, new e compare.
0: No, l'avevi chiusa.
1: No, ma da una nostra non vedo, non ce l'ho io.
2: E quindi che fine ha fatto quello?
0: Fai conto.
2: Allora mi dice
0: fai conto te.
5: Conto te.
0: Ok, qua hai due dati, due tabelle.
2: Ah, ce l'hai qua.
0: Sì.
2: Allora, hai fatto vedere senza sapere.
0: Così. L'avevi fatto new tab.
1: PPI? 58.
2: Non penso l'abbia fatto.
0: New tab, questo è il
2: No, io ho fatto così.
0: Così, allora poi l'avrei chiusa, perché sostanzialmente
2: l'avrei chiusa da solo, semplicemente.
0: Non lo so.
2: Direi, stavo
6: vedendo.
2: Ah, stavo vedendo la newsletter di Dolce Gabbana. Aspetta, ti interessa?
1: Cosa?
2: La newsletter di Dolce Gabbana.
6: Pochi grazie. No, ma a me non mi piace la newsletter di Dolce Gabbana. Infatti me lo
2: perché ce l'hai?
6: Non lo so, ci credi, a me mi arrivano
0: tutti. Andiamo, vabbè, sei incazzato, eh?
1: Normale.
2: Ah, sei dentro ancora, però, gli ha lasciato, vedi, gli ha lasciato.
1: C'è un po' di roba lì, no, si chiama Axor e AsciArt con H4,
2: vabbè, sì,
1: XX, è scritto in Axor Mode, AsciArt, sì, quello.
0: Ma scusa, hai risposto Shining? Non ho capito.
1: Non si può leggere il tuo permessi. Devi renderlo leggibile a tutti. Un chiacchiamo.
6: Anche perché guarda intanto il mio vecchio indirizzo di posta elettronica.
2: Qual è il tuo vecchio?
1: Cummings.
5: Esatto, solo che poi c'è la possibilità di spostare il
1: nastro. Vado?
6: La Ventola
1: non ce l'hai. No, nella punta, il file.
2: No, qua in queste cose tutte le cose devi rovinare gli occhi solo gli piace.
0: Ma qua sai che
2: si può fare grande tutto.
0: Certo. Tasto destro sulla barra, qua.
2: Preso adesso sulla barra.
1: Ci può essere utile se funziona.
2: Tieni quella destra,
1: ma
2: che
1: spendiamo le fric.
6: No, non so,
2: ma perché li aveva degli occhi allora? C'è un risultato masochismo.
1: Ma no, ma sms che sono con alcuni termini.
0: Perché ci avevano gli occhi? Che sembra la stessa larghezza.
2: Ma non lo so, è una questione psicologica forse.
1: Ma di chi fate il capo, signori?
5: Ci piacerebbe fare il backup di un intero nastro in un colpo.
1: Non ce la fate?
5: Anche se ha più archivi. Se
2: lui
5: ti
2: dà
5: il marzo di
1: archivi. E poi, al secondo?
5: Dovremmo rifare TAR, eccetera, eccetera, oppure leggere. Ma non sappiamo quanti errori ci sono.
2: Vabbè, sapete che ha i blocchi vuoti, giusto?
5: Sì, ma dobbiamo capire come
1: chiamate il blocco massimo. Fatemi spiegare lui. Chiamalo tu. Lui lo sa.
6: Cioè io ho il 99%.
5: Lui lo sa, te lo lui possa chiamare.
2: Lo scopo fuori, ma invece posso più interessante.
1: Aspetta, l'ho avverto. Lo avverto della tolcata. Ma chi è da parte che domani così io ho il pranzo pronto?
2: Sagittario.
1: Uno scudo, ma io ci pranzo. Cioè piuttosto che buttarlo.
5: Hai il sacchettino dove c'è l'altro
6: pezzo. Esatto, me lo corto. In ambito affettivo saprei dire di no alle insinuazioni che
1: ho.
2: Sì, dire, se dire no ormai, wow, consiglio a farti vedere il sicura
6: a me io l'insicurezza fatta per sono
2: ho creato gravettina, hai compreato.
6: Ah, mi spieghi perché mi piacciono la vostra arrivata. Adesso ce l'ho in ordine.
1: Spargili, spargili. Spread.
6: No.
1: Spread it.
6: Che da?
1: che pure fotti in fumo, allora, certo, basta. Ma
2: non mi tu le ordini da queste cose, sì, le cose, o per Sauser, o per
1: questa me la questa me la passa
2: tostante, le metti in ordine, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,
5: no, no, no, no,
1: c'è da me in FTP pubblico, si chiama Axor, eccetera, Gemini, Gemini 1.100.
2: No, non so cos'è il colore.
6: Io sono scritta una newsletter, questo è interessante, di chat.
2: Ah, interessantissimo. Ciao, sono per
6: un basta con le sale della farina messa.
0: Cosa può, Gaeta?
6: A te ti sembrerà così, però è interessante.
2: Ma dove sei? Prima volevo gambare, no, cioè, non vediamo più per, no, non più pertinente a te. C'è da leggere una cosa di dolce gambare.
6: No, assolutamente, non so per quale motivo.
5: Ah, hai smesso?
1: Eh?
2: Dov'è? Qual è il nome? Cioè l'indirizzo di sempre lo parlato, ti manda addirittura con le mail per
1: via. Cercatelo!
2: Ti mandi per le mail a nome di Asilo Batteria.
1: No, Martin non risponde. Ma che, ma
2: tu apri per fare questo bene, posso vedere cosa che ti scrivo.
6: Però se si può fare, tu stai guardando la mia posta.
2: Tu sei qua, tanto
1: no, e poi hai da un'ora e cinquanta. Cosa che devo fare?
0: Quindi dai, cosa che puoi
1: leggere. Ah, certo.
0: Che mi sono troppo consumato.
1: Se ne trovo uno te lo porto, anzi.
2: Un po' perso dentro qua, poi trovare la giusteria. Vabbè, visto, mi sento bene ora.
0: Ma perché questa strappa ti mostra i pacchetti con i processi che magari si guardano tutte quante?
2: Bellissimo,
1: no, no, sinceramente non lo so. Le carta coda per pulire le lenti ottiche.
2: Neanche sticker.
1: No, no, gente, per i cannocchiali. Ci sono un po' di link, ma sono sul mio sito su freaknet.org/asbesto.
0: Io pazzeschi questi cose.
1: Sì.
6: No, no, se le domani.
1: Non questo quello domani.
2: Sì, l'ho detto quello di oggi.
5: Allora, ah, toccare blog
0: giusto. No, talk utente, se sei sulla stessa macchina. Perché non vediamo proprio con me?
1: Su Media Lab magari
0: dire l'utente vuole il localhost, no, no, minchia,
1: no, su Media Lab sì,
0: minchia, se
1: io sei giudicato vuole il localhost,
6: ah,
1: per cui tanto male mettercelo comunque.
5: Su Media Lab 3
1: no, è nella pubblica e poi c'è scritto H qualcosa, H4, forciati un poco Marco Giuda, io l'ho trovato,
2: che mentira, cosa porterà la primavera nella tua vita amorosa. Il mio, di che bastardi che sono queste cose.
6: Sono
2: per esempio, è un esempio.
1: No, Martin non risponderai, hai da
6: 1.59.
2: Tanto se non c'è la quando riesce, altro e ricominci.
5: Ho risposta la
6: cosa. Ma che sono detto quanta? Società di lavoro interino.
1: Un GT su un device particolare che non c'è
0: scusa, ma tu fai vedere la tua posta
2: di cose a chiunque, c'è parte del regno della paranoia del dottor Secret,
0: che belli.
6: No, proprio qui non si
2: ho letto, ho letto un email che l'ho mandato io tipo sei mesi fa.
1: Ma vero,
2: ah, ma so che c'è stato le tue, c'è stato il tuo,
6: sì, ma non
1: del tape, leggete quello, esatto,
2: pensi che si sono di itinerante ora, no?
6: Sì, io infatti vorrei l'opera,
2: mi dovevo spogliare, non è sempre un commento. Ma adesso quella più bella.
6: Quella che ti collegavo a noi.
2: Che vuol dire?
6: Perché devo mandare messaggi?
2: Cioè, tra questa e quella?
6: Che gli dovevano dare un CD?
5: No.
6: con le foto che vediamo.
2: Qual è quello che loro vogliono?
6: Loro vogliono mettere le foto e si mettere in maniera. Perché secondo loro non c'è questa maniera. Perché in quella maniera si potevano confondere le persone, potevano pensare che erano delle foto d'arte.
2: Voglio mettere sotto un barilino,
6: sì, ma devono mettere la foto oppure il numero di io non sono d'accordo perché allora dico l'opera che viene messa qui è sul manichino e quindi deve andare sulle pagine stampare quindi se fai in giro un'immagine devi andare in giro un'immagine che assorbe la funzione
2: perché non vogliono la...
6: cioè non l'ho capito, ma perché la mia faccia mi fa così io sono contraria, cioè mi dà fastidio il fatto che io faccio delle cose e questo si vede.
2: E quello chi è?
6: Mio fratello.
2: L'ho visto tuo fratello. Io ho visto anche a Torino.
6: Dove?
2: A Torino così per stato che quando l'altra sera. Tu quello l'ho visto stasera all'Acqua per vederci però un blog di Full Company. Ma che solo lui lo dice, ti deve fare il servizio.
3: Ma che bello!
2: Immagino, come siamo ridotto.
3: Si ha notizie di suo
2: fratello. Incontro suo fratello e mi chiede, vai il servizio suo fratello.
1: Ma scusa, ma voi avete usato di DS si ferma
6: ma tu lo sai non è fatto 3 settimane
1: no? Perché è andato in Rockstars DS uguale e qualche anno
2: 3 settimane
1: a faccio
6: ragazzi sta trovando cercando la maniera di tornarci
2: conosci Connection delle menti comunicazioni immagini?
6: Ho lavorato Barbie,
2: allora.
6: Ho fatto anche la convention quella con Barbara e Mara.
2: Ah sì. No, perché io sto facendo questo lavoro da zoo per ciò che riguarda l'attività congressuale. Quindi devo contattare tutte, cioè devo sapere questo
6: giorno. Io sono assistente congressuale.
2: Sì, beh, adesso le aziende che organizzano i congressi.
6: Ce n'è una di Catania, io
2: non mi ricordo se l'ho già inserita non mi sono nuovo.
6: Sono
2: e sto facendo database con tutte le aziende che ci
6: anche su Taormina ce n'è
1: dandogli il numero di blocchi che vuoi leggere
6: su Taormina c'è il centro congressi che ho detto
2: sì, sì, sì, questo c'è
6: questo è perfetto
1: ma cosa del genere?
6: Questa email
1: block size uguale quant'è il blocco count uguale quanti blocchi sono e leggi tutto il tempo
2: questo si è io ho un email quello su like ho seguito un sacco di indirizzi
1: allora dategli count uguale 700 miliardi prima o poi si fermerà penso che sminchierà il nastro e lo sbrinderà
2: ma che lo riporta indietro non legge no? Lettera non sono autorizzata, cioè
7: che ti interessa un'azienda che fa congresso la Finivest.
2: La Finivest, sì, c'è.
3: Mi interessa un'azienda che mi seppellisca in un posto serio.
1: Ti seppellisca.
7: La capa che
8: ha abbastanza. Blue Impact è
3: bellissimo. Che sta facendo?
1: Si sta guardando se le...
3: dopo l'impact.
7: Per 6 mesi con un contratto di formazione del lavoro e alla fine.
3: Ah, la mattina ha acceso una cosa.
1: Dov'è
3: la mattina? Cioè, ha messo una cosa che non
1: vedo. Che cos'è?
6: Se uno vuole fare questo,
3: Vim 3.
2: Lei faceva l'assistente.
3: ETC, USB, local, bla bla bla.
2: La pagavano bello, vero?
1: Martin, idlo.
2: A volta? Buono però.
7: Però se dovuta fare le ossa, prima lavoravo con una di Via Grande, la pagavo un caro. La volta che ha organizzato anche i congressi internazionali, la prima è vita anche.
8: La verso il 50.
6: È vero, se
7: uno
6: entra bene,
7: non è una Sicilia.
1: Super chi?
6: Vabbè, ma uno non può fare la stessa vita.
3: Chi è che sta fumando?
1: Oddio! Chi è che sta fumando? Jesus Christus Bastardiensis! Pax Christi e Milizia Christi. A chi?
7: Da quando ho smesso rompe coglioni a tutti.
2: È una cosa bella logica.
7: Dobbiamo proprio fare. Bravo. Fare immagine te. Dove lo accetta perché sto troppo.
2: Abbiamo provato, vedete il nastro 9, che è quello che in teoria dovrebbe
6: ma dovete aprire il congresso?
1: Provatelo ancora.
2: No, aspetta, io sono delle cambiate come piazza del banco, non c'è una caratteristica congressuale di giorno. Infatti loro li mettono a disposizione della sala e tutte le serie di servizi perché entra in congresso.
7: Oh, mi è caduta la birra sul PDP 11.
2: Profitti
7: di qua, perché
2: altro sono portati lì. Cioè, io... Allora, nel frattempo farà che mi puoi prendere la vera
1: cronologia.
2: Poter aspettare la sala per organizzare i loro vini, i congressi, queste cose
7: così. Minchia, sarebbe una cosa super bella. Ecco, una cosa buona e giusta. Sarebbe il bene,
2: sarebbe. Ah no, io no, meeting planner si chiama così.
1: No, no, no!
0: Beh, non mi vengo! No! Adesso a lui alla tua pasta! No! Primiamo sempre su sì, senza leggere il mondo.
2: Leggi quello che...
0: Aspetta, va,
6: ma io andavo avanti, vabbè, non
0: mi avanti. Dove... No, togliamo.
2: Sì, sì, lo so, dove si fa?
7: La spuma. Ancora la spuma.
2: Il color degli soli, si logava con quelle cose, poi...
6: Ah, sì?
2: Certo, sugli eventi sì, gli eventi lui ti ha detto...
6: Ma no, siccome io andavo tranquilla, perché tanto è una cosa che non mi importa. Ma... Quindi...
0: Non ti importa molto.
2: Vabbè...
1: Capisci che la sito wow,
2: che figata, ma la password è come il tuo nome,
6: siccome io
0: spuma.
1: Uno di canale Messina mi ha detto di scendere sotto che mi deve far vedere una cosa, se non torno vendicate la mia morte.
7: Anzi, vorrei provare un GP.
2: Mandato Andrea Buona.
6: Vediamo se c'è
2: questo. Dallo
6: stato
0: di lì. Ah, il questo, una volta.
2: Come si, no, come Dio Sandro, come...
6: Sì, c'è Sandro, e poi comunque non c'è spesso lei,
0: c'è
6: Carota, che fa finta,
0: invece... Come sta il cavo delle casse, che ci metto musica di qui?
2: Il cavo dietro le casse, allora intanto le casse...
0: Grazie, fatto io.
2: Ah, ok. Il tavolo, il tempo che le pensano, come già le fanno.
7: Ma voi
0: andate a me,
7: ma
2: sì, c'è sì. Sì,
7: c'è
2: sì. Però sì. Sì. Vedi allora, lo conoscete poi dopo, poi come...
6: Cioè,
2: io
6: non lo so.
2: Non
7: so dove, ma...
6: No, ma sono un bello.
2: Elfo triste, uno che si logo elfo triste. Cioè, ha speranze di...
7: Andrete ucciso.
6: Il suo profilo.
2: Di elfo triste.
7: Tipo le poesie. Elfo Cristo.
2: Elfo triste.
7: Non ti danno così delle bestemmie, vero?
6: Eh?
7: Non ti danno così.
6: Ah, no, non
2: ti... Anche Benjamin Malossetti, addirittura. Cioè, qua è la...
0: Bestimmi!
2: Allora,
7: bestimmi! Facciamo una maglia di lana con le mani di Luca, ma l'ho usata, cioè, è cotta.
2: Bestimmi! Ah, io voglio il supporto! Stadia, ah, proprio bella... Ma questo è bello.
0: A me no. Mi piace che è proprio è bello, no? È bello.
2: Ma aspettate, come si fa a sapere come sono collegati ora? Gli Herbert sono i
6: rappresentanti.
2: Oh, questo è bello. Si è sboccato Alberto, asbesto, l'uomo per te. Questo odia chi bestemmia, che è sboccato rotto e scurrile.
1: Ma io non sono sboccato rotto e
2: scurrile. No, però bestemmia.
1: Tantissimo.
6: Questo è venuto a salutarmi nel momento in cui mi hai detto va bene.
2: La sentita è andata, ci vuole cagare come il fare un po' lungo.
4: Chi è questa cosa? Cosa state facendo? Ma vi dovete assuppare questa cosa?
1: Ho paura di voi. Cosa succede? Ma dove siete? Ma voglio far sentire la mia canzone.
4: Mi sento, no?
1: Sì, sì, si sente.
4: Ma perché siete andati qua? Non
2: questo laboratorio.
4: Ah, perché ci sono anche le cazzo? Non dovevo sentire.
1: Era messo male.
2: Guarda
1: dove siamo. Quelli collegati in questo
9: momento.
1: Fare
9: quella cosa, non so che
1: cosa
9: serviva. Non lo so, là devo fare le cose per l'installazione.
1: Ah, sì, sì, sì.
9: Mercoledì io sono disponibile.
1: Hai scritto?
9: No,
1: scrivo. Scrivo a me della banca. Scrivi tutto dettagliato con staff, perché noi la mettiamo su staff, cioè studiamo, non è che tu faccia il
2: discorso.
1: Tu scrivi, ascolta. Ah, vuoi mandare la posta? Poi parla. Scrivi la posta. Sì, scrivi. Non puoi me la mandi io, oppure la mandi, se fai, lo mandi a me, se tu ci fai da me, ti mandi la posta compagna.
4: Cioè, io voglio che poi si vede, diciamo, cioè, che veramente partecipiare, capito? Vedete, altrimenti poi risultare
1: questa cosa. E poi noi potremmo anche darti, magari, che posso dirci che ci vuoi fare. Cioè, che posso dire, che posso dire, capito? Però, fare, diciamo, per tagliare.
9: Configuro il canale stesso.
1: Ok.
4: Mano di chi?
2: Vive a Roma. Amo, quando ce l'hai ragazzi.

0: comunica tutto il mondo.
1: Allora vediamo, indovinate. Non disponibile, femmina, Palermo, università di istruzionismo, è molto interessante. La musica che molto interessante, il basket, questo è mia mamma, mio padre, mio frate, mio frate soprattutto, è vero che già nel suo spot è duro e grosso. Mio padre, è morta. Come è morta?
2: Ho un sito con tutti i testi del MC Zappa, se ti interessa. Tutti i testi.
3: Però dopo che ho potuto essere

0: no, di quella che adesso
1: è count uguale a qualcosa.
2: Sappi qual è sempre donna.
1: Count uguale
0: count
1: più
0: uno.
1: Decio.
3: Ah,
1: aspetta, l'avevo fatto, l'avevo fatto. Aspetta, aspetta. Non è più. Non è più, bensì è. No, l'avevo fatto. Non mi ricordo. Aspetta un momento, no? Aspetta un momento.
4: Ci proviamo.
0: No, guarda, quello devi fare proprio lo devi rattac, perché tipo se non è tipo collegando c'è pure il coso che lo fa perché automaticamente, però non riesco.
1: Attenzione, che vuol dire che ho fatto il comando bestiale, certo, quando andato adesso di diventare, capito?
0: Ah, quello là, quello per il cos'era?
4: Lo fai una cosa, te lo compri di lui. Te lo compri di lui. È pro di
2: che c'è lì tutta la storia, io ho dei pannelli proprio
1: sto cercando,
2: sono un paio di volte, sempre ha lottato un paio di volte,
5: però qua è
2: un po' crociato.
1: No, no, questo no.
0: Se nel cavo voglio mettere una canzone.
1: Attendiamo.
5: Allora, se dovessi assegnare una variabile numerica, forse devi assegnare che ho una variabile numerica.
6: That explains why Didi only gives you the first image.
2: Ok, e allora qua abbiamo lo zio asbesto, allora,
6: no. Ho scatenato i miei motori di ricerca. Frase copyright asbesto dal 1994 fino ad oggi.
0: Allora, non me lo passi il
2: comodio,
0: metto
2: la
0: canzone.
1: Perché ho un problema?
2: Perché
1: aspetta,
2: io ce l'ho.
1: Aspetta un po'.
3: Okay.
1: Però... sì, perché la vedo?
6: Ecco, ho provato un dato difference BS Cyber, tutto quello che fa è copiare 5 file per un totale di 214k.
2: Sì, papi.
6: Sto per uscire.
2: Con l'inglese.
0: Ascolta
2: questa canzone. Ti sono i nuovi, ti interessa? Io ce l'ho tutti, ce l'ho con
0: la
2: rappresenta
0: me questa canzone.
1: Ci devo mettere un attimo una canzone di Bing Floyd che mi piace. Oh, molto alto. Ho visto questo spazio? Oh!
2: Bella domanda. Mi piace una volta,
1: abbiamo
2: un
1: letto
2: in
5: Inghilterra. Ah, più uguale.
1: Perché il letto, a parte è più uguale, va bene. Però il letto.
6: Allora,
1: mando le.
2: Non c'è il monologo, questo è
1: il manuale per fare le cose.
2: Ah, per esempio in italiano queste cose, non c'è il manuale per letto.
1: No, perché ora lo guarda in italiano. Comunque, praticamente, tu fai conto uguale a zero. E poi rest conto più
2: uguale alla variabile.
1: Conto. Okay. Però devi mettere let o le cose così.
2: Let. Allora le cose conto, cioè il nome della variabile che ho assegnato. Più uguale. Uguale dollaro il nome della variabile. Sì.
1: Allora mettiamo. Oh, mettiamo.
0: Mettiamo ce l'hai da fare.
1: No, cioè ti metto ciò accanto, se cioè dici tu ci vuole. Comunque sì, è bello il disco, va.
6: Piano, piano, non ci stiamo capendo
1: niente.
6: Piano, piano.
1: Qualcosa io,
6: ma metti qualcosa tipo quelle cose che belle che ascolti tu, tipo non so non il reggae di merda, Crude Red of Maestro, mica ti sta dicendo quello, andiamo alla felpa uguale.
7: Io
6: lo freddo?
7: No, sono in quel periodo. Cos'è che devo mettere?
6: Vabbè, mettiamo mettere Vigilioso. Cosa di spettacolare che.
7: Vigilioso vuole fare sentire.
0: No, devi mettere la mia canzone.
6: E non ci arriva, non ci arriva.
7: Sarà così.
6: Cavolo.
7: Si ha FTP a me.
6: Dovrebbe mettere l'FTP tu a fatto da te.
8: C'è un brutta cosa qua.
0: No, no, la mia canzone.
8: Se ci devo andare a sentire, ci sono questi. No.
7: Ok, puoi andare.
0: Aspetta che te la metto.
7: Tu cos'è che dicevi? Che ti metto io? Cos'è che metto io?
6: Canzone. Crudere Dove Mice. Sai queste cose?
7: C'è qualcosa.
6: Ah, ok. Comunque qua c'è, vero, qua ci sono due CD di cui non te ne fotte un cazzo.
0: Poi tipo connettere.
7: No, già io ce l'ho aperto.
6: Yes, you can copy and paste it contain multiple tasks.
7: E lei in cubi.
6: When you try to get the data off the tail with the
7: TV. No, non ce l'hai, vabbè, 110.
6: So you can get the multiple tasks on the disk, you know, correctly.
0: Esisterà? Esisterà un...
6: E quindi I don't remember the media.
7: Ti va bene che ti prendi i miei TC OS di media, vabbè.
0: Ma siccome c'è
7: l'utilità
0: di copy
6: comunque su questo link spiega come fare eventualmente a ricostruire il nastro poi dai vari pezzi.
0: Ah, perché
9: il link avevi cercato make a copy of the tape.
6: Vabbè, sì, allora la mia ricerca è stata fatta con
9: oppure ci dai naturalmente
6: how to do a tape image using DD.
8: Non ci sono tutte le storie dei
9: auto
8: meno che studio
9: tape image using DD.